0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Non bisogna mollare, non mollare, perché?
3: Che faccio? Mi faccio il cane, vado al parco.
2: Potrebbe essere un'idea. Tu sai quanto per me i cani, no? Sì, non ho la forma più lontana. Però preferirei vederti con l'ennesimo cane sbavone.
3: Ma nessuno si avvicina.
2: Si è abbandonata lì. Poi l'hai sempre raccontato tu. Che in passato, insomma, c'era stato questo grande giro di piattaforme del genere che ha incontrato sempre casi umani.
3: Esatto, e non mi hanno lasciato niente, solo tanto vuoto. Cioè sono ricascata.
2: Solo tanto?
3: Vuoto.
2: Ah. Ti credo. Dopo. Roberta! Certo! Andiamo al telefono, andiamo da Mirko.
4: Sì, ciao ragazzi, buonasera.
3: Ciao. Buonasera.
4: Bentornati.
3: Grazie.
2: Mirko, vai.
4: Bentornati.
2: Grazie.
4: Guarda, raccontando la storia di quelle che stava dicendo Roberta, no?
3: Sì.
4: Praticamente conosco un'amica, che è un'amica carissima, che lei quando va all'estero apre il Tinder e fa scambisti. Quello che vuoi fare pure te, Roberta?
3: Ma che siamo impazziti? Ma io ti sto dicendo, l'ho scaricato per fare amicizia. Come si parla di scambismo?
2: Lei l'ha scaricato, tra un po' arriverà a dire che l'ha scaricato per trovare dei gruppi di preghiera all'estero, perché non si sa mai se volessimo. Che per caso c'è un neocatecumenale?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91
1: del Digitale Terrestre.
0: Global TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Benvenuto Alessio. Alessio, grazie. Detto fra di noi, scappa Alessio. Lascia perdere qua banda di scappiati. Scappa Alessio, finché sta in tempo.
4: No, ormai è dei nostri, ragazzi. Poi ci deve dare le notizie. Ormai non può mica andare via così. Ormai è l'uomo delle news, ragazzi.
5: Sì, sì, sì.
4: E quindi ci appoggeremo a te per capire quello che è successo durante questa estate.
5: Sì.
4: Anche perché io, ma credo, insomma, chi ha potuto l'ha fatto, mi sono totalmente distaccato da quello che è il mondo dei social, dell'informazione.
5: Sì,
4: non ho voluto sapere niente.
5: E quei rari momenti in cui rientravo dentro, panico, perché veramente c'è un clima da apocalisse. Quindi riuscivo.
4: È vero.
6: Buongiorno ragazzi, bentornati. Buongiorno a Giovanni. Che hai fatto la voce? Con l'aria condizionata, che fatto?
4: Sì, un po' l'aria condizionata.
7: Bentornati ragazzi. Ma gli prendiamo chi ci dice, Alessio? Tocca fare la sigla nuova allora.
4: Non credo, non lo so. Non so se sia un appassionato di Open Day, però la butto lì, ma a guardarlo credo che sia appassionato più di qualcos'altro.
5: Ma dopo tre stagioni l'avete rinnovata sta carta d'identità o dobbiamo fare il 2027 con gli Open Day?
4: No, anche perché poi credo che, insomma, ormai non sia nemmeno più in funzione quella cartacea. No.
8: Ma guarda, io per non fare la carta d'identità ho fatto il passaporto, quindi non lo dite a me.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
0: Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. Erano nascosti in un carico di banane. Preoccupazione del popolo, di quelli che ne comprano sempre due. Per oggi evitiamo quella da mangiare. Taglio alto del giornale. Riaperta la gioielleria di Roggero. L'attività del negozio riprende lentamente. Le persone entrano, ma poi hanno paura a uscire. La spalla del tempo. Meteorologo annuncia che il 21 luglio è stata la giornata più calda dell'estate. Ascoltatore di Radio Globo lo aspetta fuori dalla redazione e lo gonfia gridando: è domani la giornata più calda. Taglio basso di Repubblica. La Consob approva l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane su TIM. Se l'operazione dovesse andare in porto, arriverà il messaggio celere. Spunta blu dopo 3 giorni e 2 ore di fila con impiegato svogliato per ricaricare il credito del cellulare. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Mi chiamo Sabrina, oggi è il mio compleanno e non credo che sia un caso che oggi è il mio compleanno e ricomincia Tutto Bloccato.
3: Oggi è il 21 agosto, è il mio compleanno. Sti cazzi.
4: Tanti auguri, sti cazzi.
5: Si ricomincia la trasmissione e lei compie pure gli anni, hai capito?
6: Sti cazzi.
7: Ma noi ci ricorderemo del 31 agosto solo perché sono tornati i marchetti. Ma cosa cazzo ce ne frega noi del compleanno tuo?
8: Sabrina, ma sti cazzi che è il compleanno tuo? Facci senti Tutto Bloccato, va.
9: Sti cazzi che è il compleanno tuo, Sabrina.
10: Sabrina, che vuoi gli auguri? Vuoi gli auguri, vuoi? Ma chi te sei strangata, Sabrina?
11: Eccoci. Auguri qua a Sabrina, che dalla voce che c'ha avrà una terza, una quarta sicuramente.
12: Allora guarda, vai sulla fortezza di Rocca di Papa e guarda la vastità del cazzo che ci metti.
13: Questi cazzi, Ale. Questi cazzi, Sabrina.
14: La musica sono. Questi

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me,
1: I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Siamo pronti a partire anche per questa stagione con il Morning Show Replay e lo facciamo oggi, primo settembre. Buongiorno da Federica della Valle, questa è Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: È il ripasso giornaliero del Morning Show di Radio Globo che, come sapete, è partito con la nuova stagione proprio ieri. Io sono Federica della Valle e siamo pronti per un'ora a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: C'è un bel dilemma già uscito ieri nella prima puntata del Morning Show di Radio Globo sulla differenza tra hybrid e full hybrid. Stiamo parlando ovviamente di automobili. Questo è il Morning Show Replay.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: La benzina anche ormai sta più di 2 euro, però con la full hybrid sono più o meno riuscito a fare Roma-Catanzaro con un poco più di 90 euro.
3: Buono. Full hybrid, però non è quella che ti devi fermare ogni tot per ricaricarla, no?
4: Full hybrid.
5: Non si ricarica con la benzina, quindi sì.
3: Ti devi fermare alla colonnina ogni tanto.
5: Penso di sì,
3: un po'
5: invece,
3: come quelle
5: scusate,
3: che hanno la Tesla, no? È uguale, la stessa cosa. Ragazzi, io sulle macchine elettriche non ne so niente. Lo dico perché.
4: Adesso dice che ti devi fermare.
5: Penso di sì, se è full hybrid, penso di sì. Ti devi fermare. Non può fare 700 km.
3: Scusate, full hybrid e elettrica, che differenza
6: allora,
3: c'è?
6: Allora, una è sulle elettriche e ti devi fermare per forza.
3: Esatto.
6: L'altra, se finisce la carica, vai comunque, diciamo, a benzina, no? Però comunque va ricaricata. Che se la ricarichi andando a benzina, tanto vale ti tieni quella benzina.
3: Appunto, cioè questo è una roba di quelle che fa tutto un giro, però alla fine la benzina devi mettere.
0: The Morning Show. The Morning Show
3: on Radio Globo. Ragazzi, ci siamo un po' impantanati in questo discorso delle automobili elettriche, perché sta diventando un po' tipo carreggiata interna, carreggiata esterna. Ragazzi, del raccordo, ve lo dico.
6: Io non confesso che non ci ho capito niente.
3: Nemmeno io, con l'hybrid, full hybrid. Perché c'è la macchina elettrica, poi c'è quella hybrid e poi c'è quella full hybrid.
6: Aspetta, poi c'è plug-in hybrid mild hybrid.
3: Ma che è sta roba?
6: Io mi arrendo.
3: Non se ne viene fuori così, non si può fare. Allora, ci abbiamo capito qualcosa, abbiamo letto, googolato.
5: Allora, guarda, rispetto alla full hybrid, io sono specializzato solo in questa, perché l'ho aperto questa.
3: Sì.
5: Cioè, allora, il motore è a benzina, quindi ve lo confermo, e il motore a benzina aziona un generatore interno che ricarica gli accumulatori, quindi non c'è ricarica elettrica, cioè non ha spine, prese, va a benzina che ricarica l'elettrico. Questo è full hybrid. Provate a smentirmi.
3: Ma no, io adesso non voglio nemmeno entrarci in questo ginepraio, guarda.
4: Smentire Google poi sembra un po' troppo.
6: Io sono un po' vintage, vi posso parlare del GPL se vuoi.
3: Con l'impianto a gas e il pistolone.
5: La miscela del ciao.
3: Madonna, ragazzi, che era una cosa meravigliosa da fare, quando
5: bellissimo.
3: Dovevi fare la miscela, vi ricordate?
5: Al 2,
6: al 5, al 3.
3: Farla un po' più grassa. Ste frasi che ormai sono andate nel dimenticatoio.
4: Mai coperti.
3: Vabbè, comunque, insomma, se devo scegliere una macchina, quale mi conviene? Perché che differenza c'è? Allora, quale mi fa risparmiare di più? Full hybrid, hybrid.
5: Te sei scordate, pensa.
3: No, non ci capisci.
6: Guarda,
3: niente.
6: Purtroppo è difficile perché dipende dall'uso che ne devi fare.
5: Esatto.
6: Quanto cammini, dove, su che percorso.
5: Però molti taxi sono full hybrid, quindi insomma di conseguenza si risparmieranno.
6: No. Sì, se c'hai un
5: giorno.
6: Cinquantino per comprarla.
4: Ragazzi, ma tutta sta roba elettronica, elettrica, si rompe, si
6: GPL, GPL.
4: Ma fate per pandino, tutta l'altra vita.
3: A carbone dovete andare. Però ci sono quelle che ti fanno bestemmiare, perché per esempio qualcuno prima ci ha detto: ho fatto un viaggio Roma-Catanzaro. Ecco, però ci devi mettere 9 giorni, dice risparmi, però 9 giorni perché ti devi fermare a ricaricare ogni tanto. Sai che ci sono quelli che fanno veramente i viaggi con le soste programmate, perché insomma è ovvio, devi a un certo punto ricaricare le batterie, quindi devi calcolare anche quel tempo lì nel momento in cui
5: non mi entusiasma molto questo tipo di viaggio.
3: C'è da dire, almeno credo, che insomma da questo punto di vista qui magari si sta facendo qualcosa per accelerare un po' quelle che possono essere le soste per il rifornimento, però più o meno almeno una mezz'oretta insomma ci vuole per ricaricare le batterie.
5: Questo sicuramente. Quindi, io ricordo uno sfogo terribile di paragone, non so se avete presente, contro le auto elettriche, perché ne aveva affittata una e si trovava proprio in un autogrill, come dicevi tu, perché lì era praticamente esplosa quasi, e quindi faceva una ringa contro le auto elettriche. Non è stato il solo, ce ne hanno di difetti, però insomma, se dovete fare viaggi cittadini, forse.
6: Io continuo a essere uno scettico di questa transizione.
5: Io pure, vai, mi allineo.
7: Ma stavo a sentire pure che c'è stato un paesetto qui in Italia, non mi ricordo dove, che il sindaco si è comprato una pompa di benzina e sta vendendo la benzina a quanto la paga per i loro cittadini.
3: L'abbiamo detto, però non è il caso di Roma.
6: Più di uno comunque, lui parla probabilmente di quello di Valle Castellana, ma c'è ce ne sono anche altri.
3: Ce ne sono diverse, sì, ok. E qui a Roma ci sono, ma Città del Vaticano.
8: Buongiorno, io ho la macchina 100% elettrica e ogni 100 km in autostrada la devo caricare. Bye bye.
3: Madonna, che palle, però.
6: Beh, 100 sono pochini,
3: veramente.
6: Un giro di raccordo e ti devi fermare.
3: No. Dura molto di più la macchinetta di mia figlia Marta, ragazzi. Cioè, non stiamo scherzando.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Questa è Radio Globo, questo è il Morning Show Replay. Ancora buongiorno e buon martedì da Federica Della Valle. Torniamo alla puntata di ieri, chiaramente con la nuova formazione del Morning Show, con un nuovo innesto al posto di Giovanni Lucifora. Ma la domanda è stata, soprattutto ieri: che fine ha fatto Giovanni Lucifora e qual è la sua nuova vita?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Io non vorrei dire, ma secondo me Lucifora va bloccato tutto ovunque.
4: Abbiamo provato un attimo, no, perché volevo farvi raccontare proprio da lui che cosa sta combinando, ecco, siccome qualcuno ci sta chiedendo, vabbè, ma adesso questa nuova avventura di Giovanni, che tra l'altro è partita, anzi andate a fare un giretto sui nostri social, perché lì trovate anche alcune cose che vi fanno un po' capire il nuovo lavoro, la cosa di cui si sta occupando Giovanni, molto molto bello.
5: Faccio presente che Massimo sta dicendo tutto questo perché poi gli addebita lo spot in fascia 8-20,
4: ovvio,
5: che sono 600 euro.
4: Questo è il prezzo vecchio, adesso abbiamo aumentato. Abbiamo aumentato. Poi per Giovanni facciamo uno strapparo regola, quindi il 20% in più. Allora, 393-777-7172. Ritornando da voi alla Globo WhatsApp, la questione è quella su Alessandro Di Battista, che insomma Alessio ci ha raccontato. Sembrerebbe ci sia un leggero miglioramento, anche se poi la situazione è quella che è.
6: Lui sta rispondendo ai messaggi d'affetto, okay. Però c'è da dire che a livello di bollettino medico confermano le condizioni molto gravi. Questo è riportato.
4: È grave, grave, grave.
6: Molto grave. Ovviamente, ragazzi, qui l'ipotesi è un ictus. È inutile lo diciamo, non è che è una cosa. Poi lo potranno smentire, è un'ipotesi. Però un forte mal di testa che ha portato a questo stato di gravità delle cose è quello.
7: Ovvio, però ci rassicura il fatto che sia già attivo sui social.
6: Esatto.
4: Magari non sarà nemmeno lui a scrivere, per carità. Però ecco, insomma, se uno comunque dà delle notizie è già qualcosa, piuttosto che non darle come Giovanni, dico bene? Dico bene?
8: No, buongiorno,
4: eccolo! Oh. Giova, allora buongiorno,
5: è la prima volta che gli sento dire solo buongiorno senza tutti e a tutti.
4: È vero,
7: ormai. Giovanni, che succede?
8: È cambiata via, è una vita diversa. Io ho capito che a quest'ora esiste il mondo a quest'ora. Non esiste solo lo studio.
4: No, Giovanni, è vero. Esistono addirittura il sole che sorge, tutte queste cose che sei sempre perso, effettivamente.
8: Pensa che vicino a me sta passando una che sta facendo footing.
4: Sì, però io da uno come a te mi aspetto che metta bene il telefono, che non tolga il viva voce, l'auricolare, quello che hai, ok? Perché sennò vado fuori dei gangheri.
5: Ma lo fa per sfregio.
8: Che devo fare? Okay, io non so né con viva voce né con nulla. Così
4: quello che dicevano gli ascoltatori, e ti ricordi tu? Non è vero, comprate un telefono, stronzo! Adesso te lo dico io.
8: In realtà un telefono me lo dovrei comprare, se me lo dici è vero, è giusto. Tutto là.
4: Senti, Joe, allora, a parte che era una scusa così per svegliarti, per romperti le palle, perché so, ecco, queste abitudini probabilmente prevedono anche una sveglia in un orario più umano.
7: Massimo ha detto che lo vuole fare tutti i giorni.
4: Sì, una rubrica, una puntata.
8: Lo può fare. Lo può fare tranquillamente, poi magari non risponderei più. Anche perché la telefonata che avete fatto voi mi risultava che arrivava da Bracciano.
4: Da Bracciano.
8: Io ero in bagno a farmi la doccia.
4: No, l'abbiamo fatta apposta. Senti, Gio, però ci sono ascoltatori, ecco, che stanno chiedendo, no, la nuova vita di Giovanni, cioè questo nuovo percorso lavorativo. Allora, siccome, ecco, Giovanni comunque è stato qua nel Morning Show per tanti anni, mi sembra giusto che anche qua nel Morning Show di Radio Globo racconti un po' quella che è, insomma, questa nuova avventura. Molto velocemente, perché ecco, se ci rispondevi prima magari ne parlavamo un po' meglio. Però vabbè, raccontiamo un attimo, dai.
8: sì, partiamo dal fatto che non sono morto, nel senso che fra mezz'ora ci vediamo anche lì in radio, poi i prossimi giorni se volete possiamo parlare. No, semplicemente abbiamo onorato, se mi passare questo termine, i 10 anni dal terremoto di Amatrice. Noi nello scorso inverno, primavera, siamo andati più volte ad Amatrice, abbiamo fatto varie interviste, ne è uscito un podcast di 6 episodi, oggi esce il 3° episodio, tra l'altro ne uscirà uno ogni lunedì, di 6 episodi con le persone che sono rimaste anche sotto le macerie, chi ha perso qualcuno, come cambia la vita dopo un terremoto. Vi posso garantire che è cambiata anche la nostra di vita, che siamo andati lì a ascoltare queste storie e siamo cambiati molto molto anche noi. Lo consiglio sia per capire cosa è accaduto, ma anche per fare delle riflessioni proprie personali. È veramente molto intenso come podcast.
4: Certo, a 10 anni che cosa è successo, che cosa è cambiato, che cosa si è mosso, insomma, quindi avrete un po', diciamo, il polso della situazione, il punto della situazione. Quindi questo è un primo passo, Gio, perché poi arriveranno tante altre cose, no?
8: Assolutamente sì, arriveranno anche cose settimanali, quotidiane, penso come podcast.
4: Certo, a 10 anni che cosa è successo, che cosa è cambiato, che cosa si è mosso, insomma, quindi avrete un po', diciamo, il polso della situazione, il punto della situazione. Quindi questo è un primo passo, Gio, perché poi arriveranno tante altre cose, no?
8: Assolutamente.

0: insomma, e sapete a chi vi riferisco, insomma, Flavinia Gabri, l'altro Gabri, insomma, mi ha fatto veramente molto molto Alessio, tra l'altro, avete preso questa,
1: cioè, stai dicendo che io sono l'unico che non t'ha scritto?
2: Sì.
0: Tu sei... Sì, è vero, sei l'unico che non mi ha scritto.
3: Vedi, io sì, è vero.
0: Assolutamente.
1: Ma nemmeno l'ho visto.
0: È grande, a grande Alessio, io volevo solamente abbracciare, che è un grande amico, tra l'altro, che conosco da anni. Avete preso una carta vincente.
3: Grazie, Gio.
1: Bene. Naturalmente lui ha parlato male di te fino a 5 minuti fa.
4: Bella vita, Gio, come svegliassi a mezzogiorno, eh? Dici.
1: Sta godendo. No, vabbè, tra poco sarai in radio, quindi Gio, ci vediamo tra poco.
0: A dopo, un bacio a tutti, buona stagione.
1: Ciao.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: più.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Alcuni ascoltatori sono rientrati dalle vacanze insieme al Morning Show di Radio Globo, quindi proprio ieri, e ci hanno raccontato anche le loro vacanze disagiate, quelle rovinate da qualche dettaglio. Questa è Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Vero Giampaolo, che è successo?
4: Ciao, buongiorno a tutti, anche a quello nuovo.
5: Maledetto.
6: A cosa?
3: Allora, bravo Giampaolo, così che si fa. Senti, dove sei andato quest'estate?
4: Allora, la mia disavventura non è di quest'estate, è stata in montagna un po' di tempo fa. E quindi arriviamo, decidiamo di andare a fare questa settimana bianca dopo anni che non andavamo, affittiamo sci, scarponi, tutto quanto, andiamo sulle piste.
3: Sì.
4: E alla fine della prima pista cado e quindi mi faccio la gamba sinistra in 11 pezzi.
3: No, ragazzi, in 11 pezzi è un puzzle. Ma te ne rendi conto?
4: Sì, esatto. No. E poi ho rotto radio scafoide e trauma maxillofacciale. Bevo la cannuccia perché non riuscivo a bere nemmeno.
3: Diciamo che sui sci te la cavi, Sei forte.
4: Che ci so anche andà bene sui sci.
3: Quello è il problema.
4: Non mi ricordo nemmeno come sono caduto, quindi. Però insomma, poi mi sono fatto 5 mesi e mezzo senza camminare. Questo era gennaio e a luglio mi sposavo. E quindi non sapevo se arrivare, se potevo andare all'altare con le gambe mie o...
3: Adesso capiamo tutto. Adesso abbiamo
4: messaggio era, il messaggio forte era quello, difatti, è che non l'ho capito in tempo.
3: E come sei arrivato all'altare effettivamente?
4: Con una puntura di Vortaren prima di uscire da casa.
3: Però sulle tue gambe, quindi.
4: Sugli sci.
3: sarebbe stato meno pericoloso, guarda, te lo dico io, perché insomma, vabbè. Adesso il matrimonio va alla grande. Come stai da sposato?
4: Sto bene, due bei bambini, 3 bellissimi cani, quindi stiamo benissimo.
3: Ah, pure i cani hai fatto, la cucciolata, bambini e cani, tutto insieme.
4: C'ho
3: molto
4: 3 Buseron a casa, andatevi a vedere che cane è.
3: Il Buseron, ragazzi.
6: Sai,
3: adesso
6: che non lo
3: siamo
6: conosco, io sono sempre esperta di razze.
3: Alessio sa tanto di cani.
7: Io sì, però Buseron mi suona strano. Io ho un pastore del Caucaso, sono un po' esperto.
5: Che bello, è una specie di Doberman un po' più tozzo.
3: Sì,
4: sì, vabbè, un pastore.
5: Per far capire.
3: Va bene. Allora, per ora, insomma.
4: Per ora cammino.
3: Per ora Giampaolo ti mettiamo nella top 3. Secondo me te lo meriti il posto, però sentiamo qualcun altro. Per esempio Emanuele. Buongiorno Emanuele.
8: Buongiorno a tutti.
3: Vai Emanuele.
8: A quello nuovo.
3: Ecco.
8: Mamma ha detto che non devo parlare con gli sconosciuti, quindi
3: non accettare mai le caramelle. Allora, com'è andata questa estate?
8: Allora, viaggio di famiglia in Valle d'Aosta. Arriviamo a Cervinia domenica, lunedì e martedì non c'è stato gasolio. Non c'è stata benzina da nessuna parte.
6: Ma quest'estate?
8: Esatto, c'è stato un problema, non hanno scaricato gasolio, noi quindi fermi perché non potevamo andare da nessuna parte. Madonna. Perché siamo arrivati su che era quasi secco.
3: Che sfiga.
6: Quindi no, trekking.
8: Non bastasse questo, dopo 2 giorni che eravamo lì c'è stata la frana sul Cervino. Noi avevamo il classico chalet del Mulino Bianco, capito, col fiumiciattolo che passava davanti casa. Tu per arrivare a casa devi attraversare il ponte, tutte queste cose qui. Torniamo a casa da una passeggiata. Dopo 20 minuti che eravamo sul letto, chi dormiva, chi guardava la televisione, arrivano i vigili del fuoco.
3: Perché?
8: Perché ci hanno evacuato. Perché il nostro era la prima casa sulla destra del fiume, perché i paesi si svolgevano tutti a sinistra.
3: Madonna, Emanuele mio, però.
8: La prima casa sulla destra del fiume, e il fiumiciattolo, che era un fiumiciattolo, era diventato praticamente un fiume. Si sentiva il rumore dei massi spostati che sbattevano uno contro l'altro.
3: Miseria, ragazzi,
8: E ci hanno evacuato perché la paura era che si portasse via il ponte.
3: D'altronde l'abbiamo detto, no? Quello che insomma è successo in Nepal, grazie a Dio non è successo in Italia, però ci sono alcune situazioni che allarmano.
7: C'è stato un terremoto ai Campi Flegrei, insomma ce ne sono state
3: adesso,
7: situazioni.
3: Proprio a livello di frane.
7: Poi mai prendere le case sulla destra dei fiumi, questa è una cosa che si sa benissimo.
3: quando te lo
7: vuoi proprio quando te lo chiedono tu...
3: sinistra, mi raccomando.
0: Oh, dice dove è l'anno prossimo che non ci venimo.
3: C'è ragione comunque, Emanuele, per carità, ti vogliamo bene, però effettivamente va bene, aspetta.
8: La cosa buona è stata che comunque dopo 2-3 ore l'allarme è rientrato, quindi ci hanno fatto rientrare dentro casa, ma sto fiume è stato grosso per tutta la settimana, il rumore infernale faceva.
3: Vabbè, praticamente avete passato l'estate a non fare niente, cioè solo a scappare da un'emergenza all'altra.
8: Niente. Però almeno se stava freschi.
3: Almeno quello, ragazzi. Proviamo con Alessandro, sentiamo com'è andata ad Alessandro. Vai, buongiorno Alessandro.
9: Ciao a tutti, pure a quello nuovo.
3: Vai.
9: Io sì, è un'avventura simpatica. Vado con ad Alghero con un po' di amici, questo qualche anno fa. Andiamo a fare la spesa iniziale, ci beviamo qualcosina chiaramente prima di uscire, poi andiamo a farci subito il bagnetto in una spiaggia, la prima spiaggia che troviamo, quella un po' schifosa. Quindi, morale della storia, io ho messo il piede sopra un riccio di mare, ho passato tutta la serata al pronto soccorso a farmi scavare il piede, a tirar fuori.
3: Che male!
6: Che poi quella è una cosa che non si rimargina mai, quindi ti sei rovinato la vacanza, immagino.
3: Rassicuriamolo, bravo!
6: l'ha vissuto, ce lo dirà forse, vero Alessandro?
9: Ah sì, guarda, ho passato tutta la vacanza a zoppicare, però... l'ho vissuta bene, diciamo che comunque col sorriso in faccia.
3: Almeno quello. Vabbè. Sì, e però Espine entra al piede, quello
9: vabbè,
3: insomma, quelle, non sono
9: per mancato. Un mesetto me le sono tenute, sì.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show replay on Radio Globo.
1: Dalla notizia di Riccione della mancia obbligatoria messa in uno scontrino, ieri ha chiamato Fabio, cameriere, che dice che è giusto che la mancia sia obbligatoria per tutti i camerieri. Riascoltiamo la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: No, beh, allora, mancia obbligatoria, uno dei tanti trend di questa estate. Tra questi, le cose che sono diventate virali, c'è anche questo scontrino con la mancia, un contributo volontario, non chiamiamo la mancia, contributo volontario di 48 euro a Forte dei Marmi, ok? Allora, ci dicevamo, che contributo volontario è se me lo metti sullo scontrino così?
3: Esatto.
2: Non è che sono io che ho scelto, cioè c'è proprio una voce sullo scontrino. Vabbè, sentiamo che ci dice Fabio. Buongiorno Fabio, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno
2: ciao
4: a tutti.
2: Ciao Fabio,
4: ciao.
2: Vai.
4: Cioè, per me era una cosa giustissima la mancia obbligatoria. Perché tu te fai, io faccio il cameriere, no?
2: Aspetta, fai... cosa giustissima hai detto? Non ho capito bene.
4: Giustissima.
2: Ah, giustissima. Ok.
5: Come in America.
4: Come in America, bravo. Lavorate di 50-60 persone, vai a piare la roba, ti dico vai a piare, cioè, la pizzeria, cioè, io lavoro in un bar di ristorante pizzeria, no? Cioè nel forno a legna sta a 45 km dal tuo tavolino, per dire, no? Ti fai 60 persone così, glielo servi tutto bello riferito, vanno a casa, spendono 30-40 euro a persona, non puoi lasciare 50 centesimi di mancia per uno, ma che vi costa?
2: Scusa, però perché, allora, tu non prendi uno stipendio?
4: Ho capito, ma io prendo pure lo stipendio, ma perché dite Dio?
2: Aspetta, non è che il locale l'ha progettato, quello che è venuto a mangiare, quindi ti ha messo il forno a 30-40
4: euro?
2: Che vuol dire? Scusa?
4: Quello che mi chiami 7-8 volte, scusami, mi è caduta la forchetta, e vai a piare la forchetta.
2: Ma che lavoro fai? E che lavoro fai tu?
4: Ma che faccio il servo, porco due, faccio il cameriere.
2: Fai il cameriere, appunto, là, il cameriere porta la forchetta.
4: Scusami un attimo, allora tu mi chiedi, scusami, porti calda e te c'è vicino, magari c'è Massimo vicino, ok? Porto la salsa e Massimo, scusa, me ne porti anche a me, ma come te chiede prima?
2: Allora è evidente che tu debba cambiare mestiere, comunque.
3: C'è un astio radicato,
2: c'è un veleno.
4: Guarda che è così, ragazzi, è così.
3: Però scusa, tu mi puoi chiedere 7 euro a persona per questo, perché alla fine 48 euro
4: escono. No, ferma, attenzione, quello è esagerato. Io sto dicendo proprio il buon senso delle persone, no?
2: Sì.
4: Tu 60 persone, ma tu 50 centesimi che ti costano? Che ti cambia?
6: Ma guarda, io sono d'accordo con te e sono uno di quelli che lascia anche delle laute mance, però può essere anche una buona idea metterlo obbligatorio, ma me lo devi dire, non se lo metti sullo scontrino a sorpresa subito.
4: Non ti dico mica 48 euro, che chi gli dava? Io andavo là, glielo possiamo
6: fare. No, poi che li scopri dopo.
2: Senti, Fabio, dimmi la verità: quanto ti infastidiscono quelli che ne so, su un tavolo, forse però quello infastidisce più il cuoco, no? Su un tavolo ci sono quattro persone e uno d'ordine.
4: No.
2: A carbonara, l'altra amatriciana, l'altra la cacio e pepe e l'altra la gricia. Tutti diversi!
4: Poi in cucina, poi adi al cuoco dopo.
2: Capito? Quella cosa fa incazzare, no? Quella cosa. Senti, dimmi la verità. Secondo me tu sei uno di quelli che dentro al piatto comunque gli c'è sputa, gli c'è
4: buttica.
2: Tu sei uno di quelli.
4: No,
2: è successo quest'estate.
4: A me si vede di camminare, parlo da solo, perciò io diventavo scemo. Però perché queste cose non si fanno. Però parlo da solo. Non è che bestemmi e dico mentre cammino.
3: Mentre fai la mancia
2: e vuoi pure la mancia, cioè in giro per i tavoli bestemmiando la mancia uno così, ma stiamo scherzando.
3: Fallo smette.
5: Scusa,
4: ma
5: dici
4: mamma la dove degli occhi pensavo.
6: Avvelenato.
5: Ci dici dove lavori? Perché se vengo a mangiare al ristorante dove lavori te e mi cade una forchetta, mi sento troppo in colpa. Scusa.
4: No, porta la forchetta da casa che
3: ci sono. Proprio zero, non vuole fare niente.
4: Senti questa invece. E quando vengono in cassa che ti fanno. Ma un sconto, mo vai? No, che ti devo sconto? E manco lasciamo. Allora io lì io dovrei dire, ma te la lasciamo la mangi?
2: Giusto.
4: Ma quello lo puoi fare.
2: È una cosa incredibile, lui. Va bene.
4: È incredibile. E quando ti chiedono, l'amaro me lo offri? Ma perché l'amaro non lo pago?
2: Che vuol dire? È una cosa incredibile, ragazzi. Comunque tu c'è sputi nei piatti, io sono sicuro. 100%. Sì, 100%. Ma non ci andate, ragazzi, da questo.
3: È stato lui.
2: No. Elisabetta, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
2: Vai, Elisabetta, vai.
7: Allora, qualche mese fa ho organizzato una merenda per il mio compleanno in un noto hotel di Roma in centro, 5 stelle, una merenda caotica, tanta gente, il servizio lì. Prendo lo scontrino, ma casualmente mi fermo a guardarlo perché sai, siamo sempre un po' sbadati, mi fermo a guardarlo perché aspetto la fattura e noto questo contributo volontario, dico scusi, questo contributo è la mancia che ho fatto, ma io non l'ho chiesta, ma voi dovete informarmi su questa cosa,
2: certo,
7: cioè il
2: 10%
7: sullo scontrino dove io l'ho fatta togliere subito, cioè quindi dovete prendere e toglierla, perché la mancia deve essere un contributo veramente volontario, sono trovata
2: anche,
7: bene.
2: Anche perché poi lo chiamano contributo volontario, cioè la dicitura
7: esatto.
2: È quella, capito come?
7: Esatto.
5: Lo dovrebbero dichiarare al momento che ti danno lo scontrino in mano.
7: Sì, secondo me adesso questa è una nuova usanza degli hotel che un po' non so, sono abituati magari a ricevere americani, non si fanno caso, comunque per gli stranieri la mancia è un po' un'abitudine per noi.
2: Sì, no. Però controllatelo sempre, perché insomma sta venendo esatto. Fuori che effettivamente ce lo buttano dentro, ce lo stanno ficcando, ragazzi.
7: Sì. Non è giusto secondo me, perché devi essere informato e basta.
2: E cioè, quando dico ce lo buttano dentro non intendo lo scontrino.
3: Esatto. la mancia.
2: Va bene. Vabbè, quindi l'hai fatto togliere, no?
7: Subito.
3: Ma hai discusso, hai litigato oppure l'ha accettato, insomma, di toglierlo?
7: Sì, però ce l'hanno tolto subito, è ovvio.
8: Vai alla merenda a hotel 5 stelle al centro di Roma e non lasci la mancia. A Burciana!
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. The soundtrack to your summer. Radio Globo.

0: settimana, solo le migliori.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
0: Alle 5.56 andiamo a chiudere questo primo appuntamento con il Morning Show Replay, ma vi aspetto tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo con Alessio Morizzi, ma soprattutto con voi alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Globo WhatsApp aperta, vogliamo sentirvi tutti.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questo è Morning Show Replay.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: se la canzone. C'era qualcosa di strano, vero?
1: Sì, c'era,
0: vero? C'era.
1: Sì.
0: Ah, non sono io, forse anche di là se ne sono accorti. Va bene, Jason Derulo, buongiorno signori. Era questo che era partito prima di strano. Vabbè, noi iniziamo bene però.
2: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: Quando sono le 6 in punto di martedì 1 settembre, finalmente lo possiamo dire che è settembre. Buongiorno, la prima ora del Morning Show da adesso su Globo.
4: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole.
0: Il sole.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.

0: chi ci ascolta, finalmente è settembre. Sì, ci sentiamo un po' più nel posto giusto al momento giusto.
1: Sì, ma poi quello che voglio, mi preme soprattutto sapere per te se tu oggi, che è il tuo secondo giorno qua dentro, se sei un po' più rilassato, se ti sei riposato un pochino rispetto a ieri, che c'era un po' di ansia che si tagliava
0: col coltello. C'era l'ansia del battesimo del fuoco, oggi torna a essere tutto un po' più naturale, fisiologico.
1: Esatto, sì,
0: ecco qua.
1: Tutto un po' più meglio. Buongiorno di là anche alla, non si dice un po' più meglio?
0: Per dirla male.
1: Per dirla male sì. Si doti, buongiorno.
2: A me mi piace tutta questa mattinata.
1: Così ti voglio.
0: Ciao Sidoti.
2: Ma guarda che voce tranquilla che c'ha Alessio, 48 ore sono passate ancora, Fede.
1: E non ha ancora dormito.
2: Ha visto niente.
1: Ancora non ha dormito. Va bene, noi comunque in questa oretta vi accompagneremo verso il morning show che arriverà, comunque quello ciccio, dalle 7 vi accompagnerà fino alle 10. Noi in quest'oretta chiaramente lo faremo con leggerezza, ma vi informeremo anche e soprattutto su quello che è il meteo di oggi. Andiamo a vedere come sarà la giornata di oggi, questo
0: primo settembre. A Roma oggi sarà una giornata prevalentemente serena e afosa, quindi tranquilli la face, temperatura minima 23 gradi, massima 36, in particolare avremo cielo sereno e caldo al mattino, al pomeriggio assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 36 gradi alle ore 14.
1: Cioè, mi stai dicendo che comunque siamo entrati in settembre e comunque c'è ancora del caldo? Però dico, c'è ancora quel caldo,
0: c'è ancora quel caldo.
1: Cioè, si può andare ancora, uno potrebbe decidere di quasi mi faccio un'altra settimana perché comunque è da mare.
0: Beh, avendo l'aereo come te io lo farei. Ormai Torvaglianica ormai no, è chiusa,
1: l'ho
0: credo.
1: Messo su subito.it adesso però vabbè, comunque a quanto pare l'AFA ancora c'è, quindi l'AFA regna, come si dice.
3: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.

0: Alessio, quello no. Sai, siamo un po' palordi noi, sì, ascoltatori di Radio Globo, ma volevo bene a tutti. Belli miei, buon lavoro. Dai, con 600 casse d'acqua Zuma maledetto.
1: Che vuol dire con 600? Che trasporta l'acqua?
2: Credo. Acqua Zuma.
1: L'acqua Zuma, c'è l'acqua Zuma?
2: Mai sentita. Ma,
1: no, secondo me ce l'aveva con Zuma il ristorante. Che noi salutiamo e ovviamente prendiamo le distanze. Prendiamo le distanze.
2: Zuma Pompilio sullo stilio.
1: Però è Numa.
3: Buongiorno Radio Globo. Buongiorno, bentornati. E buongiorno alla Federica che ha girato tutto il mondo con tanta invidia. Mi sono moltissimo divertita. Grazie. Ti voglio bene, un bacione.
1: Ma anch'io ti voglio bene, ma io ho fatto i soldi con la pala, cioè voglio
2: beh,
1: dire.
2: Certo.
1: Poi l'abbiamo
2: poi
1: detto.
2: Ce lo spiegherai se questa pala se la puoi prestare.
1: No, adesso ce l'ho giù in cantina. No, ma poi anche ieri in diretta l'ho detto, no? Adesso c'ho i tipi che mi scrivono su Instagram che vogliono neanche più essere insultati. Prima ti dicevano, ah, guarda, se mi insulti ti pago, queste cose sì. Qua. Adesso è tipo, se mi ignori, non mi caghi proprio, ti pago.
2: Beh, ho visto che molti si trovano in imbarazzo a seguire il tuo profilo, dicono che non sono degni.
1: Non sono degni, quello di te, esatto. Io non sono degno di seguirti, esatto. Quindi ti pago. Grazie.
4: Buongiorno Alessio, ma caffetta Roma?
1: Ecco, adesso iniziamo con te.
2: Sì, adesso vi informo su tutto. La Roma ha vinto 4-0.
1: Altra volta.
2: Rotondo, siamo andati, abbiamo fatto copia e incolla dell'esordio con la Fiorentina.
1: Infatti, ma tanti gol, 8 gol in 2 giorni.
2: Due giornate. Zero presi, insomma, siamo...
1: Siamo perché è schierato, eh? È schierato,
2: sì, questo
1: tipo...
2: fammi schierare.
1: Sì, è schierato. Allora, sono le 6:06. Io direi di dare anche in questo momento inizio a quelle che sono, a quello che è, o meglio, dare onore a quello che è stato tutto il lavoro di questi 2 giorni di Alessio Morizzi, perché non dorme da 2 giorni.
2: E fa una raffica, 2 giorni.
1: una raffica. Allora, qua raffica, la parola raffica ha un significato un po' diverso. Tu ce l'hai giornalistico, la raffica la fanno gli ascoltatori qua.
2: Ah, ok.
1: Quindi,
2: io che devo fare?
1: Per preparare le notizie.
2: Un rullo,
1: no, esatto, un rullo di notizie.
2: Va bene.
1: Un rullo, capirai.
2: Capito.
1: Vai,
2: dimmi,
1: prego.
2: Tu, io posso andare.
1: Siamo
2: quando vuoi.
1: Sei pronto?
2: Inizio a rullare?
1: Rulla.
2: Va bene, allora partiamo come fanno quelli seri dalle notizie che ci giungono dal mondo,
1: sì.
2: Cronaca internazionale. Una notizia buona, perché parliamo dell'Ucraina, Putin, ci stiamo muovendo per la fine del conflitto, quindi Volodymyr Zelensky dichiara con gli USA: lavoriamo per spingere la Russia verso la pace, ma Vladimir Putin continua a volere la guerra. Quindi ancora una diatriba dialettica tra i due leader. Restiamo in campo internazionale, ma ci interessa da vicino perché è coinvolta una ragazza italiana. Sto parlando della sparatoria al rave in Svizzera. Arrestato al momento un 43enne. L'ultimo messaggio di Maria Spinelli alla madre: sono con i miei amici. Il sospettato è stato fermato nella notte. Secondo la polizia cantonale, avrebbe agito da solo, provocando la morte della 22enne Maria Spinelli. Andiamo avanti con l'attentato a Sigfrido Ranucci e tutte le sue evoluzioni. Il giudice nega i domiciliari agli ipotetici attentatori. Restano in carcere dunque i due presunti esecutori. Il GIP di Roma respinge l'istanza presentata dai legali Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Per il GIP sarebbero reticenti e non credibili.
1: Grazie Alessio, tra poco comunque torniamo da te. Prima
5: Radio Globo come una droga, abbassa solo una volta che l'ascolti, dopodiché tutti i giorni, non ne puoi fare a meno. Grande Radio Globo!
6: Venga Radio Globo, casetta la radio più bella del mondo!
7: The Morning Show on Radio Globo.
1: Prima andiamo alla Globo WhatsApp, perché voi siete già svegli, voi siete già attivi, voi siete già con noi come ogni mattina da un

0: oggi rinizio a lavorare. Carino. Dopo le ferie. Porca!
1: Vedi? Si è sbracato alla fine.
2: Sì, si è sbracato alla fine, però è stato carino perché vedi che sono anche educati i nostri.
1: Ah, io li adoro, già.
2: Ah, sì. Allora, intanto arriviamo, torniamo tra poco alla Globo WhatsApp. Prima però Merck & Cremont non ce lo facciamo fuggire.
1: Cocktail.
2: Sì. Ci posso pensare. Pago io.

0: adesso guardavo la Globo WhatsApp che arriva un sacco di messaggi, ma io la guardo qua costantemente, ce l'ha sotto controllo anche Gabriele Sidoti di là, la guardo e dico ah non arriva niente, pure non arriva niente, e lui mi dà messaggi, che ce l'ha in tasca, dico come è possibile,
1: ce l'ha appizzato,
0: come fa ad avere i messaggi?
2: A me a me mi chiamano il futuro, guarda,
0: sì, però ho capito che ho fatto io, Gabri, cioè io avevo la mia Globo, cioè avevo il mio WhatsApp, dico ma non arriva niente, ma come è possibile, eppure tu mi stavi mandando i messaggi,
2: pensavo di essere così veloce io, pensa,
0: no non ti preoccupare, però sei bravo,
3: gli oceani
4: eccetera eccetera,
3: le montagne,
5: mamma mia che duvalle,
3: il morning show
4: eccetera eccetera,
6: questo è il morning show che ci piace, ragazzi, siete il numero uno.
7: Radio Globulo,
8: this is the morning show on Radio Globo.
9: 6.03, ancora non abbiamo detto che ha fatto la Roma ieri? Si vede che non c'è sta più Lucifora.
10: Ciao Tibia. Ah,
0: invece abbiamo detto.
1: Abbiamo detto tesoro.
0: E poi Tibia, al massimo Tibia, che Tibia.
2: Allora, ho messo questo vocale per questo.
0: Esatto.
2: Ma che fatto che Alessio aveva fatto già. Però Tibia, ma chi è Tibia?
0: Tibia, il Fibia, che è Tibia?
1: Zio Tibia.
0: Zio Tibia.
1: C'era.
2: Sì, è zio
1: Sarà una citazione.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti. Dai, e vederi di Lafa Regna. Tante volte consecutivamente. No. Velocissima, vai.
0: No, non lo dico, non lo dico, anche perché adesso ci stiamo sistemando anche con le temperature. No, non lo dico.
11: Esatto.
12: Buongiorno, belli mia.
0: Buongiorno, buongiorno anche a te. Mamma mia, quanti stamattina.
12: Buongiorno a tutti, Gobbi. Buongiorno all'immensa, bellissima Federica. E grazie. Buongiorno a qui di Barzuacchi. Ma a Federica, che ha fatto Aruma, Federica?
0: Ha vinto 4-0. Ha vinto 4-0 e quell'altro là che ha fatto 5 gol in due partite.
1: Che non sai come si chiama.
0: Coso, quello che fa le pulizie
1: nel
0: qua.
1: Bene,
0: Malen,
1: nel
0: Malen. Sì, sì. Malen. Grazie, Sidoti.
11: Scusa, rulliamo. Questa si chiama Spinelli. Coincidenze?
0: No, non credo.
5: Buongiorno ragazzi, ma senti un po', ma mica mi direte che non lavamo due panni di quello che ha detto ieri Corona su Belen?
0: Ma sì, tra poco
1: sappiamo tutto, sì. Guarda, sappiamo tutto.
0: Tra poco approfondiamo, che ti pensi, che noi la sera dormiamo? Lei l'ha pregato fino all'ultimo di non mandare in onda e invece ha mandato tutto in onda. Va bene, io direi di tornare da stavo dicendo da Giovanni Lucifora. Scusa,
1: beh,
0: Alessio,
1: anche,
0: scusa, ma è abitudine.
1: Anche riprenderti.
0: Sì. Da Alessio Morigi, perché sì. Ci sono comunque in serbo tantissime altre notizie.
1: Quante ne vuoi, quante ne vuoi. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per 15 giorni, quindi continua il conflitto, non solo dialettico, sono vere e proprie schermaglie diplomatiche tra i due paesi, e quindi continua il blocco sul patto di Schengen. Poi andiamo avanti, perché passiamo a tutt'altro argomento. C'è una vera e propria, un vero e proprio movimento contro Infantino. Ah. Tu avrai conosciuto, no? Il numero uno della FIFA.
0: Calvo.
1: Sì, esatto, quello calvo, esatto. Sì, che voleva
0: Trump.
1: Fare.
0: Quello del cartellino rosso.
1: Ma quante ne sai?
0: Perché mi ricordo il finale della stagione.
1: Le sai tutto. Siccome Infantino voleva, io te la dico spicciola, voleva fare i soldi col mondiale.
0: Ah, ecco.
1: No, così. Cioè un vero e proprio movimento che si è scatenato contro di lui.
0: Sì.
1: Alcuni però si sono schierati al suo fianco.
0: Sì.
1: Tipo Totti, Cannavaro, no? Il tuo, fai come ti pare, Tardelli.
0: Sì.
1: Insomma, il grande, no? Ti ricordi l'esultanza di Tardelli?
0: Quella con le braccia così.
1: Ti giuro,
0: sì.
1: Non la vedete, ma la fai uguale.
0: Con le braccia così,
1: bravissima, la fai identica,
0: con i capelli,
1: sì,
0: tutti bagnati, che fa così,
1: fammi,
0: sì,
1: la smorfia pure di Tardella. È Tardelli,
0: l'ho fatta davvero, perché l'ho fatta,
1: no, vabbè, siamo in radio, però io vi giuro che è uguale. E nulla, si è schierato e scagliato contro appunto i sostenitori di Infantino, perché ha detto ha rovinato il mondiale, è stato un mondiale bruttissimo. Se volete vi do due aggiornamenti sul calcio, visto che stiamo parlando di Tardelli.
0: Dai, al volo li possiamo
1: fare. Due partite, facciamo le partite di ieri, così,
0: sì,
1: restiamo,
0: esatto,
1: sulla stretta attualità. Alle 18.30 la Roma si è imposta per 4-0 sul campo del Lecce.
0: Sì.
1: Atalanta-Bologna invece in serata alle 20.45 si è conclusa per 1-0 in favore della Dea, e qui faccio una citazione perché la Dea ce l'ho, davanti,
0: sì,
1: in favore della Dea,
0: quindi dell'Atalanta, la Dea
1: dell'Atalanta, sì, sì. Si chiama Dea,
0: sì,
1: l'Atalanta.
0: Ma perché è una
1: sì, il simbolo è una donna, hai presente quelle donne che venivano,
0: cioè, ho visto lo scudetto,
1: bravissima,
0: sì,
1: che venivano messe sulla prua delle navi, no?
0: Ah, non lo sapevo.
1: Quello è il Firenze.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: simbolo.
0: Alessio, quante ne sa.
1: Esatto. Ha vinto 1-0 con gol di Samardžić all'ultimo istante,
0: grande.
1: 96esimo. Dai,
0: sono al fantacalcio. Sì,
1: dai,
0: sì, sì.
1: Ecco, per ora sono queste.
0: Ex Udinese, oh, che scherzi.
1: Oh, Asidoti. qui qualcuno si parla.
0: Ex Udinese.
1: Sì, vabbè. Già con Tardelli mi hai messo in difficoltà.
0: No, Tardelli però la sapevo.
1: Era
0: no,
1: tua,
0: no,
1: era
0: Tardelli la sapevo.
1: Tua.
0: Sì, sì.
10: Buongiorno, ma il minuto di raccoglimento per Lucifora avete già fatto.
1: Ma Lucifora sta una favola.
0: Sta meglio di noi Lucifora, mannaggia lui. Ieri è arrivato qua in radio alle che erano le 9.
1: Le 9
0: è arrivato qua
1: sì.
0: alle 9.
1: Sì, sera tardi.
2: Per le 9.
1: 9 di mattina.
0: Figo della Madonna.
1: Brava.
0: Un figo con la camicia dentro.
1: Sì.
0: Col capello pettinato, senza occhiaie.
2: Esatto. Sì. Ale aveva gli, cioè, i capelli fatti, sistemati.
1: Con la gelatina, l'ho
2: sì,
1: visto.
2: Sì, mai visto.
1: Mai visto, sì, è vero.
0: Cioè,
1: vero.
0: Quando veniva qua la mattina sembrava un umarell. Sai,
1: guarda,
0: quelli che vanno a vedere i cantieri.
1: L'unica cosa è che aveva la camicia a maniche corte.
0: Sì.
1: E quella non si può mettere.
0: Non si
1: può mettere prima dei 70 anni.
0: Sono d'accordo con te. Anche Sidoti è d'accordo.
2: Sei d'accordo?
0: Sì, okay.
2: Super d'accordo.
0: Sì.
13: Buongiorno amici di Radio Globo.
0: Ciao.
13: Siete meravigliosi e ben arrivato.
0: A te ce l'ha con te,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, no, è finita così de botto.
0: Sì, infatti sembrava una roba un po' più lunga.
1: Sì,
0: va bene, ci fermiamo un attimo. Questa è la prima ora del morning show di Radio Globo. Torniamo tra poco.
8: The morning show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
14: Aiutatemi a di quanto numero vado a fare.
8: Wait for me, I'll be back.
15: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio Ufficiale Radio Globo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Buongiorno amici di Radio Globo, siete meravigliosi e ben arrivato.
9: And the winner is
10: Radio Globo ultimamente spacca da morire.
11: Tutto qua?
10: Bella domanda.
11: L'evento dell'anno. Siete fantastici.
10: Troppo forti.
11: Mi mettete di buon umore.
10: Siete degli amici.
11: Siete grandissimi.
10: Molto semplici.
12: Voglio dire.
10: Questi ogni giorno.
12: Comunque complimenti alla sessione, troppo figa, vi invidio perché fate un lavoro molto figo.
3: Radio Globo.
13: Ah, vedi, ma avete descritto a me tutte le mattine. Mamma mia, cucchiaie.
14: Giovanni Lucifora quando veniva qua nel morning, quando veniva qua.
15: Quando c'era lui.
16: Un passato remoto che remoto non è.
14: Esatto, esatto.
17: Ragazzi, buongiorno a tutti, ben rientrati. E non è da me, però ieri ho fatto un giretto sui social. E niente, non è male, ragazzetto. Non è male.
14: Grazie.
17: Buona giornata.
14: Perché hai detto grazie? Ti senti un ragazzetto, scusami.
16: Io sì, nell'anima.
14: Magari ce l'aveva con Sidoti, che ne sai? Non è mai il ragazzetto, forse ce l'aveva con lui.
18: Allora, 328817 è il numero di Alessio Morigi, ragazzi.
14: No, ce l'aveva sicuramente con te.
16: Allora dai, chiarisci, visto non ci ha detto nemmeno il nome.
14: Sì,
16: chiarisci,
14: esatto,
16: con chi ce l'aveva.
18: Io so il nome.
14: Ah, tu sai? Almeno di battesimo, diccelo.
18: Il nome, devo dirlo?
14: Di battesimo. Mica devi dire il cognome.
18: No, ok. Oriana è il nome.
16: Oriana.
14: Vabbè. Fallaci.
16: Io me lo prendo come mio questo complimento,
14: sì.
16: Oriana, e ti ringrazio.
14: Fai bene, come periziano noi, perché non periziare noi altre persone che ci ascoltano, no? La famosa periziata. Allora, aspetta, ci sono altri messaggi e poi torno da te, Ale, perché dobbiamo un attimo parlare di una cosa.
19: Ragazzi, buongiorno. Io già so 3 ore che sto sveglio. Comunque un in bocca al lupo al nuovo arrivato, so che è della Roma e quindi gli dirò che ci vedremo al Circo Massimo quest'anno.
14: Dai raga, però non ti toccare.
18: No, non ti toccare.
16: Mi si è scollegato il jack.
14: Allora, questa è una cosa, io lo devo fare. Io vengo da famiglia romanista,
16: sì.
14: E ho tantissimi amici romanisti. Ho tanti amici gay.
16: Esatto.
14: E ho tantissimi amici romanisti.
16: Sensibile.
14: Ragazzi, in questo periodo i romanisti, purtroppo, mi dispiace dirlo, sono una roba da prendere e da fucilare. Perché sono i vincitori dello scudetto e poi puntualmente succede qualcosa.
16: Questo...
14: Lo dico per voi, calmatevi, aspettate un attimo.
16: Fa parte un po' del nostro DNA. Noi siamo
14: questo
16: vincitori
14: lo faceva mio fratello.
16: D'agosto.
14: Esatto. E lo fa mio papà. Cioè, che c'è, Sidoti?
18: Mamma mia, quanto mi hai gasato.
14: T'ho gasato?
18: Troppo, perché per me sono
14: questo
18: tutti
14: è un consiglio che sto dando ai romanisti.
18: Io,
14: cioè,
18: io lo do anche questo consiglio, perché da juventino ormai tutti lo sanno.
14: Calma, poi, ragazzi,
18: sì, esatto, cioè, si crolla senza motivo.
14: Aspetta,
18: esatto,
14: un attimo, ci vediamo a meno che questo dice, ci vediamo al circo massimo, perché questo spaccia.
16: Ti facciamo una birra.
14: Esatto, dice, oh, se ti serve qualcosa mi trovi al circo massimo. Che ne sai, magari è così. Allora, 6:23, stavolta, signori, si parla di amore. Perché lo dico per questa cosa. Io so di cosa vuoi parlare. Sì, esiste.
16: L'amore esiste.
14: Noi non lo conosciamo, però esiste. Perché so qual è il tuo percorso. Io so qual è il mio percorso. Quindi.
16: Che ne parlava fa?
14: No, probabilmente okay. Qualcuno esiste. Però
16: Sidoti come sta messo?
14: Voglio ancora sognare che Sidoti sta messo peggio di noi. Guarda, okay, cioè, ecco, tre single de merda proprio alla mattina. Ma tanto gli sfigati li mettono la mattina alle 6.
16: Va bene.
14: So di cosa vuoi parlare, ma voglio prima fare un preambolo. Voglio parlare di Tutto bloccato di ieri e di Roberta Marchetti.
16: Che è iniziato pure ieri.
14: È iniziato bloccato, anche ieri, esatto, sì. Li abbiamo visti in forma smagliante ieri qua, hanno fatto riunioni su riunioni prima di iniziare. Poi li stavo ascoltando e Roberta Marchetti ha tirato fuori Tinder. L'ha tirato fuori, ne parliamo tantissime volte qua in radio, un po' su tutti gli aspetti, su questa app di dating,
16: sì.
14: E adesso lo dico per quelli che sono svenuti, perché magari uno dice app di dating e magari non ci arriva. Tantissimi sì, è l'app per incontrarsi
16: e scoprirsi
14: esatto, è l'app per scoprirsi, sì. E l'hanno sfondata di messaggi, poverina, perché ha detto io sono andata all'estero in vacanza e all'estero sembra che Tinder lo si usa anche per conoscere persone. Sono qua 6-7 giorni con le mie amiche, vogliamo conoscere i local.
16: Non mi pare una cosa fattibile.
14: Anche tu sei di queste idee,
16: sono
14: scettico. È solo per scoprirsi.
16: Poi se ti vuoi scoprire all'estero ti scopri pure all'estero,
14: sì.
16: Però io ho sempre dubitato molto, da fruitore così occasionale, proprio di questi messaggi, no? Sono in questa città per 4 giorni, voglio conoscere qualcuno.
14: Ma tu sei su Tinder?
16: No.
14: Sei stato?
16: Sì, ma Tinder
14: lo puoi
16: è il
14: dire,
16: passato,
14: io l'ho fatto.
16: Tinder è il passato.
14: Perché
16: ormai.
14: Che c'è adesso?
16: Inge.
14: A banca mia.
16: Sì, occasionale. Proprio di questi messaggi, no? Sono in questa città per 4 giorni, voglio conoscere qualcuno.
14: Ma tu sei su Tinder?
16: No.
14: Sei stato?
16: Sì, ma Tinder
14: lo puoi
16: è il
14: dire,
16: passato,
14: io l'ho fatto.
16: Tinder è il passato.
14: Perché
16: ormai.
14: Che c'è adesso?
16: Inge.
14: A banca mia.

0: Inge.
1: Ah, Inge. Sì, ah, esatto. La sto vedendo adesso.
0: Ed è nata con, diciamo, questa peculiarità, no? Di essere un po' più discorsiva, dove la gente fa meno mordi e fuggi come fanno su Tinder. Ti mettono magari un mi piace e poi scappano e non rispondono.
1: Inge. Non rispondono, oppure vogliono l'appuntamento tra un quarto.
0: Sì, ci vediamo tra 20 minuti.
1: Cioè, così è. Neanche,
0: dai, io
1: neanche
0: non mi piace molto chattare, ci vediamo tra 20 minuti. Vabbè, insomma, un paio di giorni. No?
1: Sì, esatto. Cioè, oppure magari proponi un caffè, poi, cioè,
0: esatto,
1: insomma la cosa
0: si
1: sviluppa. Invece lì è proprio per scoprirsi, come abbiamo detto,
0: sì. No,
1: come abbiamo detto prima. E a me non piace sinceramente. Poi io ho fatto la cazzata, mi ci sono messa anch'io anni fa, perché ormai sì, erano 3-4 anni fa. E i primi 10 che mi hanno scritto: oh, Federico, portasci, dove sta a fare qua?
0: Lo vedi?
1: Gli ascoltatori della radio.
0: Noi
1: quindi ho detto: vabbè,
0: farlo,
1: non
0: noi
1: lo possiamo fare.
0: Pubblici.
1: Non lo possiamo fare.
0: No.
1: Quindi.
0: Però sì, sai che c'è una notizia, immagino che tu non lo sappia, di un prete Tinder.
1: Un prete Tinder?
0: Un prete Tinder, non gliel'ho dato io.
1: Immagino
0: questo,
1: che tu lo sappia,
0: soprano.
1: Con prima che ho fatto le premesse, so quello che
0: esatto, esatto. Che ha aiutato oltre 1000 persone a sposarsi. Ah. Tutto è cominciato, questo, lui è Don Cuevas. Non è vero.
1: Ti puoi chiamare Don Cuevas tu? Ma che è,
0: ma
1: Don
0: no,
1: Cuevas?
0: Ma lui si chiama Cuevas, lui, io, non
1: ma che nome è Cuevas?
0: Ma non mi fate chiamarlo Cuevas, ne conosco, quindi
1: no.
0: Don Cuevas,
1: Don
0: padre
1: Cuevas,
0: Cuevas.
1: Sì, sì, sì, per
0: così,
1: carità.
0: Che per puro caso aveva aiutato una coppia, all'inizio era una coppia, a incontrarsi, perché un suo amico voleva conoscere una ragazza che faceva dei lavori nella sua parrocchia, nella parrocchia di Cuevas. Lui ha chiesto i numeri, ovviamente ha chiesto il consenso per farli incontrare, scambiarsi i numeri, parlare, e si sono messi insieme.
1: Sì.
0: A quel punto la cosa gli è sfuggita di mano,
1: sì.
0: Mo Cuevas ha preparato un modulo proprio.
1: No.
0: Perché lui stabilisce per fare
1: dici,
0: match.
1: Ah, dici, sono forte a far match. Dico, adesso li faccio conoscere.
0: Lui t'accoppia con l'altezza, l'età, perché non gradisce una grande differenza d'età. Però ci sono un paio di regole. La domenica a messa.
1: Ah,
0: ce la fai tu?
1: Vabbè. No,
0: non ce la fai.
1: Ma no, a parte non ce la faccio. A parte non sono cattolica, quindi non sono più cattolica dal 2016.
0: Per scoprirti, per scoprire.
1: Tipo con le mie amiche, tipo, vabbè, che facciamo? Ponte Milvio? Ma perché una bella messa?
0: Ma guarda, scusa, guarda, cioè, prima. Tipo, ma ti ricordi anche i film dove a messa ci si lanciavano degli sguardi?
1: È tipo quello con Troisi.
0: Adesso abbiamo la stessa immagine,
1: esatto,
0: ma non ci viene
1: Troisi,
0: il titolo.
1: È coso, non ci resta che piangere.
0: Non ci resta che piangere, vabbè, cioè, sei.
1: Sì, non ci resta che piangere, a messa era che sì.
0: E quindi
1: lui è tornato a fare questa cosa.
0: È tornato e adesso l'ha messa su, ovviamente con grandi numeri, perché è arrivato a oltre 1000 coppie.
1: Ma dimmi te.
0: Si sono accoppiate.
1: E ha fatto avvicinare comunque alla chiesa.
0: Cristo è al centro dei loro interessi.
2: Ah, beh. Potrebbero mettere un upgrade alla messa, alla chiesa.
1: Tipo?
2: Cioè il prete si mette davanti, si mette all'altare, no? Sai che poi deve preparare il vino, l'ostia, le cose.
1: Sì, certo.
2: Ok, immagina che assume un cherichetto, però fa il barman. Questo
1: mannaggia,
2: va là, fa tutto
1: sì,
2: così.
1: Sì,
2: fratelli, preghiamo, sorelle, preghiamo.
1: Con Mosco Mule, fa questo è sangue di Cristo.
2: Esatto,
1: dai, culo. Vabbè, sentiamo però se effettivamente qualcuno le utilizza ancora per... Non per fare quella roba tra 20 minuti e poi arrivederci,
0: no,
1: e grazie.
0: No, per conoscere veramente una persona che magari sia anche timorata di Dio.
1: Esatto, timorati di Dio.
0: Sì,
1: non è una parolaccia, no? Si può dire.
0: No, guardate, no, è la prima cosa giusta che viene detta oggi.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
4: Tutti gli anni a Roma a settembre siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Poi a gennaio, complotto, non ci vogliono far vincere, complotto. E poi a giugno, ma che la Roma andava, ma mica poteva puntare lo scudetto.
1: No.
4: Sempre così, tutti gli anni, quanto fanno rete.
1: Vabbè, però così sta insultando. Io ho dato un consiglio, non ho insultato.
0: Scusa.
5: Sì, Ale. Occasionale.
1: No, ma Alessio non è praticante.
0: Master.
1: È uno ormai Alessio ha 47 anni.

0: Sta padre Cuecia, quello di Decathlon.
1: Ricordati Don Cuevas.
0: Don Cuevas, lascia sta a lui, però comunque l'amore non è che è solo matrimonio. Lui perché faceva sposare, giustamente son prete.
1: Ma poi, ragazzi, cioè, perché parlate così dell'amore? Nel senso, nell'amore è compreso il fallimento dell'amore, quindi proviamoci e poi falliamo.
0: Ma questo è forte.
2: Sono arrapato. Scusate,
0: questo è forte.
2: 6:30 del mattino.
0: Questo è forte, però.
3: Buongiorno a tutti. Questo prete, più che aiutarli, queste coppie a faticare nell'oblio dell'infinito. Perché per me, quando ti dicono sarete insieme per tutta la vita, a me mi pare più una minaccia che una
0: cosa. È vero, però anche il mutuo, cioè non è che è tutta la vita, è 30 anni. 30 anni. Almeno, sì, effettivamente sì. Un po' tutta la vita mi fa male, cioè,
1: mi fa paura.
0: Sì,
1: ma non è una cosa che tu devi mettere davanti ai tuoi occhi, quella è una cosa che, di cui ti accorgi in divenire, se poi non sarà per tutta la vita.
0: Va bene, 06 89 28 996, sentiamo se effettivamente qualcuno ha trovato l'amore su Tinder. Noi andiamo qua a raccogliere le vostre storie anche alla Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: vedi? Poi c'è chi è su questo tipo di pensiero.
1: Certo, se sei su quel tipo di pensiero, però non puoi far parte del dibattito.
0: Ma poi l'amore, lascia

0: farmi tornare in chiesa.
1: Non ti convince?
0: L'unico che mi convince è Padre Guilherme, che è il DJ, che è il numero. L'avete sentito?
1: Vabbè, vuoi vincere facile con cioè, Padre Guilherme.
0: Questo è Super Mario, ragazzi. Cioè, questa è una bomba micidiale. Questo è un prete che fa ballare il mondo. Qua è davanti a 30.000 persone. Senti che bomba. Un prete, eh?
2: Mario!
0: Io solo così posso tornare.
1: Accidenti!
0: Sì, hai capito? Eh? Acci picchia! Accidenti non lo sento dal 2003, eh!
1: Ecco, sì, è tornato!
0: Poi magari avremo modo di parlare di Padre Guilherme, perché sono uscite altre cose anche nel morning show più tardi, tra le 7 e le 10. Intanto 6:35. This is the

0: Radio Globo.
1: Questo praticante è tutto quanto pure. Io ho fatto il corso prematrimoniale come tutti, con prete in chiesa, ma il discorso è la stessa cosa di farsi insegnare a guidare da chi c'ha la patente. Loro non sono mica sposati.
2: Questa è un'altra cosa.
3: Questo è un vecchio tormentone.
2: Però effettivamente,
3: come fai a parlare di famiglia se non hai la famiglia?
2: Però è anche vero che come fanno allora le maestre del nido o le maestre elementari che non hanno bambini a dare un'educazione ai bambini?
3: Infatti,
2: è la stessa cosa, cioè esatto. Scusa, là, che possiamo, non dobbiamo fare più nulla. Che c'hai, Sidoti, che guardi?
4: No, ti ho messo. Oh, mannaggia, no, niente, devo richiamare. Aspetta,
2: chi è?
4: C'era Francesca in diretta, volevo parlarti.
2: Richiamala, intanto vado da Alessio.
3: Sì, vieni da me perché io ho un'altra notizia che ti dimostra in maniera proprio plastica, una rappresentazione plastica di come oggi la Chiesa, ne abbiamo parlato con Don Cuevas, possa essere vista per risolvere problemi di cuore. Cioè, ma perché ci sono sfidotino orecchie?
2: Vai, l'ho spento io.
3: Problemi di cuore, ma anche problemi economici. Perché? Perché in questi giorni sono stati forzati letteralmente dei tabernacoli tutta Italia, e sono state rubate ostie, ma anche oggetti preziosi, no? Sai, tutti quei cenci d'oro che c'hanno, qualcuno è finto, qualcuno è anche vero. Quindi ci sono state violazioni e furti a Pavia, a Poggio Rusco e a Scordia. Dimmi che non sei mai andata a Scordia.
2: Ma c'ho casa.
3: Esatto. Si indaga su furti e sul possibile movente anche le sette sataniche nel mirino degli investigatori.
2: Per rubare queste cose qua.
3: Non si sa se è stato, perché poi è difficile ovviamente rivendere questi oggetti di chiesa, e quindi si pensa pure possano essere sette sataniche al lavoro, in azione. Ecco.
2: Francesca.
5: Sì.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te. Che ci racconti?
5: Che vi racconto? Che siamo in viaggio.
2: Stiamo.
5: E riguardo insomma il messaggio che avete mandato prima, noi, come ho detto, insomma, ci siamo conosciuti 3 anni e mezzo fa.
2: Ma sei con lui adesso? Cioè, tu stai perché parli al plurale? Cioè, lì c'è
3: siete insieme?
5: Sì, siamo insieme.
3: Ah, okay. Oh, bene. Okay.
5: Sì. Ci siamo conosciuti insomma 3 anni e mezzo fa, appunto, su una chat di queste di incontri, e posso dire che funzionano, perché il prossimo anno insomma ci sposiamo, quindi.
2: Ok. Ma però una cosa, Francesca, a parte metti bene il telefono, perché magari adesso lo so che sei col viva voce, perché devi far sentire pure a lui.
5: Sì.
2: Quindi, però adesso togli un attimo il viva voce, perché ti vogliamo sentire meglio. Ti volevo chiedere, dimmi quando sei pronta.
5: Sono pronta.
2: Ok, tu ti sei messa su Tinder per conoscere lui nel senso amorevole della cosa? Oppure stavi lì perché dice quasi quasi, mo duragnatele?
5: Ma in realtà è stato iniziato un po' tutto per gioco, ecco. E poi ho detto, vabbè, magari insomma se conosce qualcuno di interessante, e poi insomma è arrivato lui, quindi.
2: Voleva scopare, quindi poi.
3: Esatto. Però tradotto, volevo sapere, era Tinder? Perché siamo pure noi. Lo vedi che non va più. Lo vedi che non va più.
2: Quindi che
5: Tinder non va più da un po', insomma.
3: Ma
5: lo usavo io, non andava molto.
3: Scusala, è Federica non sta proprio aggiornata.
2: No, figo. E qual è quella tua? Sempre Inge, quella che hai detto tu prima.
3: Non lo so quale
2: è la tua?
3: Ha provato per
5: quella nostra?
3: Sì, nostra
5: quella
3: è loro.
2: Questi parlano solo al plurale.
3: Lobo. Sì. C'erano solo loro due, credo, sono incontrati. Non poteva essere altrimenti.
2: Sì. Lo fate il mesiversario voi?
5: No.
2: Il mesiversario tutti i mesi.
3: C'hanno 12 anni. Si
2: ma con una che parla solo al plurale non è che sta bene.
5: Tanto quando uno si ricorda.
2: Sì,
5: ecco,
2: sì. Okay. Ma lui parla pure oppure sei solo tu quella che.
5: No, lui parla pure.
2: Ok. Quindi
5: ve lo passo?
2: No, non ti preoccupare, io sto a posto così.
3: Grazie.
2: Grazie. Ciao, Fra. Ciao.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni in Italia e nel Lazio. Cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, l'autunno rimane ben lontano e come temperature e valori sì che restano sopra le medie del periodo. Sia le minime notturne che le massime diurne arriviamo a toccare anche i 34-35 gradi nelle zone interne del Lazio, quindi non si scherza, ma almeno non sono più i 40 gradi di settimana scorsa. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registreranno ancora da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Buongiorno e martedì da Radio Globo, buongiorno e martedì da Radio Globo. Come sempre aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico. Buongiorno e martedì da Radio Globo, buongiorno e martedì da Radio Globo. Come sempre aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico.
17: E dai, dopo del Gianci?
0: The Morning Show on Radio Globo.
18: Come amore su Tinder? Chi è chi la

0: bravo o fortunato, cioè magari non è detto, perché c'è molta gente che è fortunata, altra che è, non dico appiattita, ma viene da un'altra generazione, tipo mio papà e mia mamma
1: riuscivano
0: si vogliono bene, si amano, hanno superato mille difficoltà insieme, ma è un'altra generazione.
2: Sì, è
0: ad oggi quando parlo dei miei un po' mi sento un po' esclusa dalla società, perché dico madonna, questi stanno ancora insieme, sono tutti separati, mi fate fare una figura del merda, non importa,
2: però sono un'altra classe, no?
0: Papà porta la colazione a letto a mamma, capito? Cioè il prossimo anno fanno 50 anni.
2: Però allora io li metterei tra i fortunati e non tra quelli che si sopportano, tra virgolette.
0: No, è vero, perché effettivamente a volte devo dire che
2: questi
0: che
2: gesti
0: dimostrano
2: sono accompagnati dall'amore, pure se sono passati tanti anni. Dai.
0: Le 6:43, ancora Globo WhatsApp.
3: Mamma mia Federica, sempre a pensare a quello, sempre a quello pensi. Guarda che i social a volte incontri persone interessanti. Io ad esempio un anno e mezzo fa ho incontrato mia moglie su TikTok. Dopo 6 mesi ci siamo sposati. Adesso viviamo insieme e stiamo bene.
0: A pensare a quello cosa?
4: Allora, secondo me si riferisce al fatto che comunque qualche battutina è scopa a fare e dire. Però raga, ora... È ovvio che chi si iscrive in queste
0: ma
4: in
0: lo fanno
4: app,
0: solo per quello.
4: Ma è chiaro che è così, non fate tutti i moralisti, è così.
0: Ma
4: poi
0: sì,
4: è normale che magari si trova la persona con cui si sta bene, allora ci si sta insieme, per carità. Però di principio è quello, cioè lo fate per conoscere.
0: Ma poi voglio dire, anche se tu allora se tu inizi con quello e mi va anche bene, io non sto criticando.
4: Ma certo.
0: Magari trovi un'intesa sessuale che dice "Oh, questa ma cioè, capito?
4: Ma
0: questo
4: ovvio.
0: Mamma mia".
2: Ma guarda che quella è l'approdo finale di solito.
0: Io ho visto pure il Signore degli Anelli, c'era Prodo.
5: Scarica Tinder per far conoscenza e come andare a mignotti e chiedere un abbraccio. Non c'ha senso.
2: Dai, su, senza cuore.
0: Allora, questo è la base del rullo radiofonico, cioè dove andiamo a fare un riepilogo. Non lo sto dicendo agli ascoltatori, ma lo sto dicendo a te. Che serve proprio per riepilogare quello che abbiamo detto dalle 6 in poi. E se vuoi aggiungere cose, questo è il momento.
2: Io avevo capito e vado. Procedo. Merano, 3 bambini bloccati nel fiume Passirio, salvati da un carabiniere. I bambini tedeschi tra gli 8 e i 10 anni portati a riva sani e salvi. L'elogio della Premier Meloni e del comandante generale Luongo. Passiamo con un paio di notizie a Roma, un paio di notizie purtroppo drammatiche. Dramma della disperazione, Roma, omicidio, suicidio, morti padre, madre e figlia disabile. Da soli non ce la facciamo. Decisivi alcuni biglietti autografi dei genitori della piccola. La famiglia era seguita dai servizi sociali del quarto municipio. Increduli i vicini, ucciso anche il cane. Andiamo avanti, sempre Roma, l'ho picchiata, forse è morta. 16enne uccide la mamma a Roma e poi chiama i soccorsi. Accaduto in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono giunti sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue. Chiudo con una notizia di sport, ma che è un po' una bella favola, quella di Guerrieri, 27enne Emiliano, un altro azzurro che sogna agli US Open. Abbiamo ancora negli occhi le lacrime di Djokovic eliminato al primo turno. Il nostro ragazzo invece dice dalla gavetta al primo slam: il mio viaggio fino a New York.
0: Grazie Alessio Morigi, cominciate ad imparare questo nome e cognome, che è ad oggi la persona che ha occupato il posto di Giovanni Lucifora, e magari sarà pure più forte, questo non lo sappiamo.
2: Non mi trovate su Tinder.
0: Questo no. Oddio, dipende, ogni tanto. Le 6:47, cominciate a riseguirci, quelli che non lo fanno già, sui nostri social, perché stanno arrivando un sacco di novità dalla radio che suona solo le migliori.

0: Questa si chiama Impala, questa, voglio dire.
1: Buongiorno, bentornati a tutti e ben arrivato al nuovo Alessio Morifora, giusto?
0: Morifora, Morifora. Ci sta, ci sta. Le 6:50, Dracula on Radio Globo.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Che famo, che dannavo.
2: Radio Globo.
4: Ammazza ragazzi, ma Alessio va come un treno. C'ha una voce che spacca proprio. Questo sta proprio avanti. Che acquisto che avete fatto?
0: Forte, forte. Voce che spacca, preparato.
5: Alessio,
0: poi
5: non esagerare, non toglierti la maglietta. Ah. Basta, Alessio.
6: No, ma aspetta, no, cioè, aspetto per le 7 quando si accende il 91.
0: Esatto. Ma poi non lo vedono adesso, no? Perché non siamo sul canale del digitale terrestre, il 91 di Globo TV. Dalle 7 in poi sì. Ma durante, tra le 6 e le 7, lui a ogni notizia.
5: Sì,
0: fa tipo Tony
5: tipo
0: quando
5: Luca
0: segnava.
5: Toni,
0: tipo Luca Toni, ogni notizia fa.
6: Hanno capito.
0: Allora, com'è il vostro algoritmo? Mi rivolgo a quelli là fuori. Di algoritmo parliamo di quella cosa che se per sbaglio ti incuriosisce un po' sui social mentre scrolli i reel prima di andare a dormire o mentre fai la gala mentre sei in bagno sì. Mentre non si può dire a quest'ora mentre stai lì seduto in bagno, che gli uomini non si sa perché, l'altra volta il figlio di una mia amica è venuto a casa, io e lei abbiamo cenato tutta la cena, lui è stato 74 minuti in bagno a scrollare, poi che ha scrollato non lo so, sono mica solo il telefono,
6: il bagno poi è divisivo a livello di abitudini
0: sì.
6: Ad esempio c'è un mondo che si spacca a metà tra chi si fa il bidet da davanti e chi se lo fa da di dietro.
0: Mamma
6: io non voglio di frasi che te fanno sta zitta
0: no, però ci ho pensato un attimo, però effettivamente cioè io guardo il muro quando
6: sei di quelli che se lo
0: normale,
6: fanno da davanti,
0: cioè, di quelli
6: no,
0: normali
6: no. Stai a di te, te sei data
0: perché
6: da
0: tu ti metti al contrario
6: da dietro, è molto più igienico.
0: Perché è più igienico?
6: Da davanti
0: intanto come fai ad aprire l'acqua,
6: porti tutti i germi davanti.
0: Ma perché? Ma come li porti i giorni davanti?
5: In realtà li porti anche al contrario davanti, perché fai così. Però io sono anche team Alessio, perché più, cioè ti arriva direttamente il getto.
0: Ragazzi, sì, però scusate, se io guardo dall'altra parte, cioè quindi ho le spalle al muro sul bidet.
5: Sì.
0: Per aprire l'acqua è già un casino. Perché...
6: Ma non fa sta scena? Perché basta mettere la mano dietro. Cioè non è che
5: sono
6: le
5: 6:52 e questa è Radio Globo. Stiamo parlando di come fare il bidet la mattina. Grazie.
0: Ma poi c'ho anche il sapone dietro che è appoggiato sulla mensolina, cioè dietro così. È tutto un casino. Cioè,
6: è non look, fai, no?
5: È un look.
6: È un non look.
5: Sì, è un look. Bravo.
0: Ma dai, ragazzi.
5: Look, bravissimo.
0: Io volevo parlare di altro.
6: Vabbè, però mi hai fatto andare su un tema divisivo.
0: Sì, esatto. Sempre sul bagno, la carta igienica messa al contrario. No? Sai, col rotolo che scende verso il muro o davanti?
6: No, verso il muro è da matti. Ti spezzi
0: le unghie. Spezzi le unghie. Sì, effettivamente sì, su quello siamo d'accordo.
6: Dai,
0: sì,
6: almeno su questo.
0: No, verso il muro sei... Dai, su.
6: Non è genere.
0: Devo levare il diritto al voto.
6: Però prova, poi domani verrai qui e ci dirai come ti sei trovata.
0: No, lascia stare, ma io prendo gli scompensi. Allora, stavo dicendo dell'algoritmo. Sì. A volte però l'algoritmo prende possesso di te, prende possesso di te, perché magari sempre mentre fai il bidet stai facendo, fa tutto quello che fa, poi fai il bidet e magari stai guardando i reel. Se poco lasci quel reel che fa avanti e dietro per 3 ore. Non l'algoritmo del
6: dice guarda quanto gli interessa,
0: quanto gli piace sta cosa, e quindi io adesso sto così.
7: Ecco quello che vi consiglio di prendere ogni mattina prima della colazione, e se ve lo dico io che ho praticamente una cronologia, diciamo così, di 10 anni di problemi con l'intestino e le infiammazioni, vi dico che effettivamente funziona.
0: Cioè io adesso sono diventata esperta di probiotici, colon irritabile, stitichezza. Cioè, io ti giuro, non sto scherzando, guarda, oggi adesso le mando in radio, adesso le metto in radio, cioè, non è possibile sta cosa, senti quest'altro?
8: Diarrea, mal di pancia, gonfiore. Sì, lo so,
0: così.
8: È un argomento alquanto sgradevole, ma dobbiamo parlarne apertamente. Per me non era solo una fase.
6: È lui.
0: Sembrava Sidoti, cioè,
6: perché
0: io sto
6: ti
0: così.
6: Soffermi, però, Fede. Non è cattivo l'algoritmo, segue le tue tendenze.
0: Ma tendenze cosa? Ma che mi frega a me della stitichezza? Cioè, non ci soffro, sto bene. O io ogni 3 reel devo trovare uno che mi dice: no, devi prendere questo, per i probiotici.
6: Posso confidarmi con te, solo tramite. Io vedo spesso i pelati che vanno in Turchia a rimettersi i capelli.
0: Buoni là dietro, ragazzi, avete il microfono aperto. Non dire pelati perché si arrabbia, non si può dire pelati.
6: Non c'è nessuno qua pelati. No, io i capelli ce l'ho, non li sto perdendo. Secondo l'algoritmo, c'ho un'alga.
0: Tu vedi quelli con la fascetta.
6: Con la testa esplosa.
0: Con la fascetta. Dica.
5: Io ultimamente l'algoritmo mi consiglia, perché mi sono appassionato con un video che mi ha fatto impazzire. Ci sono questi cani da caccia che vengono, giuro, cani da caccia proprio, sì, che vengono mollati in questo giardino, e col drone, il drone li segue ad alta velocità mentre provano a prendere un coniglio selvaggio. Ed è molto divertente, cioè, molto bello, però ovviamente vince sempre il coniglio e sono contento di questo.
0: E ti fa vedere sempre cani da caccia che vanno a cercare i conigli.
5: È da due giorni
6: un video di questa cosa.
5: Secondo me no. È da due giorni che ci sono pagine di caccia che mandano sti video assurdi.
0: Non è così, guarda che a volte pensi che c'è un video solo per una cosa. Cioè io quando avevo il terrazzo da fare a casa, ero diventata, mi potevo aprire una ditta di edilizia. Perché ormai so tutto sull'impermeabilizzazione, sul fare la pietra, quella, la stone, la pietra, quella con tutta decorata.
6: Puoi dirla in sei lingue diverse, pietra,
0: sì,
6: stone.
0: Ormai sì, questo pietra. Non è bella pietra. Poi ti arriva anche l'intelligenza artificiale. Domani parliamo del vostro algoritmo. Voglio sapere quello degli ascoltatori. The Morning Show on
9: Radio Globo. Quando ti fai il bidet, se non ti lecchi le dita, godi solo.
6: Dai, schifo, fai schifo, dai, però, dai.
0: Mamma mia, oh.
9: L'algoritmo mio è Roma, pesca e figa. Figa, Roma e pesca. Pesca, Roma e figa.
6: Non lo chiediamo più, dai.
0: Allora, sulla Roma, anch'io, ma sai perché? Perché ci ascoltano, ok? Quando siamo qua nel Bar Globo a chiacchierare, chi c'è con noi? Quelli di Radio Romanista.
6: Certo.
0: Quindi c'è Jacopo, Leonardo, sì, tutti quelli là che parlano, no, perché sai, Malen, no, perché Dybala è fragile. Cioè,
6: quindi alcune cose tu le recepisci.
0: No, il telefono mio le recepisce.
6: Ah,
0: e quindi,
6: ma sei una complottista pure te, il telefono ascolta.
0: No, il telefono ascolta, voglia che il telefono ascolta. Sì, ha voglia, sì.
4: Ammazza, ragazzi, ma Salessio va come un treno. C'è una voce che spacca proprio. Questo sta proprio avanti. Che acquisto che avete fatto.
0: Sì, ma l'hai detto già prima, mamma mia.
10: Buona Federica, l'algoritmo mio sono tutte sozze.
0: Ecco. Aspetta che prima di chiudere qua ci abbiamo altre cose.
11: Allora, a me mi è apparso un video di uno che cuciva i cuscini, poi ho dovuto rispondere al citofono, quindi è rimasto aperto in loop. Quando ho ripreso il telefono adesso mi appaiono tutte persone che cuciono i cuscini.
0: Bellissimo. Ragazzi, io non so se vi incanta, domani parliamo di algoritmo, se vi incanta quelli che puliscono i tappeti. Mamma mia,
5: bellissimo.
6: Sì,
5: a proposito di questa cosa, adesso c'è un ragazzo che sta spaccando. Lui pulisce i cavalli.
6: Ah, l'ho visto.
5: Hai visto?
6: Sì. Io ho visto una ragazza che pulisce i cavalli.
0: Sì, anch'io una ragazza.
6: Il cavallo l'ho guardato per un secondo.
5: Beh, sì, eccoci qua.
0: Perché
5: eccoci.
0: È una fregna? Immaginavo.
6: La fa regna anche oggi.
0: Anche oggi. Va bene, signori, grazie. Torno domani dalle 5 con il Mauricio Riprei. Grazie Alessio Morizzi.
6: Grazie a te.
0: Grazie
6: a
0: Gabriele Sidoti.
5: Grazie mille a te, Federica Della Valle.
0: Il Morning Show torna. No, torna tra pochissimo. Tra pochissimo, con aggiunta di Alessio Sidoti. Fino a
6: Alessio Sidoti. Te ne va.
0: Mamma mia, ragazzi, sono più buona. Mamma mia. Ciao.
12: The Morning Show. The Morning Show.
13: Riga, scusami, dovrei fare il preventivo per terrazzo, che devo mettere la guaina. Che gli puoi venire a dare un'occhiata, così più o meno mi dici come devo fare. Grazie, gentilissima come sempre.
14: Wait for me, I'll be back.
15: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi, a soli 6,99 euro. Dem, ogni giorno il meglio.
16: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
17: al 9 settembre da Coppia Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
18: E te lo voglio di.
19: Cosa?
18: E te lo voglio di.
19: Che cosa?
18: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare!
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
22: Ah, e questa è la vista dal finestrino
21: della macchina. Favolosa!
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: In FM, TAM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E allora ripartiamo per un'altra mattinata. Buongiorno, sono 3, anzi 4 in questo istante, i minuti dopo le 7. Io sono Massimo Vari, buongiorno a tutti.

0: show di Radio Globo che sta per iniziare. Come sempre c'è il Gobbo di Notre Dame a parlarvi con questa nuova asta microfonica. Mi ci trovo molto bene, mi ci trovo molto bene.
1: Ti vedo male. Mi vedo molti soldi spesi in osteopata.
0: Sì, credo anch'io. Mi vado a scrocchiare, secondo me, entro due mesi. No, beh, l'hanno messa un pochino bassa, raso terra, diciamo. Fai la foto, brava Flaminia.
2: Ti sto facendo proprio il video e tra poco sarà pubblicato su Instagram.
0: Sì, devo assumere...
2: Aggobbati ancora un po'.
0: Assumere una postura un po' particolare adesso, non ricorda una posizione sessuale. Posizione sessuale. Dopo lo proviamo bene, dopo lo proviamo bene. Non dico con chi lo proverò, però.
2: Ecco,
0: Gabri, Gabri.
1: Sapevo io.
0: Vabbè, buongiorno a tutti. Si comincia nuova mattinata da passare insieme, la seconda di questa nuova stagione. Che bello! Ieri abbiamo rotto il ghiaccio e non solo. Sì, insomma, i feedback mi hanno detto che non era solo ghiaccio. Buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno VVB, e volevo dire che abbiamo un nuovo sex symbol tra noi, ragazzi.
0: Sì,
2: quello
0: vero,
2: nuovo, quello
0: sì,
2: lì, coso
0: nuovo.
2: Ha rimorchiato un botto su Instagram. Ma vi siete resi conto?
1: No, veramente no.
2: Come no?
3: Gabri, devi stare attento.
2: Devi leggere i commenti, caro.
1: Allora, guarda, uno di quei commenti era il mio, eh.
0: C'è da dire però che bisogna poi verificare la veridicità di questi commenti, perché ieri sono andato nel bagno delle donne e ho beccato Alessio e col pennarello si scriveva Alessio Bono.
1: Sai come
0: si faceva le medie, no?
2: No, a proposito di medie, una sua ex compagna di medie gli ha scritto. Capito?
0: Bello.
2: Già la fan base.
1: La mini stalker, cioè come fa a sapere che addirittura una era una tua compagna di medie?
2: L'ha scritto.
3: Mette tutto sul drive.
0: Vabbè ragazzi, buongiorno Gabri Venus.
1: Ma buondì, buondì.
0: Buongiorno a quello nuovo, l'avete
3: buongiorno,
0: già sentito.
3: Buongiorno,
0: buongiorno. Già nella prima ora anche con Federica, ma naturalmente anche qui con noi poi per darci tutte le notizie. Io non so se c'è già qualcosa con la quale possiamo partire questa mattinata, no? Cioè,
3: sì, assolutamente
0: sì. La notizia
3: sì.
0: del giorno, qual
3: la,
0: è?
3: La notizia del giorno, allora sono due, ne ho scelte due. Una riguarda il nostro paese che continua a mettersi muro contro muro rispetto a Spagna e Germania sostanzialmente. Sto parlando della decisione di prolungare il blocco rispetto ai patti di Schengen, sì, controlli prorogati di 15 giorni a Ceuta ci sono ancora criticità. Il premier spagnolo Sanchez accusa le reti russe e israeliane di aver diffuso fake news sull'ex enclave appunto spagnola Ceuta. L'Italia risponde come ha fatto in queste settimane, cioè con il blocco rispetto ai cittadini spagnoli. Poi se volete vi do una spiegazione su Schengen e i dublinanti, che sono termini che stanno un po' occupando tutti i dibattiti.
0: Ti dico, facciamolo subito, che secondo me la gente si è appena svegliata e c'ha proprio voglia di sentire come funziona. Che cos'è Schengen? Che sente sempre nominare, no?
1: Esatto. Io stamattina mi sono svegliato con voglia di dublinanza.
2: Sì, anch'io.
3: Esatto. Io te la soddisfo, io ti levo la voglia di dublinanti. Partiamo da Schengen. Quando si dice che l'Italia blocca Schengen, significa di fatto che blocca il flusso libero di circolazione dei cittadini nell'area Schengen, che poi è un po' l'Europa, no? Poi ovviamente c'è chi ha aderito e chi no. Sostanzialmente a Fiumicino, se arriva uno spagnolo, lo fermano e gli fanno i controlli. Stessa cosa stanno facendo con noi, ovviamente, in Spagna. Per quanto riguarda la Germania e i dublinanti sono coloro che, arrivati in Europa, nel paese di primo approdo, come sapete è l'Italia, perché noi ci affacciamo i primi ad affacciarci sul Mediterraneo, e poi si disperdono un po' in tutta Europa. Quando e se vengono rintracciati, devono essere rispediti al paese di primo approdo, quello a cui hanno chiesto asilo politico. Questo perché? Perché tutti quelli rintracciati, un po' come ritorsione nei confronti del nostro paese, li stanno rimandando tutti qui.
0: Un po' quello che ha minacciato la Germania di fare con tutti i vari migranti che insomma poi si sono spostati dall'Italia, perché lì sono arrivati, ma poi si sono spostati e magari molti sono andati proprio in Germania.
3: Guarda,
0: no?
3: La cosa peggiore, fammi fare una brevissima riflessione di tutto questo, è che i paesi, gli stati usano le persone come ricatto, come rispetto ai rapporti internazionali. La stessa Germania con la Turchia ha avuto a che ridire su questo per tanto.
0: Fammi dire che l'Italia fa la stessa cosa, spesso minacciando e dicendo vi mandiamo Flaminia.
2: Ma magari, ma io ci vengo.
0: Bene, bene, allora abbiamo così esaudito la vostra voglia di Schengen, perché stamattina lo so che vi siete svegliati con voglia di cornetto alla crema e Schengen, quindi ecco.
1: E ci abbiamo messo dentro anche un'arma di distruzione di massa.

0: capito sempre, tutte le mattine, queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Il sole c'è, ragazzi, si fa anche sentire, calde mattinate che continuano. Allora, in questo momento vi vado subito alla temperatura e vi dico che ci sono 22 gradi, però anche oggi dovrebbe essere una giornata piuttosto intensa da quel punto di vista lì.
3: Beh, però già svegliarsi la mattina, aprire la porta e non sentire quel muro che ti rimbalza, non male.
2: Sono previsti 35 gradi di massima, perfetto. Questo insomma per darvi un po' un'indicazione. Quindi anche oggi giornata con il simbolino dell'ascella pezzata. Sai, sul meteo c'è la nuvoletta di solito, c'è il sole e poi l'ascella pezzata. Adesso va aggiunta, ragazzi, è un'aggiunta che è importante.
3: Ma è con pelo vintage anni 70 o senza?
2: Allora, secondo me l'uomo può anche concedersi il pelo, è la donna che invece
4: questa storia, sì, è vero, rasatevi.
2: È la donna. Ne ho viste, tre o quattro le ho viste, sì, mi è capitato di vederle.
3: Corbatuffo, lo stile ovatta. Sì, sì.
4: No, non c'è piace.
2: Vi ricordate Ronaldo ai mondiali di tanti anni fa con quel triangolino?
3: Ma lui ce l'aveva in testa.
2: Sì, E invece c'è chi li ha messe sotto le ascelle. Che devi fare? No, mi è capitato di vedere. Ho visto delle donne, sinceramente ci sono rimasta anche un po' male.
4: Vabbè, però fondamentalmente i peli sono lì per bloccare il sudore. Se sudi tanto, se fa tanto caldo, è meglio avere il pelo. Questa è la natura, soltanto che a voi non piace. Allora dobbiamo toglierli.
2: Non piace in alcune zone, poi insomma magari c'è anche che vabbè, non voglio entrare
3: dicendo che Dio lì voleva creare un radiatore?
4: Sì,
3: cioè,
4: certo.
3: Che senso era quello?
4: Sì.
3: Non ci ho mai pensato.
4: Una specie di mito, no? Dove sì, convogliare sì. Il sudore.
2: Comunque, pensavo fosse una cosa che ormai era passata proprio, capito, all'oblio, e invece no.
3: Ci ancora stanno, sì,
2: qualche esemplare.
3: Però
2: ancora lo trovi.
3: C'è anche qualche uomo che gradisce, a quanto pare.
2: Beh sì, come no.
4: Sì,
2: certo.
4: Troviamo.
5: Io penso che ho iniziato a depilarmi proprio per non voler incontrare più donne.
3: Ah, come reazione?
5: Sì, io sono depilato pure tu.
2: Non ho capito. Cioè, frequenti un club dei depilati?
5: Depilato da sempre.
2: Ah, ok. Depilato, pilato, ricordiamo, l'abbiamocelo. Sì. Vabbè, ragazzi, allora abbiamo spiegato questo Schengen, no? Del quale si sente molto parlare, e sinceramente la gente, te lo dico, Alessio, grazie a te ci ha capito meno di prima.
5: Bene.
2: No, non è vero, non è vero, è molto semplice, dai.
3: Sappiate che lo avremo anche ospite a più uno, Dario Schengen verrà ospite.
6: Ma che ha fatto la Roma ieri?
2: Ah, allora, ci chiedono, ci chiedono notizie adesso anche della squadra della capitale, che sta andando molto bene, mi sembra di aver capito, ma sai, io il termometro ce l'ho attraverso i boati che sento dei vicini di casa. Quando io sento
3: è vero.
2: Allora, sono due le cose: o si stanno picchiando, oppure una delle due squadre della capitale ha vinto. Quindi diverse volte ho sentito
5: quattro boati esattamente, Massimo. La cosa curiosa rispetto a quello che dici tu è che, siccome nei condomini la metà hanno Sky e la metà hanno DAZN, il botto lo senti indifferita,
2: con
5: quello che lo sente prima che inveisce, insulta quello che c'ha Sky, no? Chi arriva prima, perché gli freghi la gioia del gol, e quindi va così.
2: Sì, insomma, dipende un po', ecco, dalla tempistica, no? Del ritardo. Poi, ragazzi, ho scoperto delle cose sul Pezzotto, ma adesso non le voglio dire, adesso non le dico. No, ma il Pezzotto dell'ascella.
5: Ho capito.
2: Sì. Aspetta, senti.
7: Noi abbiamo il governo degli splendori, cioè questi veramente sono fantasiosi. L'Italia confina con la Spagna e quindi blocchiamoli. Poveri italiani che vengono controllati in Spagna, ci si creano delle file, delle cose, perché comunque c'è una sorta di ritorsione, no? Giustamente fanno bene. Ciao bellissimi, è bello pure il nuovo, bello il nuovo, complimenti.
2: Ah, ecco qua.
4: Hai sentito
2: la signora?
4: Bello il nuovo.
5: Tutto ciò che è nuovo è bello.
4: Sì,
3: ci hanno chiesto. questo proprio lo volete bello o professionale? Abbiamo detto bello.
2: Solo un'estetica. Voi, abbiamo valutato solo quello. C'è da dire che molti stanno partendo per le vacanze. Ieri leggevo che sono ancora tanti gli italiani che devono partire per le vacanze.
4: 10 milioni.
2: Sono parecchi. Quindi magari c'è qualcuno che si sta muovendo verso la Spagna. Ci possono raccontare sono insomma già arrivati.
5: Ritardi, difficoltà.
2: Ci possono magari ascoltare con l'applicazione, quindi ci possono anche contattare e dirci che cosa è successo nel momento in cui sono sbarcati in Spagna.
6: Ne capirai, lo sai, c'è Flaminia, inizia a fare.
2: Sì, no, la utilizziamo, ecco, insomma, su questa storia dei migranti. Flaminia è una bella arma di ritorsione, ecco.
4: Comunque, a proposito, abbiamo visto ieri tutti insieme, no, dei video che testimoniavano il fatto che tutti questi controlli in effetti non ci sono stati,
2: no?
4: Alcune persone l'hanno detto, quindi siamo curiosi di sapere.
5: Guarda, ogni 10 passeggeri 3 ne vengono controllati.
4: Ah, a campione.
5: Sì, è un po' a campione.
4: Come all'IKEA.
2: Però scusate, voi state parlando dell'Italia.
5: Dell'Italia, io parlo di.
2: Noi in questo caso stavamo chiedendo invece di quelli che
5: stanno andando in Spagna.
2: Vanno in Spagna.
4: Sì, abbiamo visto anche quello.
2: Questo caso bisogna capire come si stanno muovendo, perché la ritorsione è proprio quella. Ah, voi insomma interrompete Schengen. Ah, beh, allora lo facciamo anche noi, adesso vi controlliamo.
5: Esatto, così.
2: Quello è.
8: Ah, coso, che ha fatto a Roma ieri?
2: L'ha appena detto! Che cavolo!
5: Veramente, ragazzi, è dalle 6 questo.
9: Stamattina, non sentendo Lucifora, mi è sembrato come a quelle serie TV che de punto in bianco cambiano la voce di qualche personaggio, no? Buon lavoro, Alessio.
2: È vero, il doppiaggio. Che ci rimani malissimo, tra l'altro, quando tu c'hai un personaggio che sei sempre stato abituato a sentire con una voce e poi cambia, che ne so, succede qualcosa, cambiano il doppiatore, ci rimani malissimo.
3: Beh, se si parla di serie, hanno fatto di peggio, tipo c'erano delle telenovela che sono andate avanti per 21 anni che de botto a un certo punto un personaggio era proprio un altro attore.
4: Ecco.
3: Che
2: è vero.
4: Beautiful
3: Torn, per esempio, di Beautiful. Uno shock.
2: Torn. Chi è Torn?
5: Come? Il fratello di Ridge.
2: Dai, no, non ho mai seguito.
3: Erbiondo.
5: Erbiondo.
2: Non l'ho mai seguito. Adesso non hai mai seguito Beautiful. È un grande tormentone. No, ragazzi, però ecco, ci sono state delle voci che effettivamente ti ci hanno fatto rimanere male. Poi alcune sono state cambiate per scelte, altre invece per ovvie ragioni. Che ne so, il doppiatore è venuto a mancare.
5: Pensa quando è morto Ferruccio Amendola, 40 attori hanno cambiato voce.
2: Però non ti ci ritrovi, no? Cioè, vedere un, che ne so, Silvestre Stallone, insomma, con altre voci, non ti ci ritrovi.
4: Fa strano.
5: Sai per cosa mi hanno discriminato ultimamente? Perché vedo i film in italiano. La nuova tendenza di quelli fighi è vederseli in lingua originale. Cioè, ti perdi tutto il film. Io sinceramente non riesco a schiodarmi dall'italiano.
2: No, guarda, ti dico, la nuova tendenza invece è un'altra, è un po' malata ed è quella che ha la mia compagna. Cioè, siccome io guardo magari, che ne so, qualche film dell'horror e lei il film dell'horror non lo vuole vedere perché si impressiona, allora che fa? Si mette vicino a me, io lo guardo sul tablet, si mette vicino a me guardando con la coda dell'occhio quello che guardo io ma senza l'audio e a rompermi i coglioni e a chiedermi ogni due secondi che cosa stanno dicendo.
3: Non è una nuova tendenza, è una malattia.
2: E se dico qualcosa che a lei non piace, allora me la devi vedere per forza adesso, lo devi vedere. Ma no, scusa, vabbè. Io sto guardando con le cuffiette, col tablet, dico io, lasciami fare. No, perché a me invece casca l'occhio. Ma io te lo ciecherei quell'occhio.
4: Però fa bene a non ascoltare, perché la cosa che fa più paura nei film horror, l'abbiamo riscontrato, è proprio l'audio, rumori di sottofondo, la colonna sonora.
3: No? Però se togli quello, tanto vale che ti vedi Beautiful.
4: Ma infatti lei non lo vede.
2: No, non lo vede.
4: Rompi le palle,
2: cioè,
4: sulla
2: rompe esatto, con la coda dell'occhio si mette lì, io non posso guardare perché poi fa le domande, capito? Ma che hanno detto adesso?
3: E se tu dici qualcosa, tu ti guardi il bellissimo horror di tensione così? Ma sei un sottone.
2: No, è vero. Devo cominciare a cacciarla di casa, non c'è niente da fare. Ritorniamo tra un attimo, tra pochissimo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
10: Il terremoto! Corri! Corri!
11: Aiutateci!
1: A Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
10: Io ho sentito una grossa esplosione.
11: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
12: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
13: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
17: Agrifamily. Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
20: Buongiorno Radio Globo!
21: Ehi, buongiorno!
22: Buongiorno!
21: Casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
23: Good morning, ladies and gentlemen. The Morning Show
24: on Radio Globo.
25: Ciao, bye bye.
2: Ma che bye bye? Siamo appena arrivati, ragazzi. Buongiorno e abbiamo intenzione di andare avanti

0: climatico, ma abbiamo sentito che le temperature, insomma, c'è il simbolino della cella pezzata oggi sull'app del meteo, quindi poco da dire, poco da fare. Invece alla Globo WhatsApp stanno parlando e che cosa dicono?
1: Buongiorno, bentornati a tutti, anche al nuovo arrivato. Io inizio oggi a lavorare, quindi un giorno dopo di voi, e volevo dire, per quanto riguarda i peli, la donna farà schifo, ma se state c'era un orso in spiaggia, un orso, ma come si fa? Come se fa?
0: Vabbè, però dai, l'uomo se lo può anche permettere, no? Certo, poi quando fanno la muta è brutto, da
2: se
0: vedere.
2: Se lo può permettere, non è proprio un bel vedere, però no. Un uomo che è costretto ad andare dalla estetista a farsi fare la ceretta sulla schiena, magari non gli va e non ci pensa minimamente, invece noi donne ci pensiamo per
0: no,
2: forza.
0: Ma io ti dico che è meno brutto perché di solito non mi concentro a guardare l'uomo. No, certo, poi quando fanno la muta è brutto, da
2: se
0: vedere.
2: Se lo può permettere, non è proprio un bel vedere, però no. Un uomo che è costretto ad andare dalla estetista a farsi fare la ceretta sulla schiena, magari non gli va e non ci pensa minimamente, invece noi donne ci pensiamo per
0: no,
2: forza.
0: No, ma io ti dico che è meno brutto perché di solito non

0: sedute, ce ne sono, vai.
1: Comunque ragazzi, grazie che avete tolto Lucifora, avete messo Renato Zero nel programma, perché è uno dei miei cantanti preferiti.
0: È vero, un po' la voce ricorda...
2: Guarda Alessio, però manca a fa così. Già ieri una caterva dei complimenti, mo iniziamo a dire che sei tutto depilato. Oggi che tipo di commenti ci aspettiamo sotto i post di oggi su Instagram? E pure te, aiutate che Dio ti aiuta, bello mio.
3: Ragazzi, sto seminando.
0: È tutto pianificato.
3: È pastura, si chiama.
4: No, io ci sono rimasto malissimo quando hanno cambiato la voce di Manny nell'era glaciale. Al terzo film, mi pare.
0: Allora, Manny l'era glaciale.
4: Io ci sono rimasto malissimo quando hanno cambiato.
0: L'hai detto. No, Manny l'era glaciale. Manny qual è di personaggio?
5: Perché mi guardi a me? Non lo so.
0: Non hai mai visto l'era glaciale?
5: Non l'hai mai visto.
3: No, non è grave, dai.
0: Il mammut dovrebbe essere.
5: Sì, Manny è il mammut.
0: Così mi dicono. Oh, quindi insomma,
5: potrebbe, bene, va bene.
0: Sì. Potrebbe essere, non ne sono sicuro. Me l'ha suggerito Federica, così almeno da molla la responsabilità. Fede. Ah, ecco, e Fede scarica su Sidoti. Bene, molto bene.
6: No, sì, è il mammut.
0: Ah, vedi, Sidoti, è il pomeriggio, come ammazza il tempo guardando l'era glaciale, che naturalmente è molto freddo in toscano. L'era glaciale. Beh ragazzi, a proposito di comunque cartoni o film d'animazione, ne sta arrivando uno nelle sale, il nuovo film di Will Coyote.
3: Ah sì, è vero.
0: Lo vedrai?
6: Il mio personaggio preferito in assoluto da sempre.
5: Ah sì, sì.
0: Beh ragazzi, un mito però sfigatissimo, mi viene da dire.
6: Sì.
0: Sta arrivando, uscirà a giorni proprio nelle sale con questa nuova trama, insomma sembrerebbe che faccia causa all'Acme.
5: Sì, infatti si chiama proprio Coyote versus Acme, esce proprio domani.
0: Perché a quanto pare c'hanno quelli che sono i vari, non mi viene
5: i personaggi?
0: No, la dinamite, insomma, è farlocca. Ah, sì. E quindi non funziona. E quindi per via di questa dinamite non è mai riuscita a catturare Bip Bip.
5: Compie, ecco, 77 anni, caro Massimo, è un po' vecchietto.
0: Perché 77 anni, ragazzi.
5: 77 anni. Comunque Roma è tappezzata.
0: Sì, Roma è tappezzata.
5: Di cartelloni, sì.
0: Comunque 77 anni, non è mai riuscito a beccare il famoso, che cos'è? Uno struzzo, un coyote? Che cos'è?
3: Un coyote.
6: Lui parla dell'uccello.
5: Bip Bip.
0: Bip Bip.
6: Si chiama proprio Roadrunner, è un animale che esiste.
0: Sì, è vero. No, e mi chiedo, cioè, altri personaggi sfigati come questo qui ce ne sono nel mondo dei cartoni animati? Cioè, qual è quello più sfigato? Adesso, Will Coyote, 70 anni per cercare di beccare sto struzzo, Roadrunner. Sì. Mentre invece, che ne so, tipo, Gargamella, è mai riuscita a beccare un puffo? Oppure, che ne so, Gatto Silvestro.
6: Visto che parlavamo dell'era glaciale, Scrat che non riesce mai a raggiungere la sua ghianda.
0: Cioè,
6: lo scoiattolino.
0: È vero, ci sono questi personaggi che, nonostante tutto, vanno avanti anni, e grazie a Dio, perché sennò poi noi che avremmo visto? Non avremmo visto niente. Però quello più sfigato, secondo voi, nella storia dei cartoni animati, qual è?
7: Ragazzi, però Gargamella c'è da fare un appunto. Lui li catturava pure i puffi, poi li metti nelle sbarre più grandi e escono sempre.
0: Sei
7: un coglione.
0: Hai ragione, è vero. Hai tutte le ragioni del mondo. Quelle gabbie lì non tenevano botta. C'è poco da dire o poco da fare.
5: Ragazzi, allora, il lupo della spada nella roccia che cerca sempre di rincorrere Semola e non ce la fa mai, anche quando Semola si trasforma in scoiattolo. Lui è sfigatissimo, uno dei film più divertenti della storia, che Massimo Vari non ha mai visto.
0: Non hai mai visto la spada nella roccia? Mamma mia, datti fuoco! Allora, sentiamo subito quali sono i personaggi più sfigati secondo i nostri ascoltatori, quelli che insomma ci hanno provato per tutta una vita. Allora, questo che riguarda il coyote, Will Coyote, sembrerebbe che nell'ultima puntata l'abbia catturato. Sembrerebbe che ci sia un video, però non si è mai capito se questo video che gira è fake o è originale.
3: Cioè, è stato segretato.
6: Non è stato prodotto dagli autori del cartone. Cioè, qualcuno che ha detto basta, non ce la faccio più a vederlo spiaccicato su un camion, adesso glielo faccio prendere. Però è un editing, non è ufficiale.
5: Ma è una gioia.
0: Mi confermi che non è ufficiale?
6: Così sembra.
0: No, ragazzi.
8: Vabbè, ma sì, Paverino è sfigato.
0: Paverino sfigato.

0: Figato, vabbè, il dualismo con chi era? Cioè, chi era il personaggio che voleva catturare? No, non c'era.
1: Non c'è, no, non c'è.
0: Sfigato, perché voglio dire, sfigato sicuramente, poi con quella brutta zeppola.

0: scellerati. Come vi va, dico io, di fare colazione con sti quattro scellerati? Ma non vi tolgono l'appetito?
1: Ma no, ma siamo belli, scusa, abbiamo preso il sex symbol.
0: Ah, è vero, c'è il sex symbol, e allora sì, adesso sì, adesso addirittura la colazione diventa quasi sexy, capito come? Con della panna messa sui capezzoli.
2: Quindi comunque toglie l'appetito.
0: Buona mattinata! Allora, facendo un passo indietro, no? Ritornando, insomma, anche ai discorsi che facevamo prima sui doppiatori, no? Sai, quando il tuo attore preferito cambia voce perché il doppiatore, che ne so, è venuto a mancare oppure per ragioni artistiche è stato cambiato, ci rimani male.
3: Io quando è morto Torino Accolla ho smesso di guardare i Simpson.
0: Capito? Cioè. Se non sbaglio Massimo Lopez.
1: Sì, lo ha sostituito,
0: Sì, cercano di mettere, sai, qualcuno che magari possa avere una voce più o meno simile. Per esempio, ecco, Homer Simpson c'è Alberto Pagnotta, se non sbaglio, no? Quell'imitatore che riesce a imitare tutte le voci dei cartoni animati, sì. E non solo. Quindi sì. Avrebbero potuto prendere lui, è uguale, sì, ragazzi.
4: Io ci sono rimasto male pure quando hanno cambiato Pina De Fantozzi.
0: Pina De Fantozzi. È vero. Fu sostituita a un certo punto, insomma.
5: No. Dall'inizio che c'era l'attrice di cui non ricordo il nome, Milena Vukotic, no?
0: È vero.
5: È stato un cambio.
2: Però
5: abbastanza radicale.
2: È stata altrettanto iconica anche lei.
5: Assolutamente, anzi, forse più della prima,
0: sì,
5: dai.
0: Sì.
6: Beh, tutto pensavo tranne che Massimo fosse fan di film horror.
0: No, ma ogni tanto riguardo qualcuno, e l'altro giorno ci sono cascato su un film di gente che rimane chiusa dentro casa, che
1: ma
0: sarebbe
1: com'era?
0: Il mio sogno, tra l'altro.
1: Ma com'era? Perché ormai, dai, mi fanno paura i film horror. Cioè gli ultimi.
0: Ma
1: fanno
0: no,
1: davvero
0: era una cagata,
1: paura.
0: Solo
1: era una cagata.
0: C'è Valentina che si impressiona per qualsiasi cosa. Cioè, c'era uno che chiamava il Fabbro. Senti, scusa, non mi sembra più alla porta. Cioè, capito come?
2: Ma che film è?
0: È un film su Netflix. No, qualcuno l'avrà visto, dai, su Netflix.
2: Ma guarda, sì, quella è la pubblicità di Leroy Merlin che va in onda prima del film.
0: E porte blindate. No, c'è questo film dove la gente rimane chiusa dentro casa.
4: Ma hanno cambiato la voce di Dottor House dopo 6 stagioni. Quindi dopo tipo 70 episodi.
0: 70 episodi con la voce di Dottor House, anche lì insomma è stato un colpo per i fan.
1: Comunque si chiama The Last House.
0: Esatto. Brava!
1: Brava, ho googolato.
0: Allora non sei brava per niente. Attenzione, vogliamo sentire quali sono i personaggi, abbiamo detto, di questa ritorno al cinema di Will Coyote, con insomma la speranza di catturare questo bip bip per 70 anni, ma non c'è mai riuscito. Dicono che ci sia un video, ma sembrerebbe fake. Allora sentiamo, secondo gli ascoltatori, quali sono i personaggi che sono molto sfigati per via insomma del loro dualismo perso tragicamente sempre. Vai.
7: Beh, pure Silvestro Cottetti non è proprio fortunatissimo.
8: Paperino è più sfigato di tutti. Io
4: Tom e Jerry.
9: Tom di Tom e Jerry, poverino.
10: Arbaruccio, quello è un altro iellato, è Arbaruccio. A mucca, Arbaruccio e Camilla.
11: Vabbè, il più sfigato di tutti è Lupin, cioè è stato 30 anni frienzonato da Margot per una vita.
12: L'ispettore Zenigata, più iellato di quello non ce ne sta.
13: Uno dei più sfigati della storia, Zenigata.
14: Tom e Jerry, Tom il gatto.
0: Beh, effettivamente anche Tom e Jerry sono andati avanti diverso tempo. Vai, ancora.
15: Ragazzi, solo per intenditori, Alvaruccio e Camilla.
16: E vogliamo parlare di Candy? Nasce orfana, si innamora di Anthony che cade da cavallo, si innamora di Terence che poi non sta con lei perché si mette con Susanna, la sua collega di lavoro. Sta ragazza non ha mai una gioia.
0: Quella porta iella,
13: è più sfigato perché gatto Silvestro, che poverello, prendeva sempre i ditti in bocca ma non riusciva a mangiarlo.
17: Il cartone più sfigato era Dolce Remy, mi faceva una tristezza, orfano, viveva barbone e non c'aveva una lira, porca miseria, camarezza.
18: Guarda, un po' strano da dire come sfigato è Yzma delle Follie dell'Imperatore, che secondo me è la cattiva migliore di tutti i cartoni, che però doveva vincere contro l'imperatore, che invece è sempre stata sfigata.
0: Ah, ecco, sfigata. Però alcuni hanno interpretato male che qua stavamo parlando di dualismi, cioè quello che cercava di catturare quell'altro personaggio, esatto, del cartone, ma che non c'è mai riuscito, pure ad andarci molto vicino, no?
1: Oppure quello che subisce un personaggio, Orso di Mascia e Orso.
0: Orso, Madonna.
1: Ragazzi, quello è uno sfigato totale.
0: È vero, ha ragione, da esaurimento nel
1: sì.
2: Però allora, nella chiave che hai proposto tu, effettivamente Zenigata regna.
0: Ci hanno detto Paperino, che tra l'altro è al telefono con noi. Buongiorno Paperino. come va? Ha detto che sta facendo colazione in questo momento. Senti, ma t'hanno detto che sei sfigato, però insomma, vuoi dire qualcosa?
1: Che ti è successo stamattina?
0: È arrabbiato. Senti, ma... stai andando al lavoro in questo momento?
2: Ha detto che c'è traffico.
0: Sì,
2: già.
0: No, tra l'altro stava bestemmiando per via del costo del carburante, vero? The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172.
14: Radio Globo Meteo. Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni in Italia e nel Lazio. Cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, l'autunno rimane ben lontano e come temperature e valori sì che restano sopra le medie del periodo. Sia le minime notturne che le massime diurne, arriviamo a toccare anche i 34-35 gradi nelle zone interne del Lazio, quindi non si scherza, ma almeno non sono più i 40 gradi di settimana scorsa. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registreranno ancora da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
19: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
20: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
23: Ottimo!
22: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
23: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
22: Capisci perché ti ho sposato.
23: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
24: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
26: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
27: Think big, become big.
28: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: The Morning Show, The Morning Show. Turn the radio up. Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
0: Questo è il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, pochi minuti avremo l'aggiornamento sulla situazione del traffico questo primo settembre 2026. Sento già odore di Natale, l'abbiamo già detto ieri, è cominciato il countdown, sono 114 oggi se non vado errato.
1: Bravissimo.
0: Ho fatto insomma i conti, ma a mente così al volo.
1: Non è che hai googolato.
0: No. Okay, no vabbè, 114 giorni e magari qualcuno tirerà fuori l'albero di Natale, altri invece, tipo Gabri Venus, ce l'ha già chittato perché l'ha lasciato dall'anno passato.
2: No, quindi... solo lo zerbino.
1: Una bella padella per le castagne prima, così a rompere un
0: mamma
1: po'.
0: Mia. Mamma mia, con questo caldo, ragazzi, buona. Sta venendo la sudarella.
2: Però
0: proprio.
2: Quella da ottobre si può sfornare.
1: Bello,
0: beh, è da vedere, perché con i cambiamenti climatici che ci sono, chissà come andrà a finire. Cioè, probabilmente si sposteranno le stagioni e quindi a ottobre sarà ancora molto caldo.
2: Già stanno dicendo che l'ottobrata romana sarà la novembrata.
0: È vero. Quindi probabilmente diciamo che faremo l'albero di Natale più o meno verso marzo-aprile.
1: Okay.
0: Si sposta un po' tutto. Ancora personaggi che poi a un certo punto sono stati sostituiti e quindi ti ci fanno rimanere male.
3: Ragazzi, Jennifer di Ritorno al Futuro era bellissima nella prima parte e poi l'hanno sostituita con quell'altra seconda e terza.
0: No, non me la ricordo. Ma questa
4: io
0: questa.
4: Sì, però sì, non sì, io vedo sì. Che c'entra.
5: Ci sta pure Yattaman, che mi sdrogno con la con Tonsula e Pugliacchi, praticamente sappiamo sempre in der cu.
0: Sì, questo per quanto riguarda invece i personaggi sfigati che hanno cercato di catturare il loro nemico per tutta la vita, ma non ci sono mai riusciti.
6: Ma la serie Netflix The Witcher, hanno cambiato l'attore, mi sembra la terza stagione. Io non ho più visto. No, non ce l'ho fatta.
0: Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Alla fine molli, capito?
5: Ragazzi, Lenny di South Park che moriva in qualsiasi modo possibile.
1: Kenny!
0: c'è anche.
4: Pure Lenny?
0: No, ma ce n'è uno, se non sbaglio, adesso io non sono un grande esperto di South Park, ho visto 3 o 4 puntate, poi con i figli vicino rimane un po' complicato vedere.
1: Sì.
0: Ne sparano una ogni 4 secondi. No, però vi dico che ce n'è uno che muore in continuazione.
1: Kenny! Oh mio Dio, hanno ucciso Kenny!
5: Ragazzi, Mr. X ci ha provato in tutti i modi a ammazzare l'uomo tigre in autodate, ma si è sempre attaccato al capo.
0: No. Dette elegantemente, eh?
5: Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno pure a...
0: Cosa?
5: Come si chiama? Quello nuovo, insomma, vabbè.
0: Sì,
5: e vabbè, dualismo bellissimo, è stato pure Telespalla Bob e Bart Simpson.
0: Bello, bello anche quello, insomma, per gli appassionati dei Simpson. Sì. Molto bene. Sono le 7:47 minuti, ragazzi, adesso, dobbiamo interrompere però questo momento di gioia e giubilo.
7: The Morning Show, su Radio Globo.
0: Che purtroppo, ragazzi, c'è il momento tristezza, no? Queste cose che stanno succedendo ci fanno capire due cose: che il tempo passa e se ne va. E sembra una canzone dei Cugini di Campagna.
4: O dei Hit Dick.
1: Comunque triste.
0: Il tempo passa e se ne va, ragazzi, e le nuove generazioni stanno arrivando. Perché dico questo? Perché ieri c'è stato un addio molto importante.
4: È vero, sì, perché Lionel Messi ha dato ufficialmente l'addio non al calcio per adesso, ma alla nazionale argentina. Il 39enne fuori classe dell'Albiceleste, oggi gioca, come sapete tutti, all'Inter Miami, ha comunicato: dopo questo tempo che è passato, qui vado a leggere testualmente perché è una lettera scritta di suo pugno, c'è una bella foto, caro Massimo, di informarvi che mi sto ritirando dalla nazionale. L'ha scritto Messi in un lungo post. La cosa che impressiona un po' è che un intero blocco dell'Albiceleste lascerà la nazionale, quindi si chiude un ciclo: Paredes, Tagliafico, McAllister, tutti coloro che hanno fatto parte di una vecchia guardia che ha portato alla vittoria del mondiale, ricordiamo, Coppa America, mondiale e poi nell'ultima ovviamente edizione vice campioni, perché hanno perso in finale. Questo ciclo si chiude con la fine di un'era, quella appunto di Lionel Messi.
0: Assolutamente, quindi un blocco di calciatori dell'Argentina non vestirà più la maglia della nazionale.
4: Compreso l'allenatore Scaloni, pure lui andrà via.
0: Siccome sono stati campioni del mondo, insomma, non nell'ultimo, ma nel penultimo mondiale che si è giocato, hanno quel ricambio generazionale invece che noi non abbiamo, purtroppo, per affrontare, diciamo così, i prossimi mondiali in serenità, oppure stanno messi male anche loro perché, insomma, finisce questa epoca di grandi campioni?
4: No, stanno messi bene, come al solito, l'Argentina l'Argentina è sempre fucina di grandi talenti, ecco, tra l'altro il campionato argentino consente qualcosa che a noi non è consentito, cioè quello di far esplodere ed emergere i giovanissimi. Noi fatichiamo molto, invece nei campionati sudamericani molti talenti giocano, ma perché? Perché giocando da giovanissimi aumenta il loro valore di mercato e quindi per loro sono asset veri e propri che possono essere venduti in Europa.
2: Noi
4: quindi
2: abbiamo risolto il problema alla radice, non giochiamo proprio.
0: No, non giochiamo, giusto? Vabbè, per non fare torto a nessuno, dice, sai che facciamo? Ma non partecipiamo, giochiamo, ma che ci frega. E secondo me, guarda che il pop goal è profetico, la prossima edizione, guarda come va a finire, visto insomma quello che sta succedendo con la nazionale, che ancora è tutto fermo, ancora insomma non ci sono grandi novità.
4: Aspettiamo il primo raduno, ecco, a settembre.
0: Vabbè, comunque, grande dispiacere per diciamo così, questo addio non al calcio, lo ripetiamo, sta giocando ancora a Miami, tra l'altro segnando anche tanti gol,
4: segna.
0: Però con l'Argentina ha chiuso un capitolo il grande Lionel Messi. Un addio al calcio che vi è dispiaciuto, ma non solo addio al calcio, addio al mondo dello sport. Naturalmente qui a Roma quello che ha toccato tantissimi è stato quello di Francesco Totti, ragazzi, cioè come dimenticare
1: i pianti, cioè, le fontane.
0: Ho pianto anch'io,
2: pianzi anch'io
0: che del calcio me ne sbatto le palle totalmente, proprio non sono un grande appassionato, caro
1: Alessio.
0: Io
1: piansi per il Del Piero, che non è che ero juventina o grande tifosa del calcio in generale, però quell'addio di Del Piero mi dispiacque molto,
0: non solo per quanto riguarda il mondo del calcio ma anche altri sport. Per esempio, un altro che mi ha toccato in maniera particolare, pur non essendo mai stato nemmeno fan di questo campione, Roger Federer. Ragazzi, quando ho visto le immagini di Roger Federer commosso, è stata una cosa incredibile, mi ha toccato veramente tanto.
1: Ieri, parlando con Alessio, proprio relativamente a Djokovic, che è stato eliminato adesso agli US Open al primo turno.
0: Siamo lì,
1: siamo lì, speriamo di no, perché comunque è un grande campione, però ti dispiace vederlo in lacrime e uscire al primo turno, cosa che non era mai successa nella sua carriera.
4: No, era successo una volta nel 2006 e lui era giovanissimo, un esordiente. Ma sai perché tocca a tutti noi questo fatto degli addii dei campioni? Perché c'è una difficoltà che capiamo proprio a livello empatico di abbandonare ciò che amiamo di più al mondo. Pensa se domani ti dicessero, per raggiunti i limiti d'età non puoi più fare radio.
0: Ma guarda che ci siamo.
4: Ma la radio non è un esempio, perché puoi parlare fino a 100 anni, non è quello. Però in uno sport in cui la prestazione fisica ovviamente va calando con l'età, vedere questa difficoltà nell'abbandonare un amore, no? Ci porta dietro tutti via,
2: ma scherzi,
4: no?
2: Io l'ho vissuta con mio papà, a 60 anni gli hanno detto basta, non puoi più portare gli aerei civili,
4: vedi?
2: E ci è andato sotto.
4: È un problema.
0: Veramente, insomma, già a 20 aveva qualche problemino, ha fatto 3 CID, vi dico con i Boeing, mettesi lì, non è
2: comunque,
0: proprio.
2: Ho fatto un connubio tra addio sportivi e i personaggi sfigati di prima, ragazzi. Benji di Ollie e Benji ha fatto le prime 3 partite e poi è stato un panchina per 10 stagioni.
4: È vero.
0: Comunque ci sono questi addii che poi alla fine toccano sempre, coinvolgono molto. Un addio che ci stanno segnalando, per esempio.
8: Sì, ok, l'addio de Totti, ok, l'addio de Messi, ma voi mette con l'addio de Lucifora.
0: Ma no! Tra poco il Traffic News qua su Radio Globo.

0: spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E allora di sentire cosa sta succedendo sulle strade, abbiamo l'aggiornamento della viabilità.
3: La centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma, capitale dell'ACI. Traffico intenso e rallentato su via Pontina tra Pomezia e via di Pratica verso la capitale. Rallentata la circolazione lungo la carreggiata interna del raccordo tra il bivio per Napoli e via Ardeatina. Sul tratto urbano della A24, rallentamenti per traffico tra viale Palmiro Togliatti e la tangenziale est. In quest'ultima direzione, sempre verso il centro, code a tratti su via Salaria tra Villa Spada e l'aeroporto di Roma Urbe, via Flaminia tra Grotta Ferrata e via dei Due Ponti. All'Appio Latino chiusa temporaneamente per i lavori via Solunto, altezza via Etruria fino al 18 di settembre. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare roma.luceverde.it.
1: Chiama lo 06 892 8996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sotto costo Deco.
13: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
14: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
15: Mamma, io mi annoio.
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina.
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Solo le migliori in FM, DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Questo è il morning show di Radio Globo che vi augura una buona giornata. Io sono Massimo Mari, con me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Alessio Morigi. Buongiorno.

0: Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: The Morning Show on Radio Globo. Addio alla nazionale da parte di Lionel Messi, che insomma non vestirà più i colori bianco-celesti. Beh, a proposito di colori bianco-celesti, c'è qualcuno che quei colori ce l'ha avuto addosso anche per parecchio, no? Insomma, accendi il microfono, vai.
4: Sì, sì, come no, assolutamente, è stata una bandiera.
3: Senti,
5: ma che ci frega a noi di Messi? Io quando ho letto la lettera di Ciro Immobile, ragazzi, mi sono messo a piangere.
3: Ciro Immobile, no? Ciro Immobile. Anche lui ha salutato i tifosi, chiude con il calcio però lui...
4: Molto presto, devo dire la verità, rispetto alla tendenza di questi ultimi anni.
3: Sì, è vero.
6: Ovviamente da laziale mi è dispiaciuto tantissimo dell'addio di Ciro Immobile al calcio, che ok, non era più un giocatore della Lazio ma è nei nostri cuori, ovviamente per tutto quello che ci ha dato, e soprattutto ha scelto di fare un addio senza clamore come qualcun altro e con molta umiltà e riservatezza, proprio per tornare dalla famiglia, perché si era reso conto che il suo corpo non lo seguiva più.
3: Qua c'era la frecciatina, avete sentito, come qualcun altro che invece ha fatto film addirittura.
7: Però sono due cose poco paragonabili, a mio avviso, lo dico da persona abbastanza digiuna dal calcio, però dai.
4: Non ci sarebbe stato il clamore in Ciro Immobile.
3: Ah, sei una persona digiuna dal calcio?
7: Abbastanza.
3: Allora non lo puoi dire, mi dispiace. Beh, no, insomma, stiamo parlando di personaggi di caratura diversa, ecco, mettiamola lì. Con tutto il bene che vogliamo, però la risonanza probabilmente è stata
7: un giocatore e un re.
3: Poi a parte che qua dentro qualcuno prima ha detto ma poi insomma ha scritto la lettera d'addio e sotto c'era scritto: vuoi che te ne faccia una versione con quindi il chat GPT ha colpito, state dicendo quello? Chi sarà stato a dirlo? Chi sarà stato?
6: Non lo sappiamo. Comunque, a quanto so, la FIFA ha penalizzato parecchi giocatori della nazionale argentina per il comportamento avuto nella finale con la Spagna, quindi le ha penalizzate con non giocare in nazionale per parecchie partite.
4: No,
6: così è facile lasciare la nazionale non a Messi, però ad altri Paredes e altri.
4: No, non è corretto.
3: Secondo me lei è argentina, sentito l'accento,
4: però,
3: vero?
4: Mi devo permettere di correggerla, perché la decisione è arrivata un po' all'inverso, cioè avendo ricevuto, ad esempio, prendiamo l'esempio di Paredes, 10 giornate di squalifica.
3: Vabbè, allora apriamo una Paredes.
4: Apriamo una Paredes. Apro e chiudo la Paredes. 10 giornate di squalifica significano giocare in nazionale per praticamente un anno e mezzo, perché come sapete partite non è che sono una dopo l'altra, no? Non ci sarebbe arrivato, diciamo, a giocarle tutte, quindi è stata un po' una decisione conseguente.
3: Un altro addio che ha toccato molto, e quando dico toccato proprio nel senso toccare.
8: Buongiorno, io un addio che ancora non sono riuscito a superare è quello di Malena. Non so proprio riuscire a superare.
3: Tutto
6: ma
3: chiaro, ognuno c'ha i suoi personaggi, ragazzi, che devi fare? Sono le 8:04. Beh, ragazzi, dobbiamo parlare di un'altra cosa.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Però rimaniamo un po' in tema, no? Perché parliamo sempre di bellezza femminile.
9: Vabbè, Massimo, dai, a farla corta, parliamo di tette.
3: Meno male che l'ha detto Flaminia. Ricordiamo che la persona che ha appena parlato è qua, fino a qualche mese fa era nello studio con la bilancia a pesare le sue.
9: Esatto,
3: c'è anche un video a documentare, insomma, quello che sto dicendo, che non sono fandonie, però era la roba dei due tretti, niente.
9: Ma sì, ma infatti non ha fatto scalpore per niente.
7: Bilancia che
9: però
7: non ho mai più lavato.
9: Sei messo male,
3: no, ogni tanto la vado a annusare, mi ha detto.
9: Che schifo d'immagine.
3: Proprio di schifo dobbiamo parlare. Sì. No, parliamo di tette, perché parliamo di insomma chi.
4: Sessismo, però, no, dai, mettiamola pure un po' seria. Di chi? Tette e sessismo.
3: Di chi delle tette ne ha creato fuori, insomma, una carriera. O meglio, ha aiutato, diciamo, la carriera di questo personaggio per via di questa protuberanza.
4: Parli di Cristina D'Avena?
3: No, anche se anche lei è messa bene.
4: Non l'ho detto a caso.
3: È molto apprezzata da quel punto di vista lì. No, stiamo parlando di Sabrina Salerno. Ve la ricordate, ragazzi? Sabrina Boys,
9: dai. 58 anni Sabrina Salerno.
3: I suoi anni comincia ad averceli, no?
9: Sì,
4: metteci una pezza.
9: Ragazzi, è meglio di alcune ventenni. Ha postato recentemente una foto sui suoi profili social in costume, inginocchiata sulla sabbia, con questo décolleté bene in vista. Ma devo dire, una gran gnocca, sì, che le devi dire?
3: No, aspetta, bene. Questo è quello che dici tu, perché poi naturalmente ci sono gli haters da tastiera che insomma hanno fatto scatenare poi tutta la polemica della quale adesso parleremo, no? Perché che cosa è successo? È successo che ci sono stati quelli che naturalmente hanno apprezzato in molti, ma poi ci sono stati anche quelli che hanno criticato dicendo: ma come, alla tua età ancora ti metti a fare foto, ma dove vai, non te lo puoi permettere, cioè,
7: sì. Beh, anche sì, veramente.
3: secondo me sì, ma
9: perché?
3: A mani
9: cioè
3: basse.
9: Pensate questo?
7: Ma no, anche sì, nel senso, certo che se lo può permettere,
9: ma come no? Esatto.
7: Bellissima donna,
9: ah,
7: sempre
9: sì, ma
7: stata.
9: Infatti questo qui le ha scritto: mi dispiace per te, ancora fai la ragazzina, viva la vita. La ragazzina, una foto in costume è tanto bella, ma perché non può postarla? E quindi poi c'è stata una solidarietà da parte della sua amica Jo Squillo, con la quale cantò Siamo donne,
3: siamo
9: oltre le gambe.
3: Donne,
9: oltre alle tette c'è di più.
4: Le gambe.
9: Faceva proprio così, erano le gambe.
3: Sì, che è scesa in campo, insomma, ha preso un po' la parte di.
4: Si è sbottonata, diciamo così.
3: Bravo, mi piace questo. Si è sbottonato perché l'ha fatto nel vero senso della parola, dicendo: ah sì, non possiamo farlo. Noi a una certa età facciamo quello che ci pare. Tum, zrang! E ha tirato fuori le tette, ragazzi, che però. Devo dire, a differenza, per carità, anche qui c'è una certa età, stiamo parlando
4: di una signora,
3: stiamo parlando, però insomma, beh,
9: 64,
3: un po' diversa la situazione, posso dire, posso permettere.
7: Allora, voglio malignare.
3: Dai, maligna,
7: ok, solidarietà
3: vai.
7: O colgo la palla al balzo?
9: Ma no. Secondo me è solidarietà. L'avrei fatto anch'io se fosse stata una mia amica
4: con la bilancia.
9: Vabbè, che non l'avrei fatto mai, però no, comunque.
3: Quindi insomma, si è fatta fotografare con il
7: costume da Wonder Woman.
3: Il costume da Wonder Woman e con spacco da appendicite, tra l'altro, non so se vedete. Che tra l'altro è uguale al mio, guarda, ce l'ho qua. quindi, vabbè, ha tirato fuori le tette. Quindi, insomma, in solidarietà di la grandissima Sabrina Salerno, che insomma gode secondo me di un'ottima forma, però è stata criticata. Allora, quando vedete le persone di una certa età, magari al mare, no? Con il topless, cioè, vi dà fastidio? Oppure, insomma, ognuno faccia quello che vuole, non vi dà fastidio?
7: Ognuno faccia quello che vuole. Se sei una persona centrata in equilibrio, non ti disturba. Ma che ognuno faccia quello che vuole.
4: Io devo darti la mia testimonianza di 10 giorni fa. Stavo andando a trovare Federica a Torvaianica. Ho sbagliato a parcheggiare, ho dovuto fare 3 chilometri di lungomare.
3: Okay.
4: Un tratto di Torvaianica.
3: Scusa, andai a parcheggiare.
4: Mi ha dato, dice: ecco, ti mando alla posizione. Stava dietro il promontorio. Comunque,
7: Federica vai al mare in posti abbastanza loschi.
4: Esatto, perché un tratto di questa spiaggia, Massimo, credimi, non lo vedevo da 20 anni, era di nudisti.
7: Nudisti.
4: E io ho avuto un contraccolpo che ancora patisco. No,
7: nudisti, nudisti vestiti ancora. Come si chiama contraccolpo?
4: Come si chiama?
3: Contraccolpo. Lo dovevo dire contraccolpo.
9: No,
3: ma non contraccolpo. Ti ha impressionato.
4: Ma hai impressionato gli uomini, perché le donne me lo aspettavo anche magari attempate, però me la, sai, con sdraiate con il seno che ti scivola sotto le ascelle, no?
7: Il brutto quadretto.
4: Ma gli uomini,
7: stai peggiorando la situazione.
4: No, sì, ma gli uomini sono da contraccolpo.
7: Scivolavano anche gli uomini,
9: ma scivola anche
4: una cosa
9: quello.
4: Orrenda.
9: Mamma mia,
4: chiudiamo quel tratto di spiaggia. Possiamo chiedere al sindaco di Bambole.
3: Allora, sindaco, ci sono troppi contraccolpi da quella parte, quindi...
0: Raga, ma volevo parlare di Arisa. Porco Dio, c'ha Dubro che è allucinante.
4: Aveva.
9: Eccola lì.
0: Guarda, la colpa che porto occhiali è Sabrina Salerno e Samantha Fox.
3: Sabrina Salerno e Samantha Fox, ragazzi, in quel periodo lì non si vedeva altro sulle pareti delle camerette.
10: Non mi toccate Sabrina Salerno, che la mia cecità è colpa sua.
7: Tutti.
9: Vabbè, comunque, ragazzi, stavamo parlando dei leoni da tastiera.
3: Leoni
9: cioè
3: da
9: qua
3: tastiera,
9: la tematica più importante è questa:
3: è vero.
9: Un uomo si sente in diritto di poter fare dei commenti osceni e orrendi sotto le foto di donne vestite, svestite, come te pare.
3: Allora facciamo così, vediamo un attimo, no? Se questo qua lo fai soltanto quando vedi il personaggio famoso o anche tra i comuni mortali. Cioè lo chiedo, che ne so, alle nostre ascoltatrici che magari hanno messo una foto sui loro profili social, c'è stato qualcuno che ha commentato? Sai, magari avete il profilo aperto e quindi non è solo la cerchia dei tuoi amici a vedere le foto che posti.
9: Allora, adesso vi dico questa. Mi sono stupita. Quest'estate posto una foto di me su col trekking in montagna in Sardegna, ok?
3: Qual
9: la
3: era?
9: Prima
3: quella con la banana, qual
9: quella
3: era?
9: Quella con la banana. Proprio quella. Allora vabbè, metto come prima foto, ovviamente per avere dei like, perché siamo sinceri, la prima foto me in primo piano, ok? Non avevo notato
7: per
9: però,
7: avere dei like c'è qualcosa che non torna,
4: devi mettere un vocale.
9: Allora, aspetta, c'avevo una maglietta sportiva, ok? E si vede un po' il profilo tette sotto uno, ma che poi a me non mi commenta mai nessuno cose sconce. Sotto questo mi scrive: Sizzona Latteria. Cioè, Sizzona Latteria, roba che poteva essere un commento sotto la foto precedente in cui ero in costume, allora poteva ricordare qualche cosa sessuale. Ma sto sul Monte Pino con mio figlio, mio marito, col bastone.
4: Il vedo non vedo
9: da
4: dove
9: passeggio
4: lo metti.
9: E il vedo non vedo, ho capito, ma Sizzona Latteria. Ho tolto il commento perché mi dà fastidio proprio leggere. Però comunque io ho censurato, ma ovviamente però dico, ma è normale
3: quindi
9: secondo voi che questo commenta una roba del genere?
7: Però quantomeno era simpatico,
9: ma che simpatico. Senza foto profilo, 4 follower, quindi anonimo. Sizzona Latteria,
4: a sfondo caseario il commento,
7: secondo me, perché abbiamo avuto a che fare con latte sano.
3: Però ecco, c'è quello che magari butta quel commento lì, insomma, che lascia il tempo che trova. Poi ci sono quelli invece che proprio ti sbattono la realtà in faccia, no? Mando vai, c'hai dubbi da linea al posto dei zin, cioè capito che ti voglio dire?
9: Offensivi.
3: Quelli offensivi, no? Chissà se a qualcuno è capitato, che cosa ha fatto, no? Hai rimosso il commento oppure hai cominciato un attimino a dirgliene quattro.
4: O sei andata in palestra.
3: Oppure te sei andata a rifare le tette, giustamente.
11: Liberiamo le tette, tette libere per tutte.
3: Però comunque sappiate che le tette, ragazzi, se avete un profilo Instagram, funzionano tantissimo.
9: Cioè,
3: è una cosa molto gettonata, in tanti si mettono lì a guardare. Sono le 8:14, questo è il Morning Show, buongiorno, questa è Radio Globo.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Por favore, con il Morning Show su Radio Globo. E niente, negli ultimi minuti abbiamo parlato di Titti.
2: E Silvestro, sì.
1: No, era Titti, vabbè, insomma, c'è tutta la polemica legata ai social con Sabrina Salerno, che è stata criticata. In sua difesa è scesa Joe Squillo. Però c'è stata poi un'altra polemica questa estate, che è partita da tutt'altra cosa.
2: Da una scena.
1: No, è partita, l'indovinate un po' da chi? Ah, non posso. Il mitico Salvini. Sì. Che ha fatto Salvini? Dove è andato?
3: Salvini è andato a vedersi il concerto abituale, si fa tutti gli anni, dedicato a De André. Tra l'altro, uno dei cantanti era Diodato sul palco, c'era Dorighezzi in prima fila accanto a Salvini. Una signora presente al concerto si è ribellata rispetto alla presenza di Salvini, non considerandola idonea, no? Perché per una distanza siderale tra le idee di Salvini e quelle di De André. E poi Dorighezzi ha un po' mitigato la situazione, mentre la nipote di De André, Alice De André, si è scagliata dicendo: Salvini, cosa ci sei venuto a fare? Non dovresti essere lì.
1: È chiaro, insomma, per le idee del nonno, che erano insomma diametralmente opposte rispetto a quello che insomma è il pensiero di Matteo Salvini. Insomma, questo è quello che diceva lei più
3: questo
1: o meno.
3: Era.
1: Naturalmente è un discorso molto serio, no? Se vogliamo. Ecco, quindi lei sui social si è messa lì, ha fatto questo video dove diceva queste cose, ma mentre lei diceva queste cose, la gente, diciamo, che era concentrata su qualcosa. Cos'altro? Che cos'era quest'altro? Le tette di Alice De André, ragazzi. Non sto scherzando.
3: No.
1: Cioè, lei parlava di queste cose molto serie e sotto c'era chi commentava e dice: ammazza che bocce, ammazza che tette, ammazza che roba. Lo dice lei.
4: Quello che invece trovo interessante è la velocità con cui, appena compare un corpo femminile, tutto il resto sparisce. Nel giro di qualche minuto non ero più attrice, non ero più una persona che era lì a lavorare, non ero più una donna con qualcosa da dire. Ero diventata due tette con una biografia attaccata dietro. Ma la cosa davvero impressionante è il fatto che voi vi sentiate autorizzati. Autorizzati a scrivere qualunque cosa, a parlare del corpo di una donna come se dall'altra parte non ci fosse una persona. E attenzione, non sto dicendo che voi non possiate trovare una donna attraente, sexy. Il problema è il momento in cui decidete che quel pensiero lì debba diventare una volgarità scritta pubblicamente sotto la foto di una persona che non conoscete neanche.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Cioè, la gente si concentra su altro, finisce di vedere la persona e insomma guarda soltanto quello che vuole vedere, poi sostanzialmente. Questa cosa naturalmente ha infastidito molto Alice De André, ma credo anche le donne in generale proprio, no?
5: Beh, dà fastidio, no? Leggere dei commenti del genere sotto una foto, diciamo che ha una maglietta e si vedono i capezzoli attraverso la maglietta perché non ha il reggiseno, ma è una gran bella ragazza e decide lei come vestirsi, era anche molto discreta, quindi non mi pare il caso di scatenare questi leoni da tastiera definendoli, come ha fatto lei, dei trogloditi, perché poi fondamentalmente noi siamo uomini, esseri umani però animali. Questa cosa,
1: hai capito, Gabri?
5: Rimane.
1: No, dico, hai capito adesso? Hai capito, sì. Come te lo dobbiamo spiegare?
2: Ma in effetti stavo pensando che sarebbe molto semplice, cioè dovrebbe esserci una sanzione più veloce, diretta, visto abbiamo tutti sti algoritmi, ste intelligenze artificiali. Ok, scrivi un commento fuori luogo, sanzionato subito, escluso dalla piattaforma e sanzionato, e soprattutto rendere impossibile avere profili anonimi.
5: Quello sì, assolutamente.
6: Vai. Liberiamo le tette, tette libere per tutti.
1: Come tette libere? Abbiamo appena finito.
7: Allora, mia zia ha fatto un video tempo fa per lavoro e in questo video stava a costume, una donna di più di 50 anni, devo dire che sta pure abbastanza in forma. Praticamente sotto ha ricevuto un sacco di commenti di uomini, ma proprio porci, maiali che non so altro, e gliel'hanno dette di tutti i colori, come se lei avesse fatto vedere veramente le nudità, semplicemente perché stava in costume. Quindi purtroppo accade anche ai comuni mortali, non solo la gente famosa. Il problema è che c'è troppa malizia, cioè uno dovrebbe stare un po' più tranquillo, ma soprattutto c'è la libertà di espressione, uno deve essere pure libero di fare che cavolo gli pare e non dovesse sempre sentir giudicato dall'altri.
1: Ok, e ci siamo allineati, no, da questo punto di vista qui. Però poi ci sono anche quelle che insomma esagerano un po', e poi quando comunque arriva quel commento, per carità, tu puoi fare quello che vuoi, sei sui tuoi i social, però quando si va un po' oltre il far vedere la fotografia in costume, magari il commento te lo puoi anche aspettare, no?
3: Forse sì,
5: lo stai te lo aspetti, un attimo, ma te lo aspetti, ma non fa piacere e non lo accetti. Magari qualche donna ha piacere a ricevere quel commento.
2: Beh,
5: lì
2: soprattutto c'è commento e commento, cioè si può fare un apprezzamento senza scadere nella volgarità, nello squallore,
5: anche perché se posti una foto del genere vuol dire che vuoi un riscontro, quindi certo. Se tu mi scrivi quanto sei buona, che bella donna, quanto sei figa, non credo che qualche le donne si scandalizzerebbero.
1: No,
5: perché? Se però mi scrivi zizzona, latteria oppure cose più brutte, diciamo, allora ti
3: guarda, io ti capisco, certo. Perché sono proprio ieri, come hai anche detto tu, ho ricevuto una serie di commenti letti i quali io mi sono sentito proprio un uomo
5: oggetto.
3: Mi sono sentito sporco.
1: Hai ragione.
3: Devo dirti la verità.
1: Ti capisco, hai tutta la mia solidarietà, perché capita spessissimo anche
3: a te.
1: È uguale, proprio, ragazzi,
3: so,
1: cioè, più controllo e più sanzioni. Porca miseria, mi hanno chiuso il profilo.
8: Dopo la terza per me siete tutte zizzona latteria.
5: Però io lo dico sempre, raga, dovrebbero eliminare la possibilità di commentare, così tutti siamo contenti. Comunque, nessuno legge il pensiero degli altri, perché lo pensano.
2: Ti do una novità, lo puoi fare tu, puoi disattivare i commenti,
1: certo, è vero, perché li lasci attivi. E poi io ripeto, ci sono quelle che mettono delle foto che sono più o meno normali, però ce ne sono altre che, insomma, metto con un piede in bocca e una banana in mano, insomma, che cosa mi vuoi comunicare?
2: È il profilo mio.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale Voci dalla Città, dedicato alla realizzazione di podcast e videopodcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre e i progetti vincitori dovranno essere pronti per la pubblicazione entro il 31 dicembre. Contributi fino a 6.000 euro. Il teatro è vita, è lo slogan scelto per la nuova programmazione della stagione del Teatro di Roma. Vita è l'acrostico formato da Valle, India, Torlonia, Argentina. Le sale che ospiteranno a partire dal 16 ottobre una nuova stagione con 90 titoli sotto la direzione artistica di Luca De Fusco.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
10: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio. Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop

0: Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Franco, puoi cantare? What is love, bravo?
3: From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
4: Si sono fatte le 8 e 27 minuti. Bene, buon lavoro a chi sta per entrare. Siamo lì lì, orario scolastico. Beh, no, la scuola insomma inizia sempre prima ormai. Abbiamo visto.
5: Non
4: che
5: inizia mai.
4: Sì, sì, sì, sì.
5: E basta.
4: Ci sono i bambini che vengono portati già alle 3:20 del mattino. Qua la giornata è cambiata, ragazzi. Va bene, 8 e 27 minuti. E ancora la Global WhatsApp. Si fanno sentire i nostri ascoltatori. Vai.
6: Ma perché stiamo sempre in Italia? Italia, qua siamo sempre in Italia, dall'altra parte tutti questi macelli succedono, è la normalità.
4: I macelli, quali sono i macelli? Beh, un po' quello che lamentava Alice De André, che insomma se l'è presa con questi trogloditi digitali, quelli che vanno a commentare le foto, che ne so, di qualcuna solo perché c'ha che ne so, un seno pronunciato, e quindi
5: fa ridere che adesso dici seno perché non vuoi dire tette fino oggi.
4: No, ma guarda, tra l'altro sai che mi fa più impressione seno, perché mi sa da vecchia il seno.
5: Il seno sì, è una cosa sì, un po'
4: il seno
5: più...
4: mi fa da vecchia, non so per quale motivo. È così come
7: il l'aveva mio nonno, il seno. Il seno. Mia nonna il seno.
4: No, tua nonna c'aveva il seno e il reggipetto.
7: Esatto, bravissimo. Il reggipetto mi piace.
4: Vero, ragazzi, il reggipetto è una cosa.
8: Se una persona pubblica una foto sui social deve pure sapere a quello che va incontro. Certo, poi c'è sta gente scema, per carità, però questo è il rischio che devi correre.
5: Ma
4: capito?
5: No, ma sono gli uomini che devono educarsi e devono un attimo andare avanti con i tempi, perché non puoi scrivere una roba del genere, sì, o scena come se fosse un film porno che stai vedendo a casa tua. È una foto pubblica di una persona, non puoi insultarlo o fare body shaming.
4: No, ok, però tu ti stai riferendo alla foto, quella di Sabrina Salerno, così come le immagini di Alice D'Andrea. In alcuni casi siamo lì lì, al film porno siamo borderline, in alcuni casi lì può arrivare, non deve arrivare, però può arrivare, ragazzi.
7: Certo.
4: Non lo sto giustificando, però dico che magari con quell'atteggiamento richiami quel tipo di persona.
7: Ma
4: persone.
7: Infatti, quando Alice De André dice vi sentite autorizzati, secondo me lì è la chiave di volta. Non siamo autorizzati, è possibile farlo, e quindi non puoi fare riferimento al buon senso delle persone. Quelli scrivono, possono scrivere, lo fanno. C'è poco da fare.
9: Ma quanto è naturale l'ipocrisia delle persone che postano delle foto, dei video in cui magari potrebbe pure intravedersi qualche cosa e poi non si aspettano che gli fanno dei commenti sessisti sotto. Oddio, poverina o poverino.
4: Ho
5: capito, ma se io posto una foto di una canottiera sportiva.
4: Ma lì hai ragione perfettamente.
5: Dai,
4: no,
5: là,
4: lì hai ragione perfettamente. No, qua si sta parlando però di altri tipi di fotografie o di video, insomma, altri tipi di contenuto, ecco. E quando dico contenuto mi riferisco anche a quello che mi ha fatto vedere prima Gabri Venus, che mi ha chiamato per farmi vedere una foto di lui in bordo piscina con il piede di una in bocca. Perché io devo andare a vedere la foto di Gabri Venus con il piede di una in bocca?
10: Ma è intelligenza artificiale.
4: Sì, è intelligenza artificiale.
11: Ma no, famo meglio ancora. Metteci i commenti a pagamento. Vedi che ci pensano due volte prima di scrivere.
4: No, ragazzi, i commenti a pagamento sarebbero una cosa meravigliosa, secondo me.
5: Magari
4: no,
5: che arrivano a te che hai pubblicato la foto.
10: Ragazzi, pagherebbero e con gusto. Quelle persone che scrivono quel tipo di commento si sarebbero ancora più felici. Sempre non per giustificarli, ma spesso dietro quei profili che poi sono Carl4128 chioccioletta, cioè che senza foto di profilo, ci sono delle persone veramente disagiate. Ho visto anche un servizio che li vanno a pescare. Sono persone veramente con disturbi dietro un certo tipo di commento e di profilo.
4: Ma ti dico un'altra cosa, però effettivamente, se vogliamo, è già un po' a pagamento, nel senso che chi riceve tanti commenti poi alla fine, quindi se io metto il contenuto provocatorio, riesco a guadagnarci, ok? Certo. Naturalmente mettendo la provocazione raggiungo molte più persone, quindi molte più polemiche, commenti, dislike, sì,
7: guarda,
4: like, quello
7: è stato
4: che volete,
7: Roberto,
4: no?
7: Burioni.

0: che conosciamo tutti, no? Il noto infettivologo, sì. Che ha messo una foto, tra l'altro usa i social in maniera molto provocatoria, perché spesso si entra in conflitto con i suoi hater o follower, mettiamola così, e ha fatto una foto con la sua macchina nuova dicendo grazie per avermela regalata, a forza di commenti negativi, cioè, quindi capito, è tutto vero,
1: capito?
2: Beh, ragazzi, è reale questa cosa, viene monetizzata anche la shitstorm, anzi soprattutto la shitstorm,
0: sì.
2: C'è una sequenza di commenti negativi alimentati poi dal contraddittorio che quindi genera altri commenti negativi, produce denaro,
1: sì, sì.
2: È paradossale ma è così.
1: Quindi adesso pubblica quella,
3: non so se pubblicarla
1: pubblica questa foto.
4: Raga, la verità è che quando noi uomini vediamo le tette torniamo un po' Neanderthal, o meglio Homo Erectus,
1: si risveglia l'istinto primordiale, capito?
3: Ma lo
1: come?
3: Sappiamo
1: è la clava, non la controlli più dopo.
2: Erectus.
5: Comunque, dipendendo il genere maschile, l'uomo diventa maialone, perché dall'altra parte ci sono delle donne che glielo permettono, ci sono delle donne che fanno diventare uomini maialoni.
0: Ma
5: e questo basta fare giri nei social.
1: Beh, no, con la provocazione, no? Se tu mi provochi è normale che io, anche perché se stai provocando è perché vuoi scatenare una reazione, questo è quello che dice lui, no?
3: Sì, ma,
0: ma non volgare magari pure, no? Può essere
3: volgare.
0: Una reazione.
1: Dipende però dalla provocazione.
0: Seduttiva.
1: Se la provocazione è volgare, scusami, eh?
0: Io sono, se fa parte della tua natura, Massimo, cioè non è che se tu bevi l'alcol diventi altro da te, e se vedi una tetta un po' diventa un mostro, sempre nell'ottica di quello che sei tu.
3: Ah, come quindi, la solita storia che la donna che si veste con la minigonna poi viene violentata, allora se l'è meritato questo.
1: Non stiamo dicendo quello, sto dicendo che però se il contenuto è particolarmente provocatorio, prevarica insomma quella che è la decenza, è normale che poi attiri un altro tipo di commento, anche quello va fuori dalle righe, capito?
2: Non dell'Homo sapiens ma dell'Homo erectus.
6: Io sono d'accordo con Gabri, toccherebbe mettere un'intelligenza artificiale che tolga i commenti fuori luogo o maleducati, ma se tu te metti con le tette in mostra in televisione, non è più fuori luogo se uno ti dice ammazza che tette, scusa.
1: Lì ci può,
2: guarda,
1: anche
2: purtroppo
1: stare.
2: È molto semplice, non accade per una ragione specifica, cioè che comunque appunto la shitstorm, il commento negativo, produce traffico, che è ciò per cui realmente i social media esistono, perché monetizzano da quello,
1: certo.
2: Quindi non hanno nessun interesse a inibire quel tipo di commento. Non accadrà.
1: No, assolutamente.
7: Voglio dire, Alice De André, prima di sparare a zero su quelli che commentano le sue dette senza neanche conoscerla, ha visto che se vai a cercare il suo nome sul web, tutto ciò che appare di lei è lei in costume o lei in atteggiamenti nella quotidianità, in situazioni normali, ma sempre con un bel décolleté in vista. Quindi è lei la prima a volersi far vedere.
3: Vabbè, allora,
7: per quello che non è,
1: ma ce l'ha, che deve fare?
3: Per quello che non è, è anche quello, è anche una ragazza in costume, attraente, piacente.
0: Ha 20 anni poi.
3: Ma che deve fare? Comunque, vedi, Alessio, ieri sotto al post, le donne come hanno commentato? Hanno apprezzato Alessio scrivendo: ah, ci picchia, che bell'acquisto, complimenti, cuore.
1: Cioè.
3: Ma non è che hanno scritto: ah, mo vengo lì,
0: pezzo di carne,
1: fagli vedere il tuo direct. Poi c'è il direct.
3: Vabbè, ma il direct,
1: lascia fare.
3: Guarda, però è un'altra cosa,
0: è
3: il direct, perché gliel'hanno detto.
1: Tu lo sai
3: lui.
1: Che ieri pomeriggio mi ha chiamato in lacrime dicendo: mi stanno trattando come un uomo oggetto. Che devo fare io? Dammi una
0: vado
1: mano,
0: via.
1: Massimo.
0: Vado via.
1: No, non me la sento di continuare, mi dispiace.
8: Sì, ho capito, c'è libertà e te puoi mettere come te pare, ma quando vai in giro per strada con i calzoncini con mezzo quello dei fuori, oppure con tutto il seno dei fuori, se qualcuno ti fa un apprezzamento, te lo tieni e stai zitta, perché tu lo hai fatto apposta per farti vedere, per farlo fare quel commento.
1: Sì, però dipende da come metti il culo di fuori e come metti insomma le tette,
2: anche da come metti il commento.
1: Certo.
9: A Flamì, se tu indossi una canottiera sportiva e te si vedono i capeccioli dritti, sotto uno ci può fare qualche battutina, è normale. No. Poi certo, sempre nei limiti, però non ve potete spaventare.
3: Hai ragione.
1: Il limite sul profilo di Flaminia è latteria zizzona.

0: qua su Globo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Perché mi guardi così?
3: No, è per quella cosa che mi hai detto, non ci posso credere.
2: Ti è piaciuta, te l'ho sussurrata in un orecchio.
3: No!
2: Però me la metto in mezzo stamattina. Ancora Globo WhatsApp.
4: Quest'estate ho assistito ad una scena a dir poco illuminante, perché un signore e una signora litigavano in quanto il figlio del signore guardava il culo della figlia della signora, molto giovane, molto bello, molto rotondo, con un tanga da filo interdentale, e a un certo punto il signore ha iniziato a dire testuali parole: se tu via mostra l'oggetto erotico e qualcuno guarda non va bene, se mi figlio si mette in tanga con l'oggetto erotico da mezzo metro tutti dicono che schifo, che schifo, che schifo, tutti a ridere. E invece io ho pensato, ma forse è vero, perché tutti sti culi di fuori se poi non si possono guardare.
3: Ma come chi mai l'ha detto culi che fuori? Non si possono guardare, cioè io pure guardo i culi in spiaggia, ma li guardo con invidia, perché che bei culi.
2: Sì, sì, a dire, confermo. Scusatemi, io Flaminia addirittura fai colonscopia in spiaggia.
3: No, guarda, se state, allora io ero sul bagnasciuga, Pietro era appoggiato al SUP in acqua, e c'erano quattro ragazze sdraiate proprio praticamente mezzo acqua, mezzo sul bagnasciuga, con bellissime ragazze. E Pietro stava lì che se le guardava, ma le fissava proprio. Al che sono andata da Pietro e ho detto: Pie, io capisco perché tu le guardi, che sono delle belle ragazze.
2: Lui ti ha detto: ma chi?
3: No, ma lo so, cioè, ovviamente gli occhi sono fatti per guardare, non è che ha detto che è andato lì con la bocca con la lingua di fuori. Però gli ho detto: Pie, datti una calmata, perché sembri un pervertito, sembravi un pervertito perché le stavi proprio fissando. Lui mi ha detto: lo so, perché poi vado sopra pensiero. Così. Però ragazzi, guardare non è un reato.
5: Non sai cosa c'era in quel sovrappensiero?
3: Lo so che cosa c'era.
2: Non c'eri tu, non c'eri tu.
3: Non c'eri tu, questo è poco ma sicuro.
2: No, io non volevo farla questa cosa, è pure tardi, però a sto punto devo chiedere, ragazzi, se avete assistito a qualche litigata di gelosia quest'estate sotto l'ombrellone.
3: Bello.
2: Allora ce la raccontate, per favore, se avete visto. Che te guardi, brutto pervertito, adesso a casa facciamo i conti. Cioè, quelle robe lì, è capitato di beccarne almeno una?
3: Sarebbe bellissimo.
2: Raccontate 393-777-7172. Globo WhatsApp, a tra poco.
1: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
6: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
6: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
15: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
19: E te lo voglio di.
20: Cosa?
19: Te lo voglio di.
20: Che cosa?
19: Senti un po'.
21: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
22: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo. No, ci fermiamo alle 10. Bello, bello, eh. Stanno arrivando un po' di messaggi degli ascoltatori che ci stanno seguendo anche attraverso il canale 91 del digitale terrestre, quindi anche della TV, capito? Cioè, questi sono, secondo me, quelli che si vogliono proprio far male, capito? Non solo ascoltare, ma anche vedere.
2: Quindi tieni a mente questo, Flaminia, stai attenta a quello che fai vedere in video.
3: No, ma mentre parlavamo di tette e culi in continuazione, chissà se in TV andavano delle immagini a corredo.
1: Come
3: con
1: no?
3: Tanga, beh, costumini succinti.
1: Conoscendo Stefano Fatia, il regista, insieme a Luca Sazzanca, c'hanno un campionario, ragazzi, di là, che la metà può bastare, quindi insomma secondo me hanno messo anche qualcos'altro. Spero non abbiano sbagliato. E c'è la cartella segreta, ragazzi.
4: Vabbè, raga, buongiorno, però d'altronde la prima cosa che fai appena apri gli occhi che nasci, che cos'è? T'attacchi alla tetta, quindi viva le tette!
1: Perché l'attaccamento primordiale, capito?
5: Sì. Diciamo che poi però il problema principale è che certi personaggi sui social diventano il punto di riferimento dei ragazzini, e quindi poi non ci meravigliamo se ci sono ragazzine di 13 anni che già pensano a rifarsi le ciglia, a rifarsi le unghie, a tirarsi qui e lì. Questo è il vero problema, che poi diventano dei punti di riferimento per le nuove generazioni. E dove andremo a finire?
1: È un po' quello che dicevamo prima a microfono spento, no? Quando, ecco, poi ci sono anche le bambine che in ogni caso cominciano a vestire in un certo modo in spiaggia. Lì, insomma, il discorso si fa
6: lì
1: molto
6: complicato.
1: Il punto
6: di riferimento non è i social, sono le madri o i padri che consentono una cosa. 13 anni con la brasiliana, perché sai, la mutandina non va più. Lo so, però vanno ancora i 13 anni ancora esistono.
1: Sì,
6: dovrebbero avere uno step,
1: sì,
6: no?
1: Sì, perché lì è naturale che magari hai visto il costume portata da
6: vuoi quello
1: però il tuo genitore te lo sta consentendo in questo caso,
6: sì,
1: no?
6: E
1: quindi ci sono di mezzo i genitori, ecco, vai.
7: Però potrebbe essere un'idea per chi se vuole aprire in bar, latteria zizzona.
1: Ma bella insegna.
8: Domanda, ma io parlo per invidia, ma che serve abbronzasse le chiappe vicino alla porta che non prende mai luce? Mo dovete spiegare a che serve.
1: Flaminia, tu che lo fai sistematicamente ogni anno.
3: Ma che faccio? Non me lo posso permettere, purtroppo, quei costumi li vorrei, ma no, ragazzi, non è vero, non me
2: lo spiego io, ma le scrivo direttamente su WhatsApp.
1: Ok. Tu invece hai detto che hai fatto una canzoncina per il rientro, ma
2: sì,
1: non
2: per la volevo condividere, così tanta gioia di riessere qui con voi. Uno dice: "Ah, che bello dopo un mese di ferie, chissà". No, io non vedevo l'ora proprio di tornare, di rialzarmi alle 4:15, di essere qui con voi, e mi sono sentito artisticamente ispirato e volevo condividere questa mia gioia con voi con una canzone.
1: Ieri mi ha mandato un messaggio, ha detto: "Oh, ho fatto una canzoncina perché insomma non vedevo l'ora di ritornare". Dico: "Siamo arrivati a 8:48 e ancora niente". Ma vogliamo sentire?
3: Ecco, vai,
1: allora sentiamo la gioia del ritorno. Vai.

0: L'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
1: Velocità della luce.
2: Posso finire?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Prego. Che non so se sta continuando a inciuciare, perché i rumors erano quelli con Berrettini, che adesso sta giocando agli US Open, no?
5: Ha cambiato Berrettini.
4: Ha cambiato?
5: Sì, è un fenomeno, è un treno.
4: Madonna, ragazzi, adesso con chi sta adesso? Mia.
5: Guarda, con un'altra soubrette, adesso googlo e ti dico.
4: Va bene, ok, no, Peggy Goo è durata poco.
6: Soubrette non lo sentivo veramente dal 1992,
5: da Reggipetto.
6: Però, te lo devo dire, Reggipetto
4: è soubrette. È vero, io da allora. Pippo Baudo l'ho sentito dire l'ultima volta, la soubrette. È vero. Vabbè, quindi tra l'altro, se non sbaglio, ha vinto Berrettini.
5: Ha vinto con Wawrinka. Adesso ve lo confermo, perché io sono andato a dormire sul 1-7-0. Quindi Berrettini, Wawrinka ha vinto 3-7-0.
4: Molto bene, ok. Sì. Quindi viva Berrettini. Vedremo. Sinner, naturalmente, a questi non US c'è. Open, lo sappiamo, non sta giocando. Quindi ci aggrappiamo, ecco, a un altro molto forte, comunque, sempre italiano. Sono le 8:54 minuti, stiamo per andare a sentire quelle che sono le notizie sulla viabilità.
3: Traffic News.
7: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo Traffic News.
4: È il momento di fare il punto sulla situazione della viabilità.
8: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI. Circolazione sostenuta sul raccordo anulare, segnalate code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Laurentina, più avanti tra via Casilina e via Tiburtina. Rallentamenti e code anche in interna tra via Casilina e via Ardeatina. Sul tratto urbano della A24, rallentamenti e code per traffico tra Palmiro Togliatti e la tangenziale est, in quest'ultima direzione. Auto in fila sulla Roma Fiumicino in direzione EUR tra via della Magliana e via del Cappellaccio. Per queste ed altre notizie potete approfondire su roma.luceverde.it.
3: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Thank you, grazie per l'aggiornamento sulla viabilità. Situazione, insomma, ancora. Poi naturalmente ritorneranno le mamme a parcheggiare in quarta fila davanti alle scuole, allora lì il divertimento aumenterà. E
6: noi... Poi è diventata quarta.
4: Sì, quarta fila. E lì non vediamo l'ora. Sono le 8:56, un aggiornamento veloce, ne abbiamo parlato anche ieri sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ma anche su poi la polemica che si è scatenata su questo volo di Stato che avrebbe dovuto riportarlo in Italia, no?
5: Esatto, gli aggiornamenti infatti massimo sono due, uno relativo appunto alla polemica dell'aereo di Stato, polemica messa a tacere direttamente dallo stesso Di Battista o chi per lui, perché è evidente che qualcuno starà gestendo un po' questa comunicazione, no? Social, certo. Lui è strettamente controllato sia dai medici cubani sia dagli italiani che sono arrivati ufficialmente a Cuba insieme alla fidanzata moglie Sara, e ha rifiutato il volo di Stato. Questo emerge anche attraverso le parole del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro si era adoperato nella persona di Giuseppe Conte proprio per inviare questo tipo di supporto. C'è una buona notizia però, cioè giovedì è dato in rientro, quindi l'arrivo in Italia venerdì, giovedì il rientro. Ovviamente questo è foriero di buone notizie, dovrebbe stare meglio.
4: Molto bene. Quindi si spegne un po' la polemica, come mai lui uno vale uno e poi invece c'è il volo di Stato che non aveva chiesto lui, tra l'altro. Lo ricordiamo, comunque addirittura rifiutato, e quindi ritornerà, insomma.
5: Sì, troveranno altre soluzioni.
4: Altre soluzioni. Sono le 8:57, questo è il Morning Show, siete su Radio Globo.
9: Pronto Radio Globo!
10: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate...
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
11: Turn it up. Yeah. Wow.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521.544,10. Regolamento su McDonald's.it.
12: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi €4,49. Stendino Infinity Flex 30 metri €37,90. Mauris.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
1: Sotto costo Deco.
4: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Solo le migliori in FM
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
4: Esatto, anche sul canale 91 del digitale terrestre con il Morning Show.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: So, magari sarà anche fuori luogo, ma adesso mi è venuta voglia di arrosticini, ragazzi, che devo dire.
2: Quella è la pecora.
1: Non so perché, però a sentire sto belato a me mi è venuta voglia. Tra l'altro li ho visti fare, sai che non avevo mai visto come si fanno gli arrosticini, mi sono sempre
2: con quella griglia di metallo.
1: Con quella griglia di metallo. E l'ho visto e ecco, mi ha colpito.
3: Sono buonissimi.
1: No, adesso però mi spiego anche perché, insomma, poi alla fine te li fanno pagare, una rottura di palle farli, una cosa incredibile.
2: Sì, è un po' elaborato,
1: sì. Procedimento abbastanza lungo, complesso, ecco.
4: Quando te li mangi poi
1: con qua la fiatella di pecora, mamma che me bello,
4: sì, mi è venuta voglia di andare al rifugio mucciante, Gabri. Brava. Andiamo,
2: ne ho scofonati una ventina proprio la settimana scorsa.
1: Segnalo che sono appena le 9:03, ok, sì. E noi qui stiamo parlando di acchittare la brace,
2: sì, fate un po' con la barba che ti puzza di grasso di pecora.
4: Che devi fare,
1: che meraviglia. No, invece no, purtroppo ci tocca parlare di qualcos'altro, perché ci sono anche delle notizie di cronaca che non ci piacciono affatto, però ci sono, coinvolgono proprio la nostra città, tra l'altro.
3: Sì,
1: no?
3: È vero, sì, sono notizie delle ultime ore, dei veri e propri drammi della disperazione, sono avvenuti a Roma, un omicidio-suicidio, il primo, morti il padre, la madre e la figlia disabile. Hanno lasciato questi genitori disperati alcune parole su dei fogli su che hanno scritto: da soli non ce la facciamo. Decisivi per ricostruire appunto la vicenda alcuni biglietti autografi dei genitori della piccola, che sembra non avessero le risorse per stare dietro alle continue necessità per curare questa bambina disabile. In realtà sembra che il comune avesse attivato i servizi sociali per seguire questa famiglia, ma alla fine l'epilogo
1: non
3: è stato
1: sufficiente, no?
3: Esatto,
1: magari
3: è stato comunque drammatico, ma molti sanno purtroppo che hanno queste situazioni a casa quanto economicamente sia difficile sostenere queste situazioni per avere poi una qualità di vita sopportabile. Immaginate, senza un supporto economico diventa tutto assolutamente impossibile.
1: Io ieri, quando è uscita la notizia, ho fatto le mie riflessioni, naturalmente ancora questi dettagli non venivano fuori, però ho pensato anche, che ne so, a quello che magari poteva essere un futuro per quella bambina,
3: il
1: no?
3: Dopo di noi, il dopo di noi è una, sai, cosa che
1: mi metto nei panni di un genitore di un bambino disabile, che apprezzo tantissimo, grandissima forza, penso che siano delle persone incredibili, veramente dei supereroi, però sai, il pensiero ti va al dopo di me, che cosa succederà quando io non ci sarò più.
3: Esatto.
1: E magari ho pensato, ecco, che avessero fatto questo tipo di pensiero, quindi però effettivamente, ecco,
3: vabbè, ma è parte di questo ragionamento,
1: sì, sì, sicuramente c'è anche un filo, certo, di quello. E poi ecco, il fatto di essere seguiti dallo Stato, dalle istituzioni, no? Ci sono, non ci sono, avere un figlio disabile viene aiutato abbastanza, a sufficienza, oppure ci sono tante cose a cui viene lasciato a te stesso. Se volete, il microfono qui insomma è a vostra disposizione, quindi ricordiamo 06 89 28 996, anche per raccontare questo, certo, tipo di situazione che purtroppo spesso
3: sono emergenziali, ma esistono e vanno a finire poi purtroppo sulle pagine della cronaca, come quest'altra che vi sto per dire. L'ho uccisa, forse è morta. Un sedicenne uccide la madre a Roma e poi chiama i soccorsi. È accaduto in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono giunti sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue. Pensate che questo ragazzo, perché ormai 16 anni è un giovane uomo pure, no? Cioè,
1: certo,
3: queste madri si confrontano con dei figli che sono prevaricanti,
4: più
3: anche a livello fisico, più
4: certe
3: forti
4: volte
3: di loro.
4: Sì.
3: Questo ragazzo ha dei problemi psichici, tant'è che il giorno prima dell'accadimento drammatico aveva chiamato le forze dell'ordine per dire: mia madre mi sta costringendo a bere dell'alcol. Cosa che si è rivelata poi assolutamente infondata, non vera, anzi era un campanello per segnalare quanto difficile era quella situazione in quella famiglia. Ovviamente non c'è stato il tempo di fare nulla per salvare la mamma.
1: Ecco, sono due notizie che arrivano proprio nelle ultime ore che riguardano la nostra città,
3: Roma,
1: no?
3: Sì,
1: quindi sono due notizie davvero davvero drammatiche.
5: Uno schifo totale sto paese, uno schifo totale. Si trovano i soldi per tutto, per guerre, per tutto, non si trovano i soldi per aiutare le famiglie. Questo è un paese proprio finito, finito.
1: Questa è una cosa che sentiamo dire spesso, no? Il fatto che le risorse per i disabili insomma non sono sufficienti, sembrerebbe che insomma ci siano grandi carenze da questo punto di vista, però noi non viviamo questo dramma, lasciamo aperta la porta per chi lo sta vivendo e che magari ce lo può raccontare, anche al Globo WhatsApp 393 777 7172.
6: La tragedia nella tragedia, ditelo che hanno sparato anche al cane, però cane, perché è l'unica vittima che non è stata citata, quindi i morti sono 4.
1: È vero, sì, c'è anche il cane.
3: Hai ragione,
1: no?
3: Ha ragione, sì, e tra l'altro una cosa che mi atterrisce, però effettivamente la famiglia ha pensato di non lasciarlo solo, non so come dire,
4: di portarsi con,
3: ragazzi, sono decisioni
4: lui.
3: Estreme, non si può trovare una logica,
1: andiamocene via tutti, cioè, insieme, questo, esatto, è il ragionamento, esatto, credo sia quello, sì, no? Chiudiamo tutto e lo chiudiamo tutti quanti insieme, che è una cosa che, ma nemmeno la bambina, ragazzi, no? Cioè, come il cane, dice, il cane non ha chiesto nulla, non voleva, ma nemmeno la bambina,
3: non cercate di trovare una logica in questo, è disperazione reale,
1: qui c'è solo tanta disperazione. Le 9:08, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. La buona mattinata a voi che siete in macchina e a voi che state lavorando.

0: 9:11 su Radio Globo. Pausa.
1: Radio Globo ultimamente spacca da morire.
2: Questo qua,
1: bella domanda.
2: L'evento dell'anno, siete fantastici.
1: Troppo forte.
2: Mi mettete di buon umore.
3: Siete degli amici,
1: siete grandissimi.
3: Molto semplice.
4: Voglio dire,
2: queste ogni giorno.
1: Comunque complimenti, la recensione è troppo figa, vi invidio perché fate un lavoro molto figo.
5: Radio Globo.
0: Questo è il morning show di Radio Globo. Beh, buongiorno,
6: Un po' come il discorso delle case famiglie, che poi non mi ricordo come sia andato a finire. Però considerate che una casa famiglia, per ogni bambino, ogni comunque persona che sta sotto la loro tutela, si prendono dai 300 ai 350 euro al giorno. E io dico, con tutti questi soldi che dai alle case famiglie, ma non potresti dare qualche cosa alle famiglie vere?
0: Stavamo parlando per quanto riguarda, insomma, questo tragico avvenimento che c'è stato a Roma, questa famiglia che in blocco, insomma, sembrerebbe si sia suicidata, no? Quindi stavamo parlando anche delle risorse che vengono destinate alle famiglie con persone disabili. Sono sufficienti, non sono sufficienti? Marco, ciao, buongiorno!
7: Ciao, buongiorno Massimo,
0: ciao,
7: grazie
0: ciao.
7: Per darmi voce, insomma, ecco.
0: Vi chiamo
7: perché vi chiedo la cortesia di puntare i vostri fari su quello che è un quartiere ormai disastrato di Roma, che è Tor Sapienza. Siamo vittime e soggetti di un'occupazione abusiva fatta nel palazzone di Via Tallone, ormai noto anche alle forze dell'ordine e alla cronaca, non so se vi ricordate, per quella ragazza sequestrata per 3 giorni e stuprata per 3 giorni.
0: Sì.
7: Sono venuti lì, hanno arrestato una decina di persone, è ricominciato tutto e adesso è arrivato anche il fentanyl. Quindi noi siamo veramente segregati in casa perché il nostro quartiere è pieno di zombie.
0: Sì.
7: Zombie di ogni razza.
0: Ricordiamo, il fentanyl è quella sostanza che rende veramente delle persone come gli zombie di The Walking Dead, per rendere un attimo l'idea, no? Cioè, vedi veramente quelle immagini che si vedono anche negli Stati Uniti, perché insomma è una piaga veramente incredibile.
8: San Francisco,
0: sì.
8: E anche qui adesso.
7: Filadelfia. E praticamente questo sta portando, oltre a un degrado pazzesco, un'onda di microcriminalità, perché queste persone cosa fanno per ricavare la loro dose? Spaccano finestrini delle auto per rubarsi il portacellulare, piuttosto che un cavetto USB, rapine, furti. Sta succedendo veramente di tutto e noi siamo lasciati completamente soli.
0: Cioè non
7: quindi
0: c'è nessun presidio di polizia, non c'è nessuno a controllare la situazione.
7: E la cosa vergognosa è che siamo a 2 passi dal centro immigrazione, c'è la polizia stradale lì a Via Torcervara, quindi nessuno però ci aiuta. Noi cittadini, ripeto, di ogni colore della pelle, politica, squadra di calcio, ci siamo uniti tutti insieme, tralasciando tutto questo, e scendiamo la sera a prenderci un gelato tutti insieme per rivivere con prepotenza il nostro quartiere, perché non è con prepotenza, intendo ovviamente
8: essendo presenti,
0: senza farsi intimorire da quella che è la situazione. Però è normale che è una situazione che insomma non è controllata,
7: quindi
0: da solo
7: non possiamo più scendere, quindi dobbiamo scendere in gruppo per forza, ragazzi. Proprio ieri sera abbiamo aiutato un negozio Bangladesh che era vittima di una di queste persone che voleva rubargli le birre senza pagare. Siamo stati noi ad aiutare il Bangladesh.
0: Non è giusto,
7: ragazzi.
8: Ma siete
7: abbiamo bisogno di aiuto, per favore.
8: Sei esasperato, Marco, ma che cosa avete fatto? Che cosa hai fatto in precedenza? Hai chiamato la polizia tante volte, immagino.
7: Guarda, stiamo a parte facendo le segnalazioni ogni volta, poi stiamo cercando clamore mediatico e rivolgendoci a podcast, influencer, a chiunque. Comunque sia disposta a darci una mano, ripeto, senza guardare la fede politica, perché politica non c'entra nulla.
0: Ma c'è da risolvere.
7: Quindi
0: un problema, quello è il
7: punto. Io ho un figlio di 9 mesi, ho paura a uscire la sera, la mia compagna in pieno giorno gli stava venendo rubato il cellulare, quando se ne accorta la persona l'ha guardata in faccia e ha detto dai su, almeno comprami un pacchetto di sigarette, dopo che gli stava rubando il cellulare.
0: No.
7: Cioè io come faccio, ragazzi, ad avere una moglie, un bambino di 9 mesi e stare tranquillo che ci hanno per strada?
9: Da quando è che la situazione, perdonami, da quando è che la situazione è così, che si è proprio avvertito il cambiamento, no?
7: Guarda, negli ultimi 3-4 anni sicuramente è stato un exploit sempre maggiore e adesso stiamo toccando proprio il fondo con questo fentanyl. Da questo punto, da ignorante, mi viene anche il dubbio che sia lo stesso rubato dall'ospedale israelita.
0: Sì, c'era stata la notizia proprio qualche tempo fa, insomma, di questo fentanyl.
9: Una mesata,
0: che
9: guarda,
0: è sparito proprio dall'ospedale.
7: Questo
0: israelita.
7: Però ovviamente è una mia idea e non ho nessuna prova per supportare.
9: No, ma non è interessante però... da dove provenga. La cosa brutta è che le dosi costano tra l'altro molto poco e quindi del resto la cocaina, adesso la cocaina è accessibile pure ai ragazzini.
7: Ma abbiamo anche il crack, cocaina, crack e fentanyl, ragazzi, ma dove siamo? No. Ma dove siamo? Chiediamo aiuto.
0: Siamo in un posto dove, ecco, le istituzioni dovrebbero fare qualcosa e tu mi stai dicendo che lì non ci sono presidi, non c'è nessuno a controllare la situazione. Questo è molto grave, questo è molto grave, quindi noi rimbalziamo l'appello che tu stai facendo. Ripeti ancora la zona,
8: il palazzo,
7: Tor Sapienza, Roma Est, aiutateci ragazzi per favore.
0: Va bene.
7: Grazie,
0: ti mandiamo
7: mille.
0: Un abbraccio. Ciao,
7: buona giornata.
0: Ciao Marco, ciao.
3: Ciao. Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
4: Buongiorno.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
10: Te lo voglio di.
11: Cosa?
10: Te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Stai ascoltando The Morning Show
15: on Radio Globo.
16: Mi dicono che sei esaurito, che sono nervoso, che mi do una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo, quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Nervi saldi, mi raccomando, mantenete la calma, guidate con prudenza, luce accesa anche di giorno e casco ben allacciato. Dice che c'entra? Niente, mi piaceva dirlo perché dicevano a Grand Prix, ve lo ricordate Grand Prix con il mitico Nico Cereghini, ragazzi? Te lo ricordi? Accendi il microfono.
9: Sì, non lo accendo mai.
0: No, non accende il microfono, lui vuole parlare senza accendere il microfono.
5: Si autocensura.
9: Sono prepotente.
0: Sì, bravo.
8: È nuovo.
0: Se riesci in questa impresa a riuscire a parlare senza accendere il microfono, giuro vinci una ricotta di bufala, un premio che abbiamo riservato. Perché ci abbiamo sti premi quest'anno?
8: Ma poi perché solo a lui?
0: Vabbè, lui riesce a fare la magia.
4: Perché lui è quello nuovo.
8: Quello nuovo deve pure mangiare.
0: Quello nuovo, ragazzi, insomma, ancora lo dobbiamo ancora, capito, premiare, non abbiamo dato niente. Senti, invece, ci dai qualcosa tu, perché c'è una bella notizia, visto che stiamo sul territorio, stiamo parlando di Roma, ce n'è una che riguarda una roba che spesso magari avete visto passando con la macchina e vi siete sempre chiesti: ma che cazzo ci fa una piramide a Roma? Scusate, ma come mai c'è una piramide a Roma? Ecco, la piramide Cestia. Che cosa succede?
9: Torna visitabile, pensa, per tutti quelli che, oltre a fare la stessa tua esclamazione, che io non ripeto, si sono anche chiesti: ma cosa diavolo ci sarà dentro la piramide? No? Vero, perché queste sono le due domande. La piramide torna visitabile per decisione e ovviamente dopo la fine dei lavori della Soprintendenza Speciale di Roma. Ci si potrà andare in orari sia giornalieri che serali dal 4 di settembre al 31 ottobre e insomma sarà l'occasione per capire cosa c'è dentro. Sapete cosa c'è dentro?
0: No, sinceramente.
9: Praticamente un sepolcro, brava, vedi, Flaminia lo sapeva, c'è un'urna funeraria e la piramide Cestia, che insomma, se riesco a ritornare sull'articolo che mi è completamente sparito
0: non lo fanno
9: è stata costruita tra il 12 e il 18 avanti Cristo, spero di ricordarmelo bene, questo lo sto ricordando a memoria. Dentro ospita un'urna funeraria, è stata chiusa per anni, riapre e tutti saranno felici di rispondere a quelle due domande.
0: Molto bene, visto che ti è sparito l'articolo e quindi non sai no, e non vale, volevo chi è che è stato però seppellito, visto che c'è appunto un sepolcro?
9: Caio Cestio Epulone.
8: Quanto è bravo quello nuovo.
0: Capito? La piramide Cestia
9: che è
0: Cestio.
9: Venuto Epulone, prima c'era il pupone, poi Epulone.
0: Morto c'aveva una cisti. Vabbè, quindi insomma finalmente si può entrare dentro. Su Globo TV naturalmente stiamo facendo vedere qualche immagine. Bello. Che ti aspetti in una piramide, però allora è complicato entrare, così come quelle in Egitto, non so se qualcuno
9: magari sono delle porticine piccolissime,
0: tutto molto ristretto, tutto addirittura claustrofobico in alcune situazioni, oppure qua è visitabile anche da chi ha questo piccolo problema di claustrofobia?
9: No, è tutto molto stretto e contingentato, ma era proprio della piramide, non potevano andare oltre questi concetti, ed era penso una moda a Roma in quel periodo in cui fu costruita, che chi si voleva levare lo sfizio si costruiva una cosa, un Egitto locata, sai, queste cose che richiamavano l'Egitto,
0: andava di moda la roba dell'Egitto,
9: mi faccio
4: un po' come oggi ti chiudi il portico coi vetri, no? Allora ti facevi la piramide,
0: la verandina quella dei vetri, dice,
4: un abusetto.
0: Giusto. Comunque vedi, è sempre tutto molto ristretto, quindi sono spazi, porticine, come dicevamo, dei cunicoli per entrare. Adesso ho capito per quale motivo gli antichi egizi venivano raffigurati di profilo, perché per entrare naturalmente è quello. Vabbè, dai, la buona notizia, dopo ecco il restauro finalmente torna visitabile.
11: Magari fosse visitabile, sono già finite tutte le prenotazioni online, tutto sold out, non si può più entrare, sono finite in meno di un quarto d'ora, purtroppo pure stavolta se ne parla la prossima.
0: È vero, questo è vero, ragazzi, c'è da dire che tutto esaurito in pochissimi minuti, però questa è una bella consolazione, perché sai, di solito quando pensi a queste robe qui, ma chi ci andrà mai? Non è vero, invece c'è interesse, vedi?
8: Noi romani abbiamo fame di cultura.
0: No, ma sono tutti stranieri quelli che hanno prenotato.
8: No, però scusate, secondo me se vai al momento, se c'è qualcuno che non ci va, perché non è che ci vanno tutti quelli che prenotano, magari uno gli via febbre,
0: devi rifilare i biglietti pure di questa. No, perché ieri con Giovanotti ci ha provato quattro volte con me.
9: Barbagarino fa ormai.
8: Già li ho messi in vendita quelli di Giovanotti. Li ho messi in vendita.
0: Ieri spingeva quelli di Giovanotti.
9: Oggi quelli dalla piramide.
0: Oggi quelli dalla piramide.
8: Posso dire una cosa? Bellissimo è il cimitero acattolico che sta dietro la piramide Cestia, quindi se non trovate posto nella piramide potete andare a vedere il cimitero cattolico che ha delle lapidi, delle tombe bellissime, ci sono sepolti grandi personaggi della storia e della cultura italiana e non solo.
0: Vedi, mi fa sentire un po' sollevato perché avevo quasi timore a dirla questa cosa, cioè c'è questo turismo diciamo così un po' black, un po' dark, no? Si va ai cimiteri, a me capita di andarci con mio figlio nei paesini, quando passiamo in un paesino, bellissimo, io e mio figlio andiamo sempre al cimitero, dobbiamo sempre andare a vedere insomma, e poi facciamo tipo, avete presente Verdone e la Sorella? Come sarà morto questo? E che ne so, ti ha capito?
4: Cioè, e il figlio gli dice, pensa papà, tra un po' ci sarai tu.
0: No, non è una battuta, non è una battuta. L'altro giorno eravamo a un cimitero di un paesino e mi ha detto, papà, ma come ti devo seppellire io a te?
4: Cala.
0: Io ho detto, lontano da mamma. Allora, adesso scherzi a parte, è vero, cioè in tanti, so, se tu vai nei paesini tu vedi gente che gira a cazzo così dentro al cimitero, ma perché si sta facendo i cazzi degli altri? Non c'ha nessun parente là.
4: Ma dici?
0: Sì, guarda che c'è questo tipo di turismo, questo tipo di voglia di andare a vedere, perché ci sono delle tombe che sono effettivamente molto molto antiche, anche molto belle se vogliamo.
8: Guarda che te lo consiglio, questo di testaccio cattolico. Vabbè, è spettacolare.
9: Guarda, io siccome
4: ma dici?

0: lo sanno, c'è un giardino segreto. Quello sarà visitabile fino al 30 di settembre ed è normalmente inaccessibile, non ci si può entrare. Andateci, vedetelo e diteci se, soprattutto se è visitabile.
1: No. È sold out.
2: Che cavolo!
3: Sì, ma la leggenda narra che Caio Cesso se l'era fatta costruire per proteggersi, perché sarebbe stato colpito da un fulmine. E infatti lui stava là dentro, poi un bel giorno è uscito, tac, il fulmine l'ha colpito e è morto.
2: Ammazza e sfiga, ragazzi. È incredibile. Vabbè, è una leggenda, non è niente vero. Figuriamoci, adesso uno esce e cazzo, no,

0: David Guetta, Hero su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: E allora andate al cimitero dietro la piramide Cestia, perché purtroppo la piramide Cestia si riapre ma è già tutto sold out, mentre al cimitero non c'è anima viva, sembrerebbe, quindi
2: no,
0: ci si può andare.
2: Ma poi è pure mezzo pagamento, cioè proprio non è che ti obbligano, però è tipo quella mancia volontaria dello scontrino.
0: Attenzione,
2: 5 euro.
0: Attenzione a questo turismo, diciamo, da cimitero.
3: Guardate che se ci volete entrare gratis, un modo c'è.
0: Sì, lo so. è molto semplice.
4: Queste piste dei cimiteri, ma che cazzo c'è stato? È bello, mi suocero uguale. Tutte le estate che andiamo in vacanza, in Trentino devi passare a Certosa che c'è il bel cimitero. Ma che cazzo mi dice il cervello?
0: Ma vai, è ricco di storia, ora.
2: Ti sfido, ti sfido. Ci sono delle sculture sulle tombe che sono veramente spettacolari. Poi sono tantissime, tutte una vicino all'altra. C'è un giardino ben curato, a differenza di tanti cimiteri che sono nella capitale, anche che sono veramente
3: sciatti,
2: sì, fatiscenti. Ed è interessante anche perché, vabbè, ci sono sepolti Antonio Gramsci, Giorgio Napolitano, John Keats, insomma personalità di spicco, anche interessante per quello.
0: C'è qualcuno tipo riso, risata, mi viene da ridere, ci dovrebbe essere anche qualcuno così, no?
2: Ma non c'è.
0: Senti,
2: niente da ridere.
0: Sì, non c'è niente da ridere. Senti che altra cosa che si può fare al cimitero, no?

0: Ce la facciamo raccontare da Alessandra. Alessandra?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Alessandra, anche tu vai per cimiteri, diciamo così, però sì, in un momento specifico.
1: Sì, sì, io l'ho provato sulla mia pelle, ho avuto una depressione anni fa e vi devo dire che è tanto scocciante perché ti viene sempre da piangere e tutti lì a dirti ma che c'hai, ma che non hai, ma come ti senti, ti fa venire uno stato d'ansia, invece tu te ne vai in un cimitero, ti metti davanti a una lapide, quello che te pare, e ti fai tutti i pianti che vuoi, non ci sarà mai nessuno che ti scoccerà e che ti chiederà, ed è liberatorio, è terapeutico,
0: è
1: se tu vuoi piangere, piangi e via.
0: Hai capito, è la tecnica che non fa farsi rompere le scatole da quello che ti fa, dai su, non fare così, non essere abbattuto, tu invece ti vuoi solo sfogare.
2: Però metti lì che sei che piangi sulla tomba di uno e arriva l'ex moglie, cioè, tu chi cazzo sei?
1: E quello potrebbe essere un problema, sì. Scusa, ma quando... miei,
0: oh, scusi, ho sbagliato tomba.
1: Non è morto mio.
3: No, scusa Alessandra, ma ti capitava quando stavi lì a piangere, che ne so, magari in macchina oppure su una panchina, che qualcuno veramente ti chiedesse che cos'hai? Cioè qualche persona veramente interessata all'essere umano?
1: C'è empatia, vi devo dire la verità, c'è empatia, però tu in quel momento che hai una patologia non ti porta ancora più giù, hai bisogno solo di sfogarti. Guardate, veramente al cimitero ho trovato terapeutico da impazzire.
0: Senti, ma però adesso, insomma, la parte seria, come mai stavi giù? Che era successo, qualcosa che ci puoi dire?
1: Ma non il lavoro, io lavoravo anche 12-14 ore al giorno.
0: Lavoravi con Flaminia?
1: Lavoravo da un notaio,
0: Ma pensavo lavorassi con Flaminia, dico sai com'è.
3: Penso anch'io ho lavorato da un notaio.
1: No, è una cosa che ti sfinisce veramente.
0: Lo so, pure con
3: Flaminia. Stai meglio. Stai meglio Alessandra adesso?
1: Sì.
3: Vuoi che ti vengo a trovare?
0: No.
3: Vuoi prendere un aperitivo con me?
1: Basta che non lavoriamo.
0: Dai, vabbè.
3: Andiamo a bere, dai.
0: Ci vediamo al cimitero,
1: Va bene, ciao.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico sul Lazio anche nella giornata di martedì, seppure si è iniziata ufficialmente la stagione autunnale meteorologica, avremo ancora temperature tipicamente estive con massime fino a 34-35 gradi al pomeriggio sulle pianure interne. Giornata soleggiata, qualche nuvola sparsa al mattino sulle aree costiere tirreniche e poi nel pomeriggio cieli sereni e poco nuvolosi ovunque. Situazione che si manterrà simile per gran parte della settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
16: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.

0: Show on Radio Globo.
1: Le 9.39, il morning show, ancora per una ventina di minuti e poi ci saluteremo e arriverà Roberta Coletti.
2: Andiamo a visitare pure i cimiteri all'estero, specialmente in Germania, sono spettacolari, veramente bellissimi.
1: Niente, c'è questo turismo nero, se vogliamo, che a quanto pare appassiona, quello dei cimiteri. Io pensavo di essere il solo, pensa te.
3: No, sei in buona compagnia. C'è il cimitero americano, bellissimo, no? Me lo confermi tu?
4: A Roma?
3: A Roma.
4: Ragazzi, in Colombia sapete che c'è anche il cimitero di, come si chiama quello, Escobar. Per celebrare lui, per idolatrarlo, ci pippano sopra.
1: Come ci pippano?
4: Sì.
1: Mi sembra l'omaggio migliore.
4: È l'omaggio, esatto.
5: Una consacrazione.
4: Sì, quelli di Medellin vanno lì a fare questa cosa.
1: Giusto, giusto, che fai? Non vai a fare una pippata sulla tomba di Escobar.
6: Quelli in fondo alla scala sociale vanno a prendere il residuo che rimane incastonato nei pori del marmo.
1: Giusto, molto bene. Allora, aspetta, senti qua, senti storie, perché c'è gente che dice vado a piangere al cimitero. Alessandra prima ci dice, adesso c'è Giorgia che invece ci dà un'altra tecnica. Allora, se tu vuoi piangere, ti devi sfogare, o ti fai il classico giro in macchina dove vai a piangere e nessuno ti rompe le scatole, oppure se tu piangi in mezzo alla gente, evidentemente c'è sempre qualcuno che ti fa tutto ok, ha bisogno di aiuto.
6: Quindi allora, apriamo la rubrica dove vai a piangere.
1: Dove vai a piangere? È bella sta rubrica.
3: Sì.
1: Giorgia, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Ciao Giorgia, vuoi piangere qua in diretta? Che vuoi fare?
7: No, grazie.
1: Dove ti è capitato di piangere, ecco?
7: In stazione.
1: In stazione, che è un altro.
7: Diciamo,
1: un
7: cliché. Diciamo che io sono una piagnona.
4: Piangi, sei molto sensibile.
1: Cioè, piangi per qualsiasi cosa, una di quelle che insomma è molto sensibile, quindi.
7: Sì, perché vivo le cose direttamente di pancia, quindi.
4: Quanto ti capisco, cara Giorgia. Mamma mia, che vita,
1: che vitaccia.
4: Orribile,
7: che vitaccia.
1: E quindi, quindi che fai? Te ne vai in stazione a sfogarti?
7: Sì.
4: Ma perché piangi?
3: Fa finta che qualcuno è partito e lei è triste.
4: Quello sì, però perché, che ti succede?
7: No, vado in stazione perché è un posto isolato. Io poi ce l'ho.
1: Proprio isolato? Proprio isolato, no, insomma.
7: Non è né Termini né insomma di un paesino, quindi.
1: Sembra
6: la stazione di Roccasecca, effettivamente un po' isolato.
1: Ma ci passa anche il treno lì, figuriamoci.
7: Capito.
1: Ecco, ok. Quindi vai lì, ti metti lì sulla tua panchina e cominci. Senti, è per
7: no,
1: quale...
7: su un.
1: Sul binario?
7: Marciapiedi. No. Ancora no.
4: Sul marciapiedino all'ingresso dentro.
3: Dietro la riga gialla, mi raccomando.
7: Sì.
1: Senti, l'ultima volta ci sei andata per quale motivo?
7: Diciamo che è un periodo un po' particolare, tante domande.
1: Lavoravi con Flaminia? dici da seriamente che era successo?
7: No, vero, e tante domande su, cioè uno a un certo punto della vita, magari dopo un po' di anni, cominci a fare un po' i conti, no?
1: Ah, un bilancio della tua vita hai fatto?
7: Sì.
1: E ti sei messa a piangere?
7: Diciamo che è questo periodo della mia vita che mi sta facendo fare questo bilancio e quindi mi viene più da piangere che da ridere.
1: Mamma mia. Senti, ma sono più le questioni sentimentali, diciamo, a farti piangere o quelle lavorative?
7: Sì. No. Sentimentali, personali, proprio scelte di vita.
4: Ma sei single? Eri sposata?
7: No.
1: Sei sposata?
7: Sì.
6: Allora ti capisco.
1: Sei sposata con Flaminia?
7: Magari
4: vuoi uscire pure tu con me, Gio?
1: Vabbè, dai.
3: Senti, mi dici un pentimento, però, tra quelli che hai, se ne hai, che ti magari tortura un po' di più?
4: Il matrimonio.
7: Brava.
1: Zamba!
3: Suggerire le cose facili.
1: Insomma, ti sei pentita di esserti, diciamo, impelagata in questa
7: storia?
1: Sì,
7: avrei voluto fare. Bravo.
6: Vabbè,
7: sì.
6: Nulla è irreversibile, fortunatamente.
7: Sì, no, è complicato.
1: È complicato.
4: Figli?
7: È complicato. Molti.
4: Figli? Come,
1: figli?
4: Molti.
1: No, cioè avete anche dei figli?
7: Sì.
1: Ok, va bene.
7: Ma non per quello, non brava. Per quello, è complicato per altre cose, non per quello.
1: Vabbè ragazzi, insomma adesso non vogliamo entrare nel particolare.
6: Sì. dettagliatamente
1: anch'io, sai che adesso magari, sono morboso,
7: magari in privato sì, così no, perché so che c'è più di qualcuno in
1: ascolto. No, tranquilla, no, guarda, se vuoi in privato però a pagamento, perché se, io c'ho tempo da perdere adesso, sono pagato, quindi lo faccio
5: molto carino.
1: Però che devo,
5: vabbè, comunque Giorgia, Massimo mi ha detto che può venire a fare un aperitivo con te se vuoi.
1: Sì,
7: perfetto,
1: io ci vengo,
7: perfetto,
5: ma che lui
7: perfetto
5: ama comunque ascoltare, star vicino.
1: No, no, io vengo ottimo, volentieri a pagamento. Naturalmente io non c'è problema. Ti mando un abbraccio, Giorgia.
7: Grazie, buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao. Kevin.
8: Buongiorno, buongiorno ragazzi, bentornati.
1: Vai Kevin, vai.
8: Grazie. Allora, io ho un'amica della mia ex, quando stavo con lei tanto tempo fa, lei era un po' strana. Invece di andare al cimitero a piangere, dovevamo andare lì con lei per giocare a pallavolo.
6: Al cimitero,
8: allora, sì, voleva andare a giocare lì.
1: Ma perché?
8: Non lo so, era una sua fissazione. Dice: un posto triste, io voglio portare l'allegria, voglio andare lì per divertirmi, per giocare a pallone, a calcio, a pallavolo, insomma, tutte cose tranne che per pregare.
4: Sì, però ovviamente, ragazzi, occhio, perché io la conosco questa tipa che conosce lui. Quando giochi a pallavolo con lei, bara.
1: Cagare, mamma mia.
6: Ma poi tra l'altro per la gioia di tutte le persone che stanno lì a piangere sentitamente.
1: Ma scusa, no, mentre gioca piange?
8: No, no, guardi, guardate, andavamo a un orario dove non c'era quasi nessuno. Poi dove abitava lei era un cimitero di paese, perciò poco frequentato, un po'. Noi infatti l'abbiamo assecondata due volte e poi te basta.
3: Ma infatti ti stavo dicendo, ma colpa tua che ce l'accompagni, insomma, tra le altre cose.
8: Vabbè, aveva questa richiesta particolare, era un'amica, stava non sappiamo se, vabbè, comunque un po' particolare.
1: Direi di sì, la butto là così a sensazione, mi pare un po' particolare effettivamente. E senti, la volta che ci siete andati, che cosa era successo? Perché il motivo è importante, ragazzi, per quale motivo?
8: Allora, giù. Il motivo forse era un po' giù di morale sicuramente, perché una storia con un ragazzo e insomma non stava tanto bene e aveva deciso di andare lì al cimitero per giocare, per sfogarsi.
1: Sempre robe sentimentali comunque, come avete sentito.
5: Sempre gente strana comunque.
1: Sì. Ragazzi, andate a giocare a pallavolo, quando vi sentite un po' giù andate a giocare a pallavolo, va bene? Pensa se poi perde, pensa, gioca e poi perde. Va bene. Ciao, ciao Kevin. Ciao, ciao. 9:46, questo è il Morning Show di Radio

0: tanto tempo non ti innamori, metti 99.6, ricomincerai a farlo.
1: Senti solo il triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
2: Radio Globo a colazione.
3: Fai tornare con noi.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: Martin Garrix e gli U2 insieme, non è la prima volta, era già successo, vi ricordate, anche per la canzone degli europei, se non ricordo male,
6: sì, sì.
5: Quindi tornano a collaborare. Sono le 9:50 minuti, un altro aggiornamento sul traffico ormai è alle porte, sta per arrivare.
7: Comunque non c'è niente dentro la piramide Cestia, vi volevo dire, e c'ha ragione Flamini, a parte che è bellissimo il cimitero cattolico, ma c'hai anche una prospettiva della piramide che di norma non vedi, che un romano non è abituato a vedere perché la vedi da dietro, è bellissimo.
5: Grande profilo, naturalmente, la piramide, tutte le cose.
8: Io in banca vado a piagne.
5: In banca.
6: Manco se devo andare fisicamente.
5: Ragazzi, abbiamo aperto la rubrica dove ti vai a sfogare quando devi piangere, no? Perché se no c'è qualcuno sempre che ti interrompe, ti fa che è successo qualcosa, no dai non piangere, no, invece tu in quel momento vuoi piangere e quindi devi scegliere un posto tattico dove puoi andare senza essere disturbato.
6: C'era una canzone Mambo di Lucio Dalla, bellissima, che sta al cinema e mangia la fotografia della sua ex fidanzata e piange come un bambino, quella è un'immagine
5: stupenda.
6: Qual è
5: stupenda. Quella che faceva? Vedo le luci in mezzo al mare.
6: No.
5: Quella lì no?
6: No, quella è Caruso.
5: Caro amico, ti iscrivo.
9: Neanche.
5: No, nemmeno quella? Beh, no, allora non mi viene.
10: Io pure so uno che va molto de pancia e normalmente sì, o alla stazione o al bar, o do capita.
5: Mi sa che c'è un altro problema.
11: No,
5: qua.
11: No. Beh, ragazzi, dopo la signora che piange in stazione, ho sentito tutte, potevo chiudere la trasmissione. Baci, abbracci, me voglio bene.
5: No, spero tu non abbia chiuso perché poi è arrivata quella che va a giocare a pallavolo al cimitero, ragazzi. Cioè, a piangere giocando a pallavolo. Cioè, una combo di quelle incredibili,
6: devastante.
12: Io volevo dire che invidio tanto le persone, uomini e donne, che riescono a piangere, sfogarsi, perché io non ci riesco da tempo immemore, non lo so neanche quanti anni, tanti, e io quando ho problemi, sono giù, sono triste, penso tanto.
5: Però non riesce a sfogarsi con il pianto, capito? Quella valvola
13: non
5: di sfogo
13: non ce l'ha, nel senso, ognuno si sfoga, qualcuno piangendo, qualcuno
6: però ti vengono fuori le cose pure sulla pelle, che trattieni tutto.
5: No, però lei vorrebbe, capito, sfogarsi con il pianto, ma non ci riesce, cioè qualcosa proprio di non so se è per questione di motivazione oppure se è per questione proprio fisica, cioè non c'ha,
6: ma
5: che
6: no,
5: ne so,
6: magari è un blocco,
5: i bulbi qua sono otturati, che te devo dire,
13: vedesse la vita bella, non lo so, a ripetizione,
6: aiutati appunto con qualche canzone,
13: con qualche
6: drammatica,
5: fai una cosa, manda il curriculum qua al morning show, ti facciamo lavorare con Flamini.
12: Io volevo dire che
5: no, questo l'ha già detto,
14: anche io vado al cimitero a giocare a 3-7 col morto.
5: Girava. Strano che non l'ha detta Federica, che non ha aperto il microfono.
15: L'episodio che ricordo, ho pianto circa 2 anni fa, l'ultima volta avevo problemi in famiglia con mia figlia, la mia ex moglie, ho sbottato a un benzinaio, mi sono fermato, ho pianto, ho perso una mezz'oretta di seguito, poi chi lavorava a quel benzinaio, mi ricordo che è stato veramente una persona, una grande persona, perché è venuta lì e mi ha coccolato, insomma, una mezz'oretta, mi ha fatto passare tutto quanto, e poi devo dire che dopo quel pianto sono stato molto meglio, è stato molto liberatorio.
5: Comunque sono in tanti adesso che piangono al benzinaio, volevo dirti questa cosa.
16: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
4: Radio Globo Traffic News.
5: Ale, è il momento di sentire l'aggiornamento. Ecco la situazione del traffico.
13: Traffico intenso sulla rete viaria laziale, in particolare nella zona di Roma, sul raccordo anulare per un incidente, code in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Laurentina, code per traffico in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia per un veicolo in panne, rallentamenti sulla diramazione Roma Nord all'uscita di Fiano Romano nelle due direzioni, prudenza nel percorrere il raccordo Vetralla-Viterbo per un mezzo che ha perso il carico all'altezza dell'uscita per la Cassia in direzione Viterbo.
5: Molto bene. Bene, grazie Alessio. Radio Globo.
4: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
5: Bene, bene, bene, aperto il microfono addirittura, l'ha richiuso, bravo Alessio.
6: Bravo!
5: Allora, quello nuovo, ragazzi, sta cominciando a prenderci la mano, ve lo dico, ve lo dico.
3: Oggi ti portiamo per premio al cimitero a fare una gitarella.
5: Oggi tutti a giocare a pallavolo.
13: La schiaccia 7 al cimitero, al verano.
6: L'amore.
15: Sì, l'episodio che ricordo è...
5: No, questo episodio che ricordi l'abbiamo già ricordato.
9: Anch'io purtroppo sono una di quelle che non piange, cioè non riesco proprio al massimo, se vedo un film mi commuovo, ma una cosa proprio lieve, anche se c'è un problema, grande, non riesco a piangere, non lo so perché.
5: Guarda che è una sofferenza, secondo me, non riuscire a piangere.
3: Beh, cioè, è un blocco emotivo, sì.
5: Come mai però? Come possiamo fare, cioè, per cercare di capire, chi possiamo chiedere?
13: Guarda, io stavo pensando che l'ultimo grosso pianto, e ne ho fatti molti in questo modo, sul motorino, camminando, no? Tra l'altro piangevo per una persona e poi mi sono diretto a casa sua e ho cominciato a piangere sotto la sua finestra. Questo recente, un mese e mezzo fa.
5: Ma
13: dopo
5: dai.
13: Che continuavo a girare con sto motorino, alla fine sono andato sotto casa e gli ho detto: guarda, posso continuare da te?
3: Cioè, era quello a cui l'avevi rubato?
13: Però piangere sul motorino non è male.
5: Tipo delivery, mi immagino sul motorino con sto borsone dietro e piangeva, capito? È arrivato sotto casa. Finché sono venuto a piangere. Cioè, capito? Non lo so, non lo so. Raga, ci sentiamo domani? Vabbè, dai, facciamo che ci sentiamo domani. Arriva Roberta Coletti. Ciao!
6: Ciao! Ciao.
4: The Morning Show. The Morning Show. Wait for me. I'll be back.
17: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
18: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
17: Dem, ogni giorno il meglio.
19: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
20: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
21: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
22: Un disastro.
21: Ah, e le escursioni?
22: Abbiamo naufragato!
21: E tua moglie?
22: È scappata! Con uno del posto!
21: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
22: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
21: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Le bombe della programmazione,
23: una dietro l'altra,
4: solo le migliori,
23: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba,
23: tra poco
4: on Radio Globo.
24: E te lo voglio di
25: cosa?
24: E te lo voglio di.
25: Che cosa?
24: Senti un po'.
26: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Solo le migliori. In FM.
23: E sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
6: Ma buon primo settembre, pronti che ricominciano le diete.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: milioni di persone che ci valorizzano e che non ci abbandonano. È questo praticamente il senso di Fall of Me, la traccia che ascoltavamo nel 2022 di Senza Alterità. Ora
1: Sequenza Bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Primo settembre, bentornati tutti, soprattutto alle code sulla Salaria. Olè.

0: subito, non è obbligatorio cambiare umore insieme al calendario. Possiamo anche continuare a divertirci tranquillamente, soprattutto qui su Radio Globo Only the
1: Ecco cosa ti sei perso in.
2: Tutto bloccato.
3: Non bisogna mollare, non mollare, perché?
4: E che faccio? Mi faccio il cane, vado al parco.
3: Potrebbe essere un'idea. Tu sai quanto per me i cani, no? Sia una cosa, la forma più lontana. Però preferirei vederti con l'ennesimo cane sbavone.
4: Ma nessuno si avvicina.
3: Si è abbandonata lì. Ma poi l'hai sempre raccontato tu. Che in passato, insomma, c'è stato questo grande giro di piattaforme del genere che ha incontrato sempre casi umani.
4: Esatto, e non mi hanno lasciato niente, solo tanto vuoto, cioè sono ricascata.
3: Solo tanto?
4: Vuoto.
3: Ah. E ti credo, dopo. Roberta! Certo! Andiamo al telefono, andiamo da Mirko.
5: Sì, ciao ragazzi, buonasera.
3: Buonasera.
5: Bentornati.
4: Grazie.
3: Mirko, vai.
5: Bentornati.
3: Grazie.
5: Guarda, raccontando la storia di quelle che stava dicendo Roberta, no?
4: Sì.
5: Praticamente conosco un'amica, che è un'amica carissima, che lei quando va all'estero apre il Tinder e fa scambisti. Quello che vuoi fare pure te, Robè?
4: Ma che siamo impazziti? Ma io ti sto dicendo, l'ho scaricato per fare amicizia. Come si parla di scambismo?
3: Lei l'ha scaricato, tra un po' arriverà a dire che l'ha scaricato per trovare dei gruppi di preghiera all'estero, perché non si sa mai se volessimo. Che per caso c'è un neocatecumenale?
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
7: Torna Urban Land Tattoo.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Agri Family!
2: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Tanti me li immagino oggi, no? Guardare il soffitto dell'ufficio sperando si trasformi nel cielo di Formentera. Non funziona purtroppo, ma possiamo farvelo sognare adesso con Enoda.

Rodrigo dal cuore d'oro. È caduto l'anno scorso, ma la storia è uscita soltanto adesso. Ha praticamente pagato a una studentessa di 21 anni gli studi universitari dell'Alabama. Che bella, poi si è ritrovata questo messaggino sul telefono. Immaginate, no? Poi ci sono messaggi e messaggi, no? Che arrivano sul telefono. E,

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
21: Mauris! Oggi bisogna tirar fuori, insomma, tutto il nostro talento nel fingere in tutto.

0: parlare.
1: Grande successo
0: d'amore
1: estive. Questa è una produzione che poi va a creare quelle belle atmosfere estive molto intime, fatte di occasioni mancate, di cose non dette, di relazioni sospese che accadono appunto durante una stagione estiva. Il nuovo dei De Bosa.

0: ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 10:54 minuti su Radio Globo. Adesso per voi amici che siete in auto, che siete nel traffico della capitale, arriva un nuovo aggiornamento con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: In via dei Colli della Farnesina, senso unico alternato tra Largo Respighi e il ponte della Tangenziale, sullo stesso tratto di strada sono in corso lavori di rinnovo della pavimentazione. Nel quinto municipio, lavori in corso in via Casilina all'altezza di via Bufalini, è chiusa al traffico in direzione centro la corsia tra via Bufalini e via Zeno d'Ossio. In senso opposto, nella corsia tra via Alessi e via Filarete, si circola a doppio senso di marcia. Intanto a Torrevecchia chiusura al traffico di via Castiglioni all'incrocio con via Vinci per i lavori che stanno realizzando la condotta idrica Ottavia Trionfale. Nel parcheggio pubblico di via Castiglioni è aperto un corridoio di collegamento a senso unico in direzione di via Vinci. È da segnalare poi la riapertura di Ponte Matteotti, dove sono terminati i lavori di manutenzione della rete tranviaria, così come la riapertura dell'attraversamento tra viale Togliatti, viale Sacco e Vanzetti e viale Franceschini, nell'area dove sono in corso i lavori per la nuova tranvia Togliatti. Infine ricordiamo che questa notte dalle 21 alle 5 saranno chiuse al transito su via del Foro Italico le due carreggiate tra via Salaria e viale Tor di Quinto per interventi sugli autovelox.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Sotto costo Deco.
8: Puoi dirlo forte.
10: Sotto costo Deco.
11: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra,
11: solo le migliori,
12: senza interruzioni.
11: Sequenza bomba,
12: tra poco
13: on Radio Globo.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: 2:00 alle 11:00, buon martedì, buon primo settembre. Siete con me, con Roberta Coletti, fino alle 2:00.

0: Bomba di Radio Globo.
1: Sequenza Bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: E poi amici, se c'è una cosa che io mi sento davvero di consigliarvi col cuore, quella di scaricarvi l'app di Radio Globo, perché è una di quelle cose che fa comodo avere sul telefono. Lì ci sono sempre le news aggiornate continuamente, ci sono i podcast dei nostri show, c'è lo streaming musicale della radio, e quindi questa è la cosa davvero essenziale, molto

0: Perfetto.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma.

0: Arti. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Fino al 9 settembre da Coppia Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Facciamolo un sorriso su, che poi è contagioso, magari facciamo partire anche l'epidemia buona. E facciamoci anche un bel canto d'amore su.

0: ma non facciamo partire subito la riunione condominiale, che abbiamo ancora voglia di leggerezza, di divertimento e di sentirci bene. Quindi da qui non ci si sposta, su Radio Globo sono ancora le hit dell'estate.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Mamma, io mi annoio.
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città.
11: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare.

0: mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think Big. Become Big.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88€. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90€.
3: Mauris. Allora, in tanti siamo messi tutti uguali. Con la fortuna poi di ritrovarci sempre qui su Radio Globo, dove si sta no bene di...

0: dove abbiamo messo la voglia di fare, va bene così, dai, che ci importa, tanto c'è Radio Globo che ci dà una mano, l'energia che serve in ogni momento, perché è la radio che suona solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra,
13: solo le migliori,
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba,
14: tra poco
15: on Radio Globo.
13: Solo le migliori in FM, DAB
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
0: Tutto di corsa, oggi non mi fermo più. 7 minuti a mezzogiorno, è già passata un'altra ora. Vi ritrovo sempre lì, insieme a Roberta Coletti, fino alle 2.

0: oggi, se volete conoscere tutta la nostra musica ufficiale, quella che poi ascoltate 24 ore su 24, e poi tutti gli speaker che vi tengono compagnia, un sacco di altre cose. Insomma, c'è tutto il mondo di Radio Globo su radioglobo.it.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Vi dà fastidio oppure, insomma, ognuno faccia quello che vuole, non vi dà fastidio.
5: Ognuno faccia quello che vuole. Se sei una persona centrata in equilibrio, non ti disturba che guarda, ognuno faccia quello che vuole.
6: Io devo darti la mia testimonianza di 10 giorni fa. Stavo andando a trovare Federica a Torvaianica. Ho sbagliato a parcheggiare, ho dovuto fare 3 chilometri di lungomare.
4: Okay.
6: Un tratto di Torvaianica.
4: Scusa, andai a parcheggiare.
6: Ma lo dice, ecco, ti mando alla posizione. Stava dietro il promontorio. Comunque,
5: che Federica vai al mare in posti abbastanza loschi.
6: Esatto, perché un tratto di questa spiaggia, Massimo, credimi, non lo vedevo da 20 anni, era di nudisti.
5: Nudisti.
6: E io ho avuto un contraccolpo che ancora patisco. No,
5: i nudisti vestiti ancora. Come si chiama contraccolpo?
6: Come si chiama?
4: Contraccolpo.
6: Lo dovevo dire il contraccolpo.
4: Ma non il contraccolpo. Ti ha impressionato.
6: Ma hai impressionato gli uomini, perché le donne me lo aspettavo anche magari attempate, però me, sai, con sdraiate con il seno che ti scivola sotto le ascelle, no?
5: Il brutto quadretto.
6: Ma gli uomini,
4: stai peggiorando la situazione.
6: No, sì, ma gli uomini sono da contraccolpo,
5: scivolavano anche gli uomini,
7: ma scivola,
6: no,
7: anche
6: una cosa
7: quello
6: orrenda.
7: Mamma mia,
6: chiudiamo quel tratto di spiaggia, possiamo chiedere al
1: sindaco. È tornato il Morning Show
2: tutti i giorni dalle 6 alle 10,
1: e anche settembre
2: sembrerà un po' meno settembre.
3: Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
11: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
14: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
13: DEM, ogni giorno il meglio.
15: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
16: Torna Urban Land.

0: Ippodromi Ippodromi.it. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel caso in cui servisse ancora un'altra spinta, ecco che arriva lei, Peggy Goo con Woman, la voce di Aria Star.

0: ragazzi, sarà pure arrivato settembre, non vorrei sembrare pessimista qui. Mi sa che quest'anno i vestiti invernali, almeno a Roma, da Roma in giù, ecco, li possiamo mettere tutti in vendita, che tanto non li useremo mai, eh. C'ho questa sensazione qui. Qualcuno ne sarebbe molto felice, dai, qualcun altro magari tipo me, anche no, che dai 30 gradi in su non è vita, dai. Andiamo a sentire come sarà comunque il meteo nelle prossime ore con i nostri colleghi di 3B Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Condizioni meteo ancora estive nel Lazio, così come in tutta Italia, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, fino al 10-12 di settembre non sono attese nuove perturbazioni e quindi il tempo rimarrà stabile, estivo a tutti gli effetti. Temperature di conseguenza anche loro sopra la norma, con punte massime che arrivano a toccare i 34-35 gradi, al sole anche qualcosa in più, pure le minime restano abbastanza alte, al di sopra dei 20 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Whoa.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, per ristrutturare casa

0: Ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti. Solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: 5 minuti, c'è chi continua di seguire la giornata e c'è chi invece come me sta volando questo tempo. Si riparte con Marco.

con Tyler Nye Rogers, ormai ufficiale, ragazzi. Maneskin tornano insieme a Sanremo. Intanto ci sentiamo Achille Lauro con la sua La città degli angeli su Radio Globo Holiday Hits.

0: sciagara della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo. Le bombe della programmazione.
7: Una dietro l'altra.
6: Solo le migliori.
7: Senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Solo le migliori. In FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
12: Molti ancora con la sabbia nelle scarpe, anche nelle tasche, sì. Succede anche questo. Bello però ritrovarci tutti qui su Radio Globo.

0: Sister Sisters.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: 13:15 minuti, siamo anche nell'ora della pausa pranzo, amici, quindi buon appetito, visto che siete anche lì, potete perdere un pochino di tempo, fatevi un giro anche sui nostri canali social ufficiali, perché ogni giorno ci piace condividere un po' di noi insieme a voi, un po' anche di vita reale tra video, reel e tanti altri contenuti molto divertenti e interessanti. Basta andare su Instagram, cercate Radio Globo FM, se non l'avete ancora fatto mettete il segui e poi guardatevi un po' anche le nostre storie, ma fate la stessa cosa anche su tutti gli altri social.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Mi chiamo Sabrina, oggi è il mio compleanno e non credo che sia un caso che oggi è il mio compleanno e ricomincia tutto bloccato.
4: Oggi è il 21 agosto, il mio compleanno. Sti cazzi.
5: Tanti auguri, sti cazzi.
6: Si ricomincia la trasmissione e lei compie pure gli anni, hai capito?
5: Sti cazzi.
7: Ma noi ci ricorderemo del 31 agosto solo perché sono tornati i marchetti. Ma cosa cazzo ce ne frega noi del compleanno tuo?
8: Ah Sabrina, ma sti cazzi che è il compleanno tuo. Facci sentire tutto bloccato, va.
9: Sti cazzi che è il compleanno tuo, Sabrina.
10: Sabrina, che vuoi gli auguri? Vuoi gli auguri, vuoi? Ma chi te sei strangata, Sabrina?
11: Eccoci. Auguri qua a Sabrina, che da voce che c'ha, c'avrà una terza, una quarta sicuramente.
12: Allora guarda, vai sulla fortezza di Rocca di Papa e guarda la vastità del cazzo che ci metti.
13: Sti cazzi, Ale, sti cazzi, Sabrina,
14: la musica
13: sti cazzi.

0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Romics ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romics.it.
4: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: E lui con un post sui social ha annunciato che ha dovuto fermare il tour, un paio di appuntamenti, per un'infezione tra

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: bellissima, poi chi se ne importa, tanto c'è il Radio Globo che continua a suonarvi solo le migliori e tenervi sul morale.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Back to the
4: music! 13:35 minuti, amici, siete sempre connessi con Radio

0: quando ascolto questo genere di musica qua, eh. È vero? Jacopo Saliani?
1: Ma tu non sei mai cattiva, tu non puoi essere cattiva, Roberta Coletti.
0: Lo dici tu,
1: lo sei sotto sotto.
0: Lo sono.
1: Io infatti mi ricordo qualche tuo post su Facebook 2-3 anni fa, sì, quando odiavi un po' tutti. Adesso ti sei calmata,
0: vabbè,
1: però.
0: Ma no, vabbè, ma lì si scherzava, però.
1: Ah, si scherzava,
0: cioè,
1: ok.
0: Si giocava, si scherzava, ero ironica. E...
1: adesso basta, si fa sul serio.
0: Sì, bravo, infatti ho smesso di scrivere su Facebook.
1: È giusto così. Bravo. Bene. Sei passata a Instagram, dai, diciamolo. Instagram, TikTok.
0: Diciamo, sì, su Instagram leggo tantissimo, ma per altri motivi.
1: Ok.
0: Che non sto adesso a raccontarvi, ma TikTok, sa, TikTok, sono sincera, lo adoro.
1: Brava.
0: Mi piace tanto. Sì, poi, sai, video veloci.
1: Uno dietro l'altro, ma certo, ma certo.
0: Esatto. Ok, ragazzi, è stato bello. Sarà più bello domani ancora.
1: Certo.
0: Vi lascio con Jacopo Saliani. Buon pomeriggio a tutti. Sempre su Globo. Ciao. Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
3: I'll be back. Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra,
4: solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba,
5: tra poco
6: on Radio Globo.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: Ed è che si sono fatte le 14, anzi mancano 3 minuti alle 2 di pomeriggio e siamo pronti a partire con un'altra giornata.

0: frequenza bomba torna alle
1: 14.55
0: su Radio Globo.
2: 15 minuti dopo le 14, ho appena iniziato il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Saliani e lo sapete, anche a settembre noi siamo pronti a continuare a regalarvi solo i migliori eventi.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
0: I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

0: BTS, la loro Normal su Radio Globo alle 14:32 minuti, dove continua il nostro pomeriggio insieme, sempre sulla radio che suona solo le migliori. Pomeriggio in cui è tornato tutta la normalità, eh? Già da ieri c'è il palinsesto proprio che va a gonfie vele, il palinsesto ovviamente di Radio Globo. Se siete curiosi di vedere qual è, potete trovarlo all'interno del nostro sito radioglobo.it.
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavatrice Dash Pots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
12: Mauris. Mamma, io mi annoio.
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città.
13: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.

giornata non la ferma più nessuno. Charlie XCX sta sfornando un singolo dietro l'altro, come questa Wink Wink appena riascoltata su Globo, dove torna subito anche Ed Sheeran. Questa è Camera.

0: sono tornati virali di recenti grazie anche ai TikTok con le loro canzoni Florence and the Machine. Sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, era la loro Free 14:54. Come sempre verso quest'ora sta per tornare un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o in vetta i tuoi desideri.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
7: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare.
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Solo le migliori in FM,
9: DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: No, perché?
4: Sì, però mi scrivi zizzona, latteria oppure cose più brutte, diciamo.
5: Ah, sì.
4: Allora ti
5: guarda, io ti capisco, certo, perché proprio ieri, come hai anche detto tu, ho ricevuto una serie di commenti letti i quali io mi sono sentito proprio un uomo oggetto.
4: Bravo,
5: mi sono sentito sporco.
6: Hai ragione.
5: Devo dirti la verità.
6: Ti capisco, hai tutta la mia solidarietà, perché capita spessissimo anche
5: a te.
6: È uguale proprio, ragazzi,
5: so,
6: cioè, più controllo e più sanzioni. Porca miseria, mi hanno chiuso il profilo.
7: Dopo la terza, per me siete tutte zizzona latteria.
4: Però io lo dico sempre, raga, dovrebbero eliminare la possibilità di commentare, così tutti siamo contenti.
6: Comunque,
4: nessuno legge il pensiero degli altri, perché lo pensano.
6: Ti do una novità, lo puoi fare tu, puoi disattivare i commenti,
8: certo, è vero, perché li lasci attivi. E poi io ripeto, ci sono quelle che mettono delle foto che sono più o meno normali, però ce ne sono altre che, insomma, metto con un piede in bocca e una banana in mano, insomma, che cosa mi vuoi comunicare?
6: È profilo mio.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Agri Family. Agriturismo per famiglie. Con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
13: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Mancano pochi giorni e finalmente

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: You used to call me on my. You used to.

0: tanto di lasciare spazio come ogni pomeriggio con tutto bloccato. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 14. Ciao!
1: Terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
10: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro.
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Ciao a tutti.

0: Dai treni, che è ora di ricominciare. Levate il suo costume da dosso. Robertina, ci hai fatto sognare st'estate, eh?
1: Se ti dice male, Tinder sorpresa.
2: Quelli questi cervi sono stati tutta l'estate in corna a turisti là vicino al lago, ci è andata la Caselli, ci stavano cervi, mai una gioia.
3: Bentornati!
4: Oddio, l'azione del succhio è stata bellissima, che per quanto.
3: Ma roba, ma se ti serve di fare una serata con qualcuno, chiamami, no? Andiamo insieme, se andiamo a divertire, quando vuoi, eh?
5: Comincia tutto bloccato!
6: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Che è successo?
3: E come ve lo dico? Come ve lo dico adesso? Intanto vi dico che è martedì, primo settembre, lo aspettavamo da tanto, ci dicevamo ieri che era preferibile partire il primo e invece no, siamo partiti il 31.
8: E diciamoci la verità, ha portato un pochino sfiga.
3: Più o meno. Una puntata particolare, diciamo così. E intanto io vi parlo umilmente oggi, sono Roberta Marchetti.
8: E poi
3: davanti
8: ci sono
3: a me,
8: io.
3: Esatto, non c'è Roberto Marchetti oggi, ma c'è Tommaso Di Vito.
8: Mamma mia ragazzi, questo qua è perché, diciamoci la verità, volevamo assolutamente tenere un pochino di soggezione, tenere un pochino così le persone sul filo del rasoio quasi.
3: E diciamo che è arrivato subito il colpo di scena di questa prima stagione, perché l'abbiamo detto, quella dell'anno scorso era la stagione zero. Questa nuova stagione parte con un colpo di scena così debotto, verrebbe da dire senza
8: Mamma
3: senso,
8: mia,
3: ma un senso ci sarà, lo scopriremo magari nel corso della puntata.
8: Però diciamo che tranne Roberto la squadra rimane la stessa, perché per esempio abbiamo la nostra Ileana, ciao!
9: Bella Vez, sì, no, io sono un po' confusa perché già non parto di mio, diciamo, i neuroni a favore, col senso di orientamento a favore, però dai.
8: E comunque, poi ai messaggi invece abbiamo la nostra Miriana di Bartolomeo. Io partirei immediatamente con la scarrellata a questo punto, perché ne stanno arrivando i messaggi.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
10: Dopo la prima puntata di questa nuova stagione, che dati si è fatto del programma?
11: Io non capisco come Virginia e Bruno vi diano il benestare per portare avanti questa trasmissione.
10: Ho capito pure te, però sono appena tornati dalle ferie, dagli un attimo per carburare, no? Lei invece, ingegner Tonin, che cosa mi dice?
12: Vergognatevi, andate a casa! Andate a casa!
10: Beh, vi ringrazio per la vostra proverbiale sincerità, ma questo più che un programma è una missione. E ben venga un po' di vento contrario, ci servirà solo come ulteriore motivazione per andare avanti. Il guanto di sfida al destino, già lo abbiamo lanciato.
8: Il guanto di sfida al destino!
3: Ma sì, ma noi non siamo fatti per le cose semplici! Noi, la banda di Tutto Bloccato, oggi ci serve una mano. Noi siamo diventati ormai una famiglia, lo diciamo da un anno ormai, quasi un anno che andiamo in onda, quindi oggi particolarmente ci serve una mano da voi, anche se abbiamo un sacco di cose,
8: sì,
3: la scaletta è piena,
8: siamo pieni.
13: La volete sapere una cosa?
8: Vai.
13: La cosa più bella di Tutto Bloccato è che è ricominciato. Dai treni!

0: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
1: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
2: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
3: Ma fatteli c***o, no.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.
5: Stanotte mi sono sognato di aver pomiciato con Marchetti e mi sono svegliato tutto

0: fatta quest'estate.
1: Ma vuoi vedere che forse in realtà è perché ha sudato? Poi abbiamo scoperto che sta indossando sempre la camicia in questi giorni.
0: Sì, sì, sì, non se la leva mai, pure al mare.
1: Mamma mia.
0: Vabbè,
1: che
0: dai.
1: Che emozione, veramente. Beato lui che comunque può farle queste cose.
2: Dopo la denuncia radiofonica della conduttrice Roberta Marchetti riguardante il turismo di massa nelle ridenti località abruzzesi di Scanno e Villalago, dove cervi selvatici venivano molestati dalla moltitudine di villeggianti, purtroppo la situazione già borderline è degenerata ulteriormente. In primis, le poche persone che non erano a conoscenza della presenza dei grandi mammiferi ungulati, sentendo la celeberrima trasmissione tutto bloccato, si sono riversati anch'esse sul territorio abruzzese. In secundis, una moltitudine di gente armata di binocoli ha invaso le suddette zone in cerca proprio della signorina Marchetti, avvistata giorni addietro. Il risultato? I pochi cervi rimasti hanno preferito suicidarsi nelle fredde acque del lago, un gesto che sta facendo discutere molti biologi. Solo due grandi maschi erano sopravvissuti, ma dopo aver notato la Marchetti sono anch'essi deceduti dopo essersi incornati a morte in quella che è la violenta danza dell'amore propria di questi animali.
1: Ma che è? Mamma mia!
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
4: Globo. Io non so se voi vi state rendendo conto che per noi tutto bloccato è famiglia. E visto che è famiglia, noi esigiamo delle spiegazioni concrete. Non denigriamo nessuno, ma esigiamo delle spiegazioni concrete di quello che sta succedendo.
1: Mamma mia,
0: arriveranno. Allora, per il momento, la puntata è appena iniziata, è lunga, siamo in onda fino alle 7. Poi, come in ogni famiglia, ci sono a volte dei segreti da mantenere,
1: ma
0: proprio per la buona salute della famiglia. Quindi, per il momento, diciamo solo che almeno per oggi Roberto Marchetti non c'è. Ci sono io, Roberta Marchetti, e alla regia e alla voce davanti a me c'è Tommaso Di Vito. Poi la squadra resta
1: è
0: la stessa,
1: quella, sì,
0: cioè Ileana Caselli che ci delizierà con le sue domande, i suoi viaggi.
1: Per quanto potevamo farne a meno. Potevamo farne a meno.
0: Si vuole bene, Ile. Poi c'è Miriana Di Bartolomeo, oggi ha i messaggi WhatsApp
1: che è la bippatrice stasera.
0: Oggi è lei la bippatrice, ed si va avanti, si tira avanti la carretta, come si fa in tutte le famiglie.
5: No, vabbè, ma sta cosa è incredibile. Oggi 32 agosto ci sta tutto bloccato insieme a tutto Tommaso, tutto alla seconda, dai.

0: finalmente era ora. Due mesi, no, un mese, cazzo sta di. E manco vi posso ascoltare, né ieri e né oggi, porca puttana.
1: Azzeccato puntata comunque.
2: Qui tutto libero, tutto regolare.
3: Ma batta naffa.
4: Guarda angenziale, sta cammina, manca a calci in culo.
5: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Non c'è niente a portare sfida.
6: Mi so bloccato pure io.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: No, il mio Roberto.
9: Oh, magari ha acchiappato perché ha so arrosticina raghi i baffi a Roberto. Oh, non fate preoccupare.
10: Ma Roberto, ma sei riuscito a far vento pure da tutto bloccato? Bastavano i pub.
11: Non facciamo scherzi, Dove sta Robertino? Dove sta?
12: Salire in macchina e avere la consapevolezza di trovarsi alle 16 è meraviglioso!
13: Bella. Buonasera, ho una piccola spiegazione, ma perché Roberto non c'è? Noi ieri siamo persi la puntata, però volevamo sapere il motivo.
14: Oh, ma che cazzo? Che... com'è qua oggi che... Che è?
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato solo su Radio Globo.
15: Iniziamo di farmi ammazzare! Sei pazzo! Devi andare a Strasburgo, non si può male a venire dietro!
1: E questo è quello che sta capitando per le strade di Roma.
16: Questa signora ha avuto un rientro un po' difficile in città, è subito esaurita, si è messa a litigare in strada, sta succedendo un po' di tutto, diciamo appunto il rientro non è andato benissimo neanche per noi, tutto bloccato, perché come avete sentito manca Roberto Marchetti, ci chiedono delle spiegazioni, non siamo ancora tenuti
1: con
16: a darle. Per il momento possiamo dirvi solo che oggi non c'è, vedremo poi nel corso della puntata se arrivano aggiornamenti, vedremo nei prossimi giorni, però noi insomma andiamo avanti. The show must go on.
1: Assolutamente, però il vostro rientro, visto che primo di settembre 393-777-7172, cioè alla fine io la butterei lì.
16: Sì,
1: io per esempio mio settembre è stato 250 euro di bollette e poi ho dovuto evitare di pagare l'assicurazione della macchina in una sola rata da 1200 euro, quindi l'ho triplata un po'
16: agosto,
1: così.
16: Il conto è prosciugato, tra l'altro, ma te è già arrivata quella dell'elettricità?
1: No, ancora no, sto aspettando.
16: Perché stiamo aspettando tutti quella, perché luglio-agosto ha fatto un caldo torrido, continua a farlo anche questi giorni, quindi il problema è la mazzata dell'elettricità di luglio-agosto, io ci voglio pensare.
1: Mamma mia, sarà veramente, guarda.

0: mercato on Radio Globo.
1: Ma che paura prende il volo.
0: Wait for me, I'll be back.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
4: Fino al 9 settembre da Coppi e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Pronto Radio Globo?
9: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: Bolletta giugno e luglio 450 euro.
11: Cioè giugno e luglio 450 euro, cioè che c'hai attaccato praticamente?
12: Ho capito, ma non si sono mai spenti i condizionatori quest'estate. Io non so te, ma ci ho dormito la notte. Cioè, meno male che il pomeriggio venivo qua fino al 31 luglio, sì, sennò pure a me è una mazzata.
11: 450 euro hai attaccato un intero paese, cioè tipo tutta Torre Gaia è attaccata.
12: La NASA, la bolletta della NASA, signore. Vabbè, ma settembre è così, è il mese in cui si torna, si paga come se non avessimo pagato abbastanza ad agosto, ma ci sono le bollette, sì. Non aprite le PEC, non vi dico quello perché l'ho aperta ieri, mi è arrivata altra roba anche là. E poi ad esempio c'è la palestra, che è un'altra spesa che di solito si affronta a settembre, e uno spera che in palestra vada sempre tutto bene, perché non è proprio sempre così, specialmente negli spogliatoi.
11: Assolutamente.
0: Su Radio Globo è tutto bloccato.
13: In palestra sono contento perché ho rivissuto una scena che non vivevo da tanto tempo e che mi affascina sempre molto, cioè la passione che hanno alcune persone superati i 65 anni di parlarti nello spogliatoio della palestra completamente con le palle di fuori. Non so se te si mettono veramente sta gamba sulla panchina, no? Così, sì. Con le palle che ti guardano, no? Proprio, queste palle calanti ti toccano la scarpa, capito? Guarda, scusi, le sposto un attimo il coglione che sta sulla punta delle scarpe.
14: Allora, questa pratica adesso a me non ce l'ho in mente, forse perché sono tanti anni che non vado in palestra.
12: Ma che state nello spogliatoio degli uomini?
14: Ma niente, che fai? Io faccio la doccia. Che gesticoli tu là dietro, Eliana? Che dici? Sì, che vai nello spogliatoio dei maschi?
12: No, aspetta, però anche le donne, cioè nel senso, quelle signore che dopo il total body ti caccia, cioè, tu le vedi lì vicine con ste zinnone.
15: Perché c'hanno tutte le zinnone?
12: Dopo una certa c'hanno tutte le zinnone.
15: Ile, allora vai, può essere che ti dice bene pure a te.
14: Bacia sta palestra, era incerta sti giorni, bacia, che magari ti ritrovi con parte palle. Dice, mi sa che ho sbagliato palestra. No, perché da palestra a palestra è un attimo.
12: È bello. strana. Vabbè, ovviamente le donne sono più delicate, però nello spogliatoio femminile ci sono quelle un po' più pudiche che si escono dalla doccia, no? E restano con il telo addosso e si infilano magari gli slip con il telo ancora addosso, oppure quelle che lo fanno all'angoletto. Ci stanno quelle che invece, è vero, camminano nude a destra e a sinistra, sì, sì, un po' più spavalde. Certo, la scena che ha descritto Mezzo Che No, che abbiamo appena sentito, nello spogliatoio di uomini è un po' più rude.
14: Ma non è che è rude, è che c'è un ingombro in più. Cioè, se voi andate verso l'interno, qui si va verso l'esterno.
12: Si dice proprio con la gamba sulla panca, sbam!
14: Esatto, sempre con le famose borse dell'acqua calda. E a una certa età, perché questo dice che dopo i 65. Allora, adesso non me lo ricordo proprio questa scena, però sentiamo se c'è conferma.
12: Pensavo che non te ne ricordassi com'era dopo i 65.
14: Beh, ancora non ci sono arrivato.
12: No, magari hai visto quello di qualcun altro.
14: Che vado in giro a
12: carezzare. Che ne so, che ne so.
14: L'accarezzatore dei vecchi.
12: Non lo so.
14: Che poi vecchi, insomma, meno giovani.
12: Ma infatti, 65 anni ormai sono ancora giovani.
14: Che vero, ma è lì, sono 20 anni. Dietro l'angolo. Ma... No, però anzi, stanno belli, tutti muscolosi, calvi, anzi no, rasati a zero, che è diverso. Sì. Belli tutti muscolosi, belli tonificati dalla doccia, e stanno là effettivamente. Adesso non mi sono ricordato della cadenza di sta cosa. Io pensavo che esatto fosse la cintura d'accappatoio, poi effettivamente l'accappatoio non ce l'aveva, quindi ecco cos'era che stava giù, che sbrindellava. Però perché sai, l'asciugatura al naturale è sempre meglio rispetto a asciugarsi con l'accappatoio. Quindi io penso che questi signori pratichino questa asciugatura così, tipo scusa, c'è presente la differenza tra il baccalà e lo stoccafisso? Qual è?
12: L'asciugatura delle mani. No, no.
14: Non ci sto.
12: Fino a questo punto no.
14: Io non ci sto come Scalfaro. No, la presente, la conosciamo la differenza tra baccalà e stoccafisso, no? Il baccalà è sottosale, viene conservato sottosale, è sempre il merluzzo, sì, è sempre lo stesso pesce.
12: Sì, è il modo di conservazione.
14: Esatto, il baccalà è sottosale e invece lo stoccafisso è, viene essiccato con i venti gelidi del nord della Norvegia, quindi tra sole e vento forte, e lì si asciuga bene. E infatti lo stoccafisso costa molto di più. Tu immagina questi signori sopra delle tettoie messi a quattro di spade verso il basso e si asciugano così. Questa è la scena, signori. Tu senti il contrasto. Immagina proprio con la musica classica. Sì, l'asciugatura.
12: Sì. Lo sventolamento. Un po' come esatto. La carne secca, no?
14: Sì.
12: Che si lascia asciugare così.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato.
11: Radio Globo. Allora, io sono del parere che devono insegnarti fin da bambino a entrare dentro uno spogliatoio per assistere a determinate scene.
12: Beh, allora, delle scene sono eccessive, perché effettivamente negli spogliatoi ci sono persone molto così, che ci tengono a sventolare i loro averi tra gli uomini, ma anche tra le donne, perché anche nello spogliatoio femminile, lascio stare, se ne vedono gli sventolamenti vari.
11: Che schifo.
12: Però perché dici devono insegnare come stare nello
11: allora,
12: spogliatoio?
11: Allora, perché io sono uno di quelli che nello spogliatoio meno ci sta meglio è, perché essendo molto timido,
12: sì,
11: cioè io arrivo in palestra e faccio aspetta,
12: cioè imbarazzi,
11: ho fatto e vado via immediatamente.
12: E quindi
11: no,
12: sei uno
11: non
12: di quelli
11: faccio.
12: Che si va a sfogliare, magari esce dalla doccia e ti metti gli slip nel bagno per coprirti?
11: No, non a quel punto, però cerco di fare le cose in modo veloce. Sì. E poi ti rendi conto, cioè secondo me c'è una scala gerarchica dentro lì, spogliatoio maschili, perché cioè vabbè, l'anziano che come diceva Roberto non gliene frega più niente, quindi baccalasta, ho capito, via sti cavoli. La vita mia l'ho fatta. E poi in realtà ci sono quelli che sanno di avere.
12: Beh, certo, mi rendo conto.
11: Fanno anche grossi discorsi. Sono lì, li vedi che
12: grossi,
11: parlano.
12: Grossi, grossi discorsi.
11: Tanto grandi
12: discorsi.
11: Di una certa levatura e caratura.
12: Ah, cioè, però.
8: Certo,
12: però.
8: Basta che non puzza pure come il baccalà, però.
11: Oddio, guarda là, la vedo dura.
16: Buon pomeriggio a tutti. È un grande piacere di sentirvi, soprattutto a parlare di palle al vento. Dai, treni!
0: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: adoro.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Signora Marchetti, signora Marchetti, buonasera. Sì, lei è scioltissima, senza il suo braccio destro. Ma dove l'ha messo dopo che ha saputo che si è pomiciata? Tutto quanto le marche, l'ha graffiato sulle labbra, sulle guance, che non può parlare, ci dica la verità. Signora Cleopatra, dove l'ha nascosto? Ha rosicato che si è appaccata tutti. Va bene. Mi raccomando, Marchetti, avanti così, è bravissima lei. E un saluto al signor Tommaso.
3: Ciao.
2: Arrivederci, Cleo, arrivederci.
3: Arrivederci. Cleo. A breve si sentirà un...
4: Abbiamo rapito, Marchetti.
3: È praticamente Roberto, nascosto sotto il tavolo. Io gli sto... Senti. Tazzi!
4: Non sta fermo un attimo lui. Conoscete.
3: Basta!
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato solo su Radio Globo.
3: E andiamo subito da Pietro. Ciao Pietro!
5: Buonasera a tutti, bentrovati. Ciao Tommaso, ciao Roberto.
4: Ciao Pietro!
3: Dici tutto!
5: Allora, si dà caso che io sono palestra, perché come sapete ci lavoro dentro una palestra.
4: Ah, ci lavori.
5: E c'ho il problema che ogni mese mi trovo il fono staccato. Noi abbiamo il fono, quello col tubo, diciamo, a molla, non so se ci avete presente.
4: Sì, sì, come no, quelli che stanno fissi nello spogliatoio.
5: Esatto. E mi chiedevo com'era possibile che ogni mese questi staccavano il fono. Se non fosse che mi hanno detto la cosa peggiore, poi, delle palestre, visto che si parlava di quello, sono quelli che si asciugano il buco del sedere con quel fono e quindi lo staccano. Sì.
4: Ma che vuol dire? Ma che senso? Ma no, proprio tecnicamente come fanno?
5: Sì, che poi la cosa quello si allunga, quindi se mettono una gamba sopra la panchetta e con nonchalance si asciugano.
4: Ma
5: mentre magari ti parlano, capito, delle loro diete, no, perché stasera mi mangerò pollo, zucchine, lezze, come se poi...
4: Quindi Pietro, scusami, ma tu sei un titolare di una palestra? Hai una palestra?
5: Sono il direttore, no, non ho una palestra purtroppo.
4: Quindi è vera questa storia, visto che la frequenti tutti i giorni e ci lavori, è vera questa storia che lo spogliatoio maschile è, insomma, pieno di narcisisti che si fanno vedere?
5: Sì, è tremendo, tremendo, tremendo. Posso dire, sì, non ci bazzico tanto, grazie a Dio, una zona staff. Però quando ci entro trovo di tutto.
3: Ma allora sei come me, Pietro, che fai tipo le corse dentro lo spogliatoio.
5: Esatto, io entro ogni tanto, mi dico, guarda, addirittura mi hanno detto sento nell'ultima doccia maschile gemere.
3: Ma che cosa dici?
5: Sì.
4: È meraviglioso.
5: E io gli ho detto, scusate, ma che volete che vada a controllare? Mo? Cioè, per me possono finire, poi non è che andrò lì.
3: Aspetta un attimino, questa cosa del gemere, quindi tu non sei andato a controllare, ma hai beccato qualcuno o hanno beccato qualcuno?
5: No, hanno beccato qualcuno, hanno detto, cioè, loro, perché siccome abbiamo le docce separate, hanno detto, guarda, nell'ultima doccia non sono andati poi a vedere, si sentono voci maschili che gemono. E io ho detto, vabbè, qua mi fa piacere per loro, ma io di certo non andrò a vedere. Quindi aspetta che finiscano.
3: Roberta, succedono anche negli spogliatoi delle donne?
4: No, chiedevo se erano più voci, perché mi hanno raccontato che in uno spogliatoio femminile di una piscina si sentiva gemere sotto una doccia, ma era solo una donna, quindi da sola. Però insomma c'è la fila fuori a ste docce, mi pare di capire.
5: Sì, è un parco giochi.
3: Grazie Pietro. Mamma mia, veramente. Io non ho mai fatto una cosa del genere dentro una doccia.
4: Per quanto?
3: Maroon 5, queste glove.

0: mercato on Radio Globo.
1: Tanto è vero che il fondo è soprannominato, almeno non pare essere la mia, l'asciugapalle, ed è bellissimo, ve lo consiglio, guarda che se lo provate non tornate più indietro, è sicuro.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive nel Lazio, così come in tutta Italia, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, fino al 10-12 di settembre non sono attese nuove perturbazioni e quindi il tempo rimarrà stabile, estivo a tutti gli effetti. Temperature di conseguenza anche loro sopra la norma, con punte massime che arrivano a toccare i 34-35 gradi, al sole anche qualcosa in più, pure le minime restano abbastanza alte, al di sopra dei 20 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
16: Quanto mi piace la pannocchia!
17: Dai, e bomberoni!
18: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
19: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
0: Stai ascoltando?
3: Tutto bloccato.
20: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
0: On Radio Globo.
21: Addirittura mi hanno detto, sento nell'ultima doccia maschile gemere.
22: Ma che cosa dici?
21: Sì. E io gli ho detto, scusate, ma che volete che vada a controllare? Mo? Cioè, per me possono finire, poi non è che andrò lì.
22: No, aspetta un attimino, questa cosa del gemere, quindi tu non sei andato a controllare, ma hai beccato qualcuno o hanno beccato qualcuno?
21: No, hanno beccato qualcuno, hanno detto, cioè loro, perché siccome abbiamo le docce separate, hanno detto, guarda, nell'ultima doccia non sono andati poi a vedere, si sentono voci maschili che gemono. E io ho detto, vabbè, a me fa piacere per loro, ma io di certo non andrò a vedere, quindi aspetta che finiscano.
23: Maledetti!
1: Ma raga, ma che stiamo a scherzare? Ma che stiamo a scherzare? Ma io dico, ma quelli che stanno là dentro, se vedono queste scene, queste cose, ma non sbroccano! Ma non ti viene spaccati la capoccia uno che fa una cosa del genere? Che stanno a palle di fuori, che gemono, che fanno? Ma un po' di rispetto, ma un po' di pure di virilità, di cazzo, di imposizione, devo, ma te fai schifo, ma come ti permetti? Io, ma raga, svegliatevi, tirate fuori i coglioni! Ciao come loro!
2: Già fatto quello,
4: no? Lubeschi è troppo bella.
22: Figura è andata a finire così, no? Figurati.
23: Ah, Pietro, ma te sei un direttore di una palestra e permetti che succedano queste cose senza neanche interessartene. Ma non è che per diventare direttore hai dovuto gemme un po' pure te?
22: Ah,
23: no,
22: beh, no, pure, pure.
2: No, non facciamo illazioni. Lui, giustamente, Pietro ci ha chiamato poco fa direttore di una palestra. Dice che nello spogliatoio maschile succedono anche cose un po' così, ecco, diciamo, atti osceni. Il luogo pubblico in questo caso, ma nella doccia rimane un po', no? Isolato.
22: Ho capito, ma a questo punto però resta in silenzio.
2: Cioè, come no? Fai là in quei momenti? Lei lo sa bene, come fai?
22: Allora immaginati veramente se ti parte praticamente qualsiasi cosa, poi io qua non lo trovo, comunque, però sto a cercare.
2: No, ma comunque quello che voglio dire è che, ecco, già la palestra
22: in fondo.
2: No, comunque già la palestra, per carità, insomma, non si fa. Anche io resterei abbastanza interdetta davanti a una scena simile, sì, anche se non la vedo e la sento e basta. Però c'è da dire che molto spesso, sempre più spesso, queste cose succedono davanti proprio alla gente. Cioè, questi almeno hanno avuto la decenza di mettersi in fondo all'ultima doccia. Con le docce,
22: dove?
2: Separate.
22: Quando è successo?
2: Ma d'estate è pieno. Io mi hanno raccontato di cose, di gente al mare, nei laghi, che comunque si ammucchia davanti. Se togli i costumi,
22: sì.
2: Ho visto al lago due ragazze coperte.
22: Aspetta, scusami. Venga messo agli atti. Allora, 16:45, anche se non c'è Roberto Marchetti, ma ci sono io, c'è comunque un aneddoto.
2: Aneddoto. Certo, no, come ho detto ieri, ho girato quest'estate, qualcosa l'ho vista. Queste due ragazze coperte col telo da mare, e sotto c'era uno sfrugliamento di cose. Allora, ma voglio dire, no? Allora, certe cose, io capisco la passione del momento, capisco un po' così il calore del sole che va ad aumentare i bollenti spiriti, ma aspettano mezz'oretta e vattene a casa.
22: Infatti, sì.
24: Ma so già, Vito, apri.
25: Dai, apri.
24: Ovo, fate sciapesce e po, po, po, po. Così è andata a finire.

0: buonasera Tommaso. Ma dove sta amico mio? Che fine ha fatto? Aia, abbiamo iniziato male quest'anno. Ieri sono mancato io perché sono arrivato troppo tardi ieri. Ieri non ho sentito la prima puntata. Però abbiamo iniziato male. Pensa a te, sono arrivato senza una lira. Non ho una lira. Ho preso una birra da Bangladino. Bevo la Peroni con il bicchiere. Avete mai visto un rumeno che beve la birra con il bicchiere? Porco Giuda, che vergogna. La passo male, ragazzi. Ciao ragazzi, un abbraccio. Dai Roberto, torna presto.
1: È vera questa scena? Cioè, ci sono delle immagini che uno dà per scontato, come per esempio un rumeno che beve sempre dalla bottiglia e non dal bicchiere.
2: Vabbè, ma dal bicchiere chi ci beve? Dai, più figo bere dalla bottiglia.
1: Io per esempio ci sono cose che noi italiani non facciamo, ma che in realtà sono, diciamo, quasi scontate. Tipo per esempio bere il cappuccino dopo la pasta. Perché nel resto del mondo è una cosa normalissima?
2: Già ho avuto un brivido dietro la schiena e un conato di sbratto.
1: Posso dire, quando sta in chimica, va bene, qualsiasi cosa, ne sa sicuramente qualcosa la nostra Ileana.
3: Eccola là, l'impallata da Bologna.
4: Poche parole chiare e mordenti.
5: Arrivo con lo skiff.
6: Con lo skiffit. Sì.
3: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
7: Presidente!
3: Leona Caselli!
7: Ma che fa?
8: Ma subì, che ti do quattro cappuccino!
5: Io non ci ho capito più niente.
3: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Beh, come va? Nelle retrovie?
2: Bene, benissimo.
1: Temperatura?
2: Ma temperatura top, immagino. Perché tanto c'è Miriana che i sta pinguini. Lì concentrata, io faccio quello che mi pare, sto ballando, cantando.
3: Ma che te frega, sì.
1: I pinguini sono andati via.
2: Eh?
1: I pinguini sono andati
2: sì,
1: via.
2: Sì,
1: miei.
2: Sì, no, vabbè. Zero. Ah, ma guarda, sto benissimo Tommaso qua dietro, senza di te, guarda.
3: Queste sere che stai facendo, Ile?
2: Ah, io stasera mi sto dando la pazza gioia perché ha ripreso il palinsesto.
3: Ah, quello tuo, sì. Della tua TV.
2: Dalla mia TV, sì, il mio piccolo 69 pollici.
3: Proprio 69?
2: 69, li ho contati. Oh, ha ripreso l'alma pacco del giorno dopo.
3: Te lo sei lasciato sfuggire?
2: No, me lo sono guardato e ho preso un pezzettino per voi.
1: Sentiamo.
4: L'alma pacco del giorno dopo. Buonasera. Il sole penetrerà a nord, sud, ovest, est, sud. Per poi tramontare. Picchi di calore che raggiungeranno i 90 gradi colpiranno tutta la capitale. Ancora e ancora. Per tutto il grande raccordo anulare ci sarà un traffico brutto. Brutto traffico. Curiosità del giorno. Il durone è un frutto dalla consistenza soda e carnosa, con una buccia scura e compatta che racchiude una polpa succosa e intensa, dal gusto dolce e lievemente pungente. Tradizionalmente legato ai mesi caldi, oggi la sua presenza può estendersi anche oltre stagione, grazie all'immigrazione e al libero mercato. E ora il detto del saggio. Colore chiaro, gusto pulito, dopo la picchiettata aiutati col dito.
3: Ma cos'è? Ma che dito?
4: Buona serata.
1: Ma che schifo.
2: Sono cose, sono perle.
1: Cose che si dicono e che si fanno, dai.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: Sai che sono un po' emozionato perché non l'ho mai vissuta questa cosa del traffico con te qua.
1: Non sai che ti perdi.
0: Ma adesso come faccio? non so se ti devo disturbare, che devo fare?
1: Vai, vai.
0: Vado. Traffic News.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.
3: Radio Globo Traffic News.
1: Adesso il traffico per lavori questa notte tra le 21 e le 5 è chiuso viale Isacco Newton tra via Alberese e il viadotto della Magliana nelle due direzioni. Ricordiamo inoltre che fino al 25 settembre per lavori di notte su via Flaminia tra le 21 e le 6 è chiuso il sottopasso Euclide. Per quanto riguarda i trasporti, ripresa da oggi la circolazione ferroviaria sulle linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense, interruzione legata alla costruzione della stazione di Pigneto. La prossima sospensione della circolazione è prevista nel fine settimana dal 19 al 21 settembre. Sempre in tema di trasporti, ricordiamo che per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Ma non ti sei incespicata neanche una volta?
1: Hai visto che brava?
0: Mamma mia,
1: ma perché è la prima ora?
0: Vabbè, Robè, hai visto? Hai fatto il miracolo pure!
4: Wait for me, I'll be back.
5: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro. Mauris.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
14: Dentro la città, fuori dal mondo!
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Solo le migliori in FM
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
0: Sopravvissuti a questa prima ora di Tutto Bloccato con Tommaso Di Vito e

0: qua la cameretta di Roberto.
1: Mandami tanti, manca anche Roberto, diciamo la verità.
0: Non è vero, Roberto ti sta prendendo in giro, non è vero.
1: Roberto Marchetti oggi
0: devi
1: non
0: sapere
1: è
0: che
1: con
0: fuori
1: noi.
0: Onda mi ha detto: guarda,
1: è vero.
0: Per quanto?
1: No, è vero.
0: Per quanto? Adomà, non ti preoccupare, mo lo stipendio di Roberto ce lo smezziamo io e te. Per quanto?
1: Manca Roberto Marchetti, manca la sua cameretta, a me manca soprattutto il polletto, quello che suono in modo così, non intonato, mi hanno detto, ma io continuo, ci provo.
0: Ah, ma perché ce l'ha lui?
1: Fa tutto lui. Lui la mattina arriva con lo zainetto e si apparecchia lì la cameretta.
0: Pazzesco, capito? Veramente pazzesco. C'è una cosa che mi fa piacere di settembre, che praticamente è finito anche il ciclo dei matrimoni. No?
1: Lo dici te che è finito il ciclo dei matrimoni.
0: Ah, perché si fanno anche matrimoni,
1: sì,
0: a settembre?
1: Sì, a settembre ci sono quelli che non si sposano d'estate, mm-hmm, che aspettano settembre, ottobre, perché magari fa un po' più fresco. Quindi quest'anno comunque gli dice male, perché farà caldo,
0: sì,
1: fino
0: voglia,
1: a fine settembre. Ma poi sposarsi a settembre in realtà non è comodissimo per l'organizzazione, perché tutte le cose che devi finire di fare il mese prima, ad agosto non le puoi fare, perché sono quasi tutti chiusi, no? Il fioraio,
0: sì.
1: ti mandano, quindi arrivano le spose soprattutto, perché poi chi organizza principalmente il matrimonio sono le donne più che gli uomini, arrivano le spose i primi di settembre esaurite, che in una o due settimane devono fare tutto.
0: Poracce, veramente.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
3: Ecco, tante volte abbiamo parlato di matrimoni, no? Sempre in maniera positiva, cioè di come ci si accosta al matrimonio, quanto avete speso e quanto che si fa per regalo, no? Come ci si veste, come non ci si veste. Questo, ragazzi, si manda all'indietro.
1: No, io non ci volevo credere, guarda, ti giuro. Allora, c'è questo qui, Ernesto Reinares,
3: sì,
1: che per 500 euro si presenta al matrimonio di chi non si vuole sposare e lo annulla. Cioè, che fa questo?
3: Detta così, matrimonio di chi non si vuole sposare va...
1: Perché te lo spiego subito. Lui si propone, dice, se tu non ti vuoi sposare, mi chiami, mi dai 500 euro, costa il servizio base, io arrivo al tuo matrimonio, davanti a tutti dico che sono io il vero amore della tua vita, ti prendo per mano e ti porto via. E pare che ha l'agenda piena fino a dicembre. Cioè, quindi vuol dire che questo la gente lo chiama per 500 euro, fa arrivare questo che crea il delirio.
3: Che è un finto amante.
1: Un finto amante, e salta tutto e se ne va. Tra l'altro mi faceva molto ridere perché il 500 euro pacchetto base, cioè lui arriva e si porta via.
3: E fa la scenata.
1: La sposa o lo sposo, vai a capire. E però c'è un servizio aggiuntivo, cioè più botte prende e più ti chiede, sono 50 euro a calcio o cazzotto che se prende.
3: Esatto, sì, quello dice, guarda, sì, allora
1: giustamente.
3: C'è il pacchetto base 500, più sai, rischi del mestiere, io mi sa che ci metto qualcosa, se mi gonfia, se un cognato si alza dalla panca, viene là, me mena e so 50 euro, poi se mi danno un altro calcio so altri 50 euro.
1: Vabbè, giusto, dai, comunque una sorta di assicurazione fisica per quello a cui va incontro.
3: La domanda è questa, ma allora, oggi 2026, dove c'è, no, al massimo di una finta libertà, c'è veramente gente che si accosta a un altare che in realtà invece non vorrebbe accostarci, sì? Cioè, che va lì perché forse ormai dice, vabbè, ormai mi sono impegnata, ormai che faccio, ormai abbiamo organizzato tutto, immagino,
1: certo,
3: che sia questo più o meno l'atteggiamento.
1: A quanto pare sì, adesso poi cioè lui dimostra che la situazione è molto più reale di quella che noi immaginiamo, ma perché secondo me tante volte uno non ha il coraggio, anche perché pensaci, se tu ingaggi uno del genere, no?
3: Sì.
1: Metti, io mi sposo, chiamo uno del genere che arriva e mi fa saltare il matrimonio perché si finge il mio amante, ma mi va a fare una figuraccia clamorosa,
3: certo,
1: e sono disposta a farla pur di non dire alla persona con cui sto, senti, guarda, ci siamo voluti tanto bene, io non me la sento.
3: Hai conosciuto mai qualcuno che in realtà si è lasciato o è stato lasciato o è stata lasciata, vabbè, insomma, coniugata come volete, prima di un matrimonio già concordato, già fissato?
1: Sì. Io c'ero l'amica di una mia amica che è saltato il matrimonio a pochi mesi dalle nozze.
3: Non avevamo dubbi.
1: Non c'era dubbi. Ma io conosco tanta gente e quindi succede anche questo.
3: Pensa che a me invece, io ne conosco due che si dovevano sposare e sono andato lì, mi hanno dato 500 euro più un calcio e altri 50. No, questo è interessante perché pure lì ovviamente qualcuno poi ha la fermezza di dire sì, guarda, scusa, mi sono sbagliato.
1: In questo caso era stato scoperto un tradimento e quindi non si sono più sposati. Invece un'altra persona, poi conosco un'altra coppia che invece hanno rimandato il matrimonio perché non si sentivano pronti. Avevano organizzato tutto, cerimonia, ristorante e tutto, a pochi mesi dal matrimonio lo hanno stoppato, rimandato perché non erano più sicuri di volersi sposare, e poi si sono comunque sposati un paio d'anni dopo.
3: Quindi ci hanno pensato un pochino.
1: Si sono messi paura lì sul momento, hanno detto no, aspettiamo un attimo. Io lo trovo molto coerente.
3: Ma certo.
4: Erne, ma rischi pure una sveglia che non finisce mai, perché questa gente con cinque piatti le spara sulle gambe.
3: Ecco, quindi potrebbe essere più rischioso di quello che sembra, insomma.
1: Se vai al matrimonio sbagliato, sì.
3: Occhio, occhio alle cerimonie. Guardate bene i campanelli prima, guardate bene i cognomi dei parenti. No, ma a parte questo, ecco, interessante sarebbe andare a scandagliare effettivamente anche questa storia qua, cioè di gente che si è fermata poco prima, sia per un tradimento o perché proprio per coscienza, tipo guarda, non sono più sicuro, non sono più sicura. Oppure nessuno mi toglie dalla testa di quando senti che un matrimonio è durato 3 mesi oppure addirittura è finito in viaggio di nozze, significa che proprio ci sei andato ormai così in maniera statale, cioè che dici vabbè, ormai stavamo insieme da 10 anni, che fai, non te sposi? Forza, Globo WhatsApp 393-777-7172. Signori, questo è Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
5: Questo se lo fa un matrimonio al sud, gli sparano.
0: Ma infatti sì, cioè è quello che ho pensato. Cioè arrivi praticamente a pochi giorni prima del matrimonio e dici oh basta, mo finisce qua.
1: Vabbè, senti, ho ripensato. Sempre meglio prima che dopo, io preferisco essere lasciata anche sull'altare.
0: Oddio.
1: Sì.
0: A questo punto però, visto che l'hai pagata la cerimonia, ti conviene fare la cerimonia e poi subito dopo lasciarti.
1: Beh, però sono dolori, poi va a pagare gli avvocati per la separazione.
0: Dici che non lo so, però se si risparmia così,
1: comunque quest'estate è successa, non so se l'hai visto il video di quella ragazza che
0: brava,
1: è stata lasciata a pochi giorni dal matrimonio in Toscana. Lei che ha fatto, ha preso i suoi invitati e è andata comunque a fare la festa.
0: Ma vedi, è giustissimo, così,
1: certo, cioè, ormai l'ha pagato.
0: Allora vedi che c'avevo ragione io.
1: Sì, ho capito.
0: Però
1: per stordirti un attimo, perché poi comunque la paghi dopo.
0: Senti, lasciamo in mano a loro 393-777-7172, soprattutto se vi è capitato mai di dover oppure di avere dei ripensamenti prima proprio del matrimonio, prima di arrivare all'altare. Perché secondo me si vivono un po' quei momenti di sconforto in cui sei lì. Ma siamo sicuri? Ma devo farlo? Ma forse è meglio di no.
1: Comunque secondo me i dubbi ce li hai anche se sei innamoratissimo, perché è un passo importante. Ma quindi
0: sì,
1: ci sta che a pochi giorni dal matrimonio, a poche settimane, tu ti chieda una cosa.
0: Ho tanti
1: genere.
0: Amici che per esempio sono fidanzati da 10-15 anni che ancora non hanno fatto quel passo.
1: Ah, vedi?
0: Vedi?
1: Meglio
0: quindi
1: così.
0: 393-777-7172.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Scusate ragazzi, io mi sono collegata ora, ma Roberto Marchetti?
1: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo, andiamo treni!
2: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli riportava.

0: bloccato.
1: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio
2: Globo. Lo sapevo prima che c'era il suo servizio, gliene davo 1000 euro. Con una mano piava mia moglie e con l'altra mi socera.
3: Pure, pure.
4: Il servizio di cui parla, ne abbiamo parlato poco fa, di quel signore che si fa pagare per presentarsi ai matrimoni, inventarsi una storia con lo sposo o la sposa e far annullare tutto, perché a quanto pare non tutti quelli che si presentano all'altare sono così convinti di sposarsi.
3: Vero. Mauro, benvenuto su Radio Globo.
5: Eccolo, buon pomeriggio, bentornati, che bello sentire tutta la banda del Radio Globo, tutto bloccato.
3: Oddio,
4: oggi non siamo tutti al completo, però ci siamo.
5: Stavo sentendo, vabbè, poi cercherò di capire meglio perché sto lavorando.
4: Dici,
5: comunque,
4: Mauro!
5: Volevo dire la mia, sì, vai. Io il giorno del matrimonio praticamente il testimone arriva al momento della firma, va lì, va per mettere la firma, la penna non scrive. Fa Maure, no, Maure non scrive, si è messa a ride. Io invece due domande me le sono fatte, infatti poi anni dopo mi sono separato.
4: Ah, quindi tu dici che era un segnale?
5: Avrei dovuto capire, voglia, sì.
4: Vabbè, dai. Vabbè, ma dopo quanti anni ti sei lasciato, sì. Mauro?
5: No, vabbè, 9 anni.
4: Ah, vabbè, dai, comunque è durato.
3: Ma da quel segnale ce ne sono stati altri che poi ti hanno portato a dover chiudere la storia?
5: Dei segnali no, ci sono state cose che non andavano bene, però vabbè, quelle sono altri discorsi, ma proprio a livello dei segnali no.
3: Okay.
5: È stato l'unico.
4: La penna doveva dirti già tanto, Mauro.
5: Sì,
4: vabbè.
5: Ma
4: tu da romantico e da coraggioso sei andato avanti.
3: Martina, benvenuta su Radio Globo. Martina, abbassa la radio.
6: Sì, mi sentite?
4: Ciao,
6: sì.
4: Marti!
3: Vai, Martina!
6: Ciao. Allora, niente, no, io stavo ascoltando un tema che mi tocca molto, io faccio la psicologa, e in terapia mi vengono spesso pazienti, uomini che o si stanno per sposare o si sono appena sposati,
4: sì.
6: Lo fanno molti per aspettativa sociale, perché stanno insieme da una vita, sentono che lo devono fare e non sono convinti. Ho partecipato, ho conosciuto insomma anche persone che a un passo dall'altare non si sono sposate o ci hanno avuto dubbi veramente seri, confidati solo ad amici più stretti. Io ormai il regalo, che insomma di solito è il bonifico un po' a tutti i matrimoni, io lo faccio istantaneo il giorno stesso, perché
4: non te fidi?
6: No, non mi fido più. Qui tanto non lo pago, il giorno stesso lo faccio e va bene così.
4: Ma scusa Martina, ovviamente senza svelare l'identità, perché per deontologia non puoi, ma qualcosina di più ce lo vuoi raccontare? Cioè, che ti confidano veramente durante le sedute questi uomini?
6: Guarda, quello che ci dice, la maggior parte sono persone che stanno insieme da una vita, si sentono costrette in quel rapporto, dicono che insomma ci sono tante cose in mezzo, le famiglie, magari ci sono anche i figli, i mutui, una serie di interessi, per cui dicono vabbè, magari poi mi basta, mo intanto mi sposo, oppure non ce la faccio, non mi sposo. Ma comunque gente che veramente mette in dubbio tutto.
4: E tu a quel punto cosa gli consigli? Perché lo psicologo ovviamente non è che deve...
6: Lo psicologo.
4: Appunto, per questo sto chiedendo, perché lo psicologo ti deve portare a te a prendere una decisione, però davanti a una confessione del genere, insomma, io sarei tentata di dirgli
6: Sì, molto tentata, anche perché mi risuona anche personalmente, però l'unica cosa che posso fare... Perché io pure c'ho un precedente così, io sono la prova vivente di questa cosa.
4: Ecco, e perché allora ti trocca.
6: E quindi diventa ancora più però lì devo essere ancora più professionale, per cui quello che cerco di fare è soltanto rimandargli che chiaramente è una scelta molto importante e che a stretto giro bisogna chiarirla questa cosa, perché comunque il problema, se viene insabbiato adesso, più in là si ripresenta.
4: Ma Martina, tu ti sei sposata e non ti volevi sposare?
6: No, al contrario, lui mi ha sposata e non voleva sposare.
4: E poi come finisce? Ti ha lasciato?
6: È finita e ci siamo lasciati. No, io l'ho lasciato perché ho capito che insomma, quando mi ha palesato il problema, non ci ha avuto il coraggio fino in fondo di dirmi che...
3: Vabbè, che un messaggio solidale a questo punto per Martina, sì.
4: No, allora lo vedi che... Allora...
6: Ne faccio proprio a maggior ragione da psicologa, è una cosa su cui sto molto attenta e quindi cerco un attimo...
4: Certo.
6: Di far capire che è un momento in realtà in cui uno deve tirare le somme, cioè non è la fine di qualcosa, è l'inizio di tutto, per cui uno deve iniziare a tirare le somme prima di...
4: Certo.
6: Decidere che fare, perché poi davvero quello diventa un punto, non dico di non ritorno, però davvero si fanno danni seri poi.
4: Ma che scherzo.
3: Ma infatti spesso si dice, sai, facciamo un bambino, il bambino riparatore, ed è una cosa veramente brutta quando si sente queste...
6: Ma
3: sentono
6: che scherzi,
3: queste...
6: anche questo mi è capitato lì, per questo ti dico, da psicologa poi mi stuzzichi, perché tanti fanno i figli per metterci una pezza. È
4: vabbè,
6: brutto
4: no,
6: da dirlo, però e non si rendono conto che condannano questi bambini veramente a una vita di sofferenza, perché sono nati con l'obiettivo di riparare una famiglia, e lo sentono, i bambini la sentono sta cosa.
3: Mamma mia. Sento. Grazie Martina.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata, e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Beh, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai 3 per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana, e perciò te vanno in tribunale, Roberto.
0: Tutto bloccato. Radio Globo.
14: Io sono convinto che bisognerebbe fare pure per i matrimoni civili in corso prematrimoniale, come fanno in chiesa, perché un sacco di gente torna dal viaggio di nozze e si separa e si divorzia. E poi soprattutto tutti sti ragazzi giovani, bisognerebbe prima che fanno una convivenza, così si rendono conto di che vuol dire vivere insieme a un'altra persona.
3: Vero.
14: L'ideale è che sposasse dopo i 40 anni, così c'hai proprio le idee chiare e sei sicuro, hai già vissuto un po' di vita, hai viaggiato.
3: Bravo.
4: Eccomi qua, infatti, io sono single ancora a 40 anni perché la penso allo stesso modo.
3: Attenzione che adesso riapre l'account di Tinder.
4: No, ancora aperto, ancora aperto.
3: Ma come ancora aperto?
4: Certo, ormai.
3: Ti sei localizzata anche qua a Roma?
4: Sì, sì, come no, l'ho detto ieri, tra l'altro continuano ad arrivare messaggi, cose, richieste.
3: Allora,
4: vediamo,
3: aspetta,
4: vediamo.
3: Aspetta un attimo, a questo punto riuscite a localizzare su Tinder Roberta Marchetti? Se fate, se trovate Roberta Marchetti su Tinder, screenshottate e sì, mandate alla Globo WhatsApp. Allora,
4: sei curioso senza di sapere che foto ho messo?
3: Ovvio, ma ti pare?
4: Certo.
3: Ti pare, sono qua apposta.
4: Delle foto molto sobrie, devo dire. Sì, niente di 3-4, insomma, dove mi si vede bene in viso.
3: Allora, per sobrie, possiamo veramente, guarda qua, aprire, sfondare una porta. Sono veramente, ma veramente curioso, guarda. Però alla fine sta. Ma lo sai che a proposito di questa cosa dei 40 anni,
4: sì,
3: mi è capitato l'altro giorno di vedere la tipica proposta di matrimonio.
4: Ah. Ok.
3: Allora, la proposta di matrimonio, secondo me, deve arrivare in un momento in cui tu la reputi,
4: sì,
3: abbastanza romantica, in una situazione molto romantica,
4: certo,
3: dove c'era questa ragazza, loro giovanissimi, dove praticamente lei aveva già sistemato il treppiedi.
4: Ma erano amici tuoi o
3: amici miei?
4: Ah,
3: su
4: okay.
3: Instagram li ho visti. Allora, lei aveva sistemato il treppiedi,
4: sì,
3: ok?
4: Ma...
3: Hai presente quando ti stai facendo il video e lanci là lo sguardo? Lo lanci lo sguardo,
4: la spontaneità.
3: La bravissima, la spontaneità. C'era lui che si è messo nel punto giusto dove lei gli aveva detto di doversi inginocchiare. E poi nel post, ma sai, anche se la ripresa non era giusta, non era perfetta, ma che cosa dici? Che cosa dici? Guarda, veramente.
4: Si sta commercializzando anche l'amore.
3: Tutto. Simone, benvenuto su Radio Globo.
15: Sì, ciao, buonasera a tutti.
4: Ciao,
15: ragazzi.
4: Simone.
3: Vai.
15: Ciao, io devo parlare un attimo con Roberta. È possibile?
4: Certo, sto qua.
3: E vai, che fai? Io me ne vado.
15: Roberta, visto che tu stai su Tinder, no, pubblicamente. Ok, allora come mettiamo? Io l'altra volta ti ho visto in spiaggia.
4: Ma dove?
15: Non posso dire in quale aspetta, non posso dire in quale stabilimento, però ti ho visto in spiaggia a Torpagliani, che erano i primi di agosto.
4: Ok, sì, c'ero.
15: Niente. Sì, lo so che c'è, che stai anche facendo una foto su uno, davanti a uno specchio. Io entravo e tu ti stai facendo
4: la matta, la matta di Torbaglianica. Vabbè, ma mi potevi fermare, Simone?
15: No, roba, io sono ragazzo abbastanza, non si direbbe, ma sono ragazzo abbastanza timido.
4: La timidezza.
15: Adesso come facciamo, roba?
4: Come facciamo, Simone? Quello era il momento propizio, tu ti avvicinavi, ci conoscevamo, poi sai, la prima impressione è quella che conta, soprattutto in amore, secondo me. Quindi magari potevamo piacerci oppure no. Adesso così.
15: Vabbè, non mai. Scusa, però perdonami. Tutto il tempo non mi ha levato gli occhi da dosso.
3: Ma come non gli hai levato gli occhi da dosso? Ma che sta succedendo qua? Oh, raga.
4: Ma veramente?
15: Sì, Roberta, sì. Ma io poi mi vergognavo, stavo con mio nipote e non ti ho potuto dire nulla. Ma... Però adesso come adesso sono due le cose. O accetti un semplice caffè con me, o se no devo venire alla radio e ti devo rapire.
4: Ma no, dai, ma no, scrivimi su Instagram, non lo so, non so, ma no, allora io devo
15: Roberta,
4: dire.
15: Roberta, già l'ho fatto, ma non mi definite di peggio.
4: Addirittura. Allora vabbè, avrò visto la foto profilo, Simone. Magari.
15: Non l'hai vista la foto profilo, non che sia il Dio sceso in terra.
3: Io nel frattempo cerco una base adatta. Roberto, ma qua c'hai un casino. Ma come si fa? Aspetta. No, non è questa. Forse questa.
4: Ecco. No, questa sì, questa è la dichiarazione d'amore. Comunque, Simone, io no, ti ringrazio per il coraggio che hai avuto oggi comunque di chiamare e di dichiararti. Vado a rivedere i messaggi di agosto e magari mi faccio viva io, Mi faccio viva io.
3: Sì, come no. Aspetta, Simone, aspetta, si fa viva lei, eh.

0: Ah, raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh.
1: Ma com'è che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
2: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
3: Ma fatteli c***o tua, no.
4: Tutto bloccato
5: su Radio Globo.
6: Ah Robby, così non vale però, un'altra volta a Torvaiani che non mi viene a trovare.
7: Aia.
8: Adesso
9: come facciamo Robby?
8: Come facciamo Simone? Quello era il momento propizio, tu ti avvicinavi, ci lo conoscevamo e poi sai, la prima impressione è quella che conta, soprattutto in amore secondo me, quindi magari potevamo piacerci oppure no, adesso così...
9: Vabbè, non mai... scusa però perdonami, tutto il tempo mi ha levato gli occhi da dosso.
7: Ma come non gli hai levato gli occhi da dosso? Ma che sta succedendo qua, oh raga?
8: Ma veramente?
9: Sì, Roberta, sì, ma io poi mi vergognavo, stavo con mio nipote e non ho potuto dire nulla. Ma... però adesso come adesso sono due le cose. Qua accetti un semplice caffè con me, o se no devo venire alla radio e ti devo rapire.
8: Ho capito?
7: Ti deve rapire. Io l'ho immaginato che tipo ti metteva dentro un sacco. Ma me ne vado. Me ne vado!
8: Ma manco l'alieno me rapisce.
6: Ah Robby, così non vale però. Un'altra volta a Torvaiani che non mi vieni a trovare. No, non mi piace.
10: Ah, vedi Simone prova il doppio passo con Roberta. Grande!
11: A Simone, le faremo sapere.
12: No, ma mi avete messa a base del matrimonio che è entrata mia moglie, dai, raga. Un po' di serietà.
13: Ehi, moglie. Sei pronta? Sono
10: passo con Roberta, grande!
11: A Simone, le faremo sapere.
12: No, ma mi avete messa a base del matrimonio che è entrata mia moglie, dai, raga, un po' di serietà.
13: Ehi, moglie, sei pronta?

0: 06 89 28 996.
1: Tutto bloccato.
2: On Radio Globo.
3: Raga, io sono riuscito a trovare adesso tutte le cose di Marchetti. E per chi ha avuto modo di conoscere Marchetti negli anni, è tipo il Santo Graal.
4: Sì, quella Stinger, dove lui tiene tutte le sue basi, allora, le sue cosine.
3: Immaginatevi, c'è una pulsantiera qua dove voi cliccate e partono delle cose, tipo
4: il pavone.
3: Cioè tu ti rendi, aspetta. Poi c'è il tacchino vicino. Poi verso destra c'è
5: Maledetti!
4: Questo serve.
3: E poi c'è gatta in calore.
4: La usiamo poco lei.
3: La cosa bella è che in ordine c'è Bruno, Virginia e Daniela.
4: Certo, okay. La triade.
5: Bruno! Virginia! Daniela!
4: Bene ricordarli. Bene. Sì, certo.
3: E poi c'è questo.
6: Marchetti, buonasera.
3: E ragazzi, è bellissimo. Allora, facciamo così: richiesta di audio di Marchetti.
5: Ma Modrea!
3: C'è poi, ecco! L'ho trovato! Finalmente! E questo invece?
7: Ciao, Roberto!
3: Oh, il bimbi!
7: È tutto bloccato qui!
3: Niente, così mi andava di cazzeggiare con la Stinger di Marchetti.
0: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.

0: Ori.it.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Allora, mi hanno richiesto di Carmine. Aspetta.
1: Dirupessi che è troppo bella.
0: Però manca la parte iniziale che fa Carmine.
1: Dirupessi che è troppo bella.
0: Allora, c'è solo questa parte qua, penso.
2: Sì. Chi brutte donu.
3: Ah, questa è per me.
2: Cattiva.
3: Sì.
0: Bellissimo comunque, raga. Grazie, grazie mille, vero?
4: Io vorrei tanto sentire Carmine!
1: Ti rubessi che è troppo bella.
3: Carmine l'ha chiamato lui e quello risponde, insomma.
0: Ah, mamma mia. Allora, 17:39, questa è la radio che suona solo le migliori. Tutto bloccato in una versione un po' diversa, ok?
3: Sì, oggi non c'è Roberto Marchetti, ci siamo comunque tutti noi, qua la squadra al completo. Ricordiamo anche Eliana Caselli, là in assistenza, Miriana Di Bartolomeo ai WhatsApp. Oggi...
0: E poi c'è tutta la parte degli ascoltatori. Insomma, storiche e non solo, quindi.
3: Che fanno il programma insieme a noi, insomma, quest'anno, come tutto l'anno scorso, che insomma abbiamo parlato di un sacco di cose.
0: Abbiamo parlato anche, per esempio, del mare Torvaianica-Te. Sai che stavo notando in questi giorni che andando all'acqua alta, nell'acqua alta, no? Sto iniziando ad avere paura. Di acqua alta, per esempio, pesciolini che ti toccano.
3: Che ti mordono.
0: Ma lo sai che quest'anno mi è capitato un sacco di volte di pesciolini che ti toccano.
3: Avevi qualche ferita?
0: No!
3: Perché di solito se entri in acqua e qualche ferita, loro sentono il richiamo del sangue, della carne viva e vengono e ti danno qualche mozzichino. Sì, io ho sempre avuto paura dei pesci.
0: E quindi, insomma, fobie che comunque iniziano ad arrivare o stanno tornando o che con l'età arrivano del tutto.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
3: Guarda, ho un po' di problemi con le altezze io, quindi non riesco a scendere. Problemi di vertigini scoperti da poco.
2: Pure te, ma guarda che questa è una cosa strana.
3: Prima non soffrivo, eh.
2: Oh, andiamo a indagare, perché questo è un problema grosso. A che età ti è venuta fuori?
3: Ma da un
2: roba?
3: Paio d'anni.
2: Ah, quindi più tardi di me.
3: Sì,
2: A me verso 32.
3: Sì.
2: Verso 32 prendevo una seggiovia al contrario. Cioè, non è che mi ero sbagliato, Però tornavo giù, non sciavo. E quindi sono tornato giù sempre con la seggiovia. Appena presa la seggiovia verso il basso, sarà che non l'avevo presa mai in vita mia per scendere, se ero sceso sempre con gli sci. Oddio, mi è messa aperta la vallata, mi sono cagato su. Ma ha preso male, proprio stavo attaccato tipo scemo più scemo proprio al palo congelato.
3: Certo, perché poi non lo sapevi, quindi comunque ti ha preso un colpo ancora di più.
2: Esatto.
3: Che mi sta succedendo?
2: La ragazza del tempo, siccome erano quelle singole a posto singolo, si girava e diceva: oddio, che hai fatto? Che ero bianco come la neve, cioè si vedeva uno con la con la giacca a vento senza testa. Poi dopo sono passati alcuni mesi e è arrivata l'estate. Sì, facciamo sto sentiero per andare a una spiaggia che si chiama delle Due Sorelle a Conero.
3: Famosa.
2: Esatto, alle Due Sorelle ci si poteva arrivare tramite questo sentiero, il Passo del Lupo. C'è un punto in cui si apre proprio lì la vallata, così ho detto: no, per carità di Dio, ma che siamo matti?
3: No,
2: ma come l'hai fatta 150 volte? Sì, ma adesso non la faccio più, manco se mi porti
3: poi
2: giù.
3: Poi là oltre l'altezza ci sarà sicuramente la cosa del burrone, perché non penso che sia stretto il sentiero.
2: Non è niente, l'ho fatto a volte anche con l'infradito.
3: Un po' esposto però.
2: Sì,
3: e
2: certo.
3: Quindi, ma che scherzi, no? Paura.
2: E quindi, ma io l'ho fatto fino all'anno prima, 2000 volte. E niente, quindi mi ha preso, guarda che strana sta cosa.
3: A me è successo con l'altezza e non l'avevo mai avuta, mi sono resa conto che stando molto alto, guardando in giù, avevo paura. E con gli spazi chiusi, anche quella paura mai avuta.
2: Aia.
3: E adesso mi inizio a sentire, questo l'ho scoperto quest'anno perché mi sono chiusa dentro l'ascensore.
2: Sì, ma volutamente?
3: No. Si è fermata l'ascensore tra un piano e l'altro. Quindi io mi sono trovata nell'unico pezzo di vetro in cui vedevo fuori il muro.
2: Oh, signora.
3: Panico totale.
2: Però io ho sempre sentito dire che uno ce l'ha da sempre queste paure qua. Chi c'ha paura delle altezze, delle vertigini, chi c'ha appunto claustrofobia, agorafobia.
3: Quella pure è tremenda, no? Quella non ce l'ho. No, io ti giuro, non ci ho mai avuto niente, nessuna ansia, nessuna paura. Negli ultimi 2-3 anni queste cose qui mi danno fastidio.
2: Ci sono altri ai quali, magari all'ascolto, queste cose qua sono venute fuori più tardi? Che così non ci sentiamo soli, abbandonati e sul viale del tramonto, io e la Roberta Marchetti, perché sennò ci prende male. Globo WhatsApp 393 777 7172. Questo ovviamente è tramite i vostri audio qui per Radio Globo.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Mamma mia, raga, veramente ci sono delle paure che arrivano con il tempo.
3: Ma sì, perché uno quando cresce inizia a essere anche più responsabile, giustamente, quindi ad avere più il senso del timore. A me ne è venuta una nuova quest'estate.
0: E quale?
3: La paura del pappataccio.
0: Ah, perché Tommaso Paradiso è stato morso,
3: dal papataccio e ha preso questo Toscana virus, che io ho detto sarà uno scherzo. Invece,
0: ma infatti pure io pensavo Toscana virus, pensavo tipo la malattia del toscanello, capite?
3: Invece no, il papataccio. Io sono un po' ossessionata in generale dagli insetti, in particolare ovviamente le vespe, i famosi ammazza somari, quelli ancora più grandi.
0: Mamma mia, sono andato a cena in un ristorante qualche sera fa e avevano, che poi ci ha scherzato il tipo, il cameriere, ha fatto: guarda, abbiamo una tana di ammazza somari qui. Ma scusa, ma io devo mangiare la pizza con gli ammazza somari? Ma avete visto quanto sono grossi?
3: No,
0: cioè,
3: una roba. Poi sono cattivi. Quelli, ecco, ad esempio, un sacco di notizie quest'estate di gente morta in shock anafilattico.
0: Sono cattivi.
3: Però pensavo, ecco, di cavarmela così, cioè tutti gli insetti grandi. Invece il pappataccio, poi sono andata a vederlo, è una cosa piccolissima, più piccolo di una zanzara. E non è che si riconosce. Quindi appena ho la percezione di qualche, anche un pulviscolo che mi ruota accanto, do di matto.
0: Il pulviscolo. Attenzione al pulviscolo. Però ci sono delle paure, come per esempio quella delle cose che mangi. Cioè, non so se ti sei mai spaventata dicendo adesso mangio questo, potrebbe farmi stare male. Ultimamente io sto evitando il sottaceto o il sott'olio.
3: Quel botulino.
0: Mamma mia, raga, ho una paura.
3: L'ansia?
0: Mi è venuta l'ansia da botulino.
3: Ma perché?
0: Oh. Allarme botulino!
3: Dai!
0: Allarme!
3: No, io sul cibo non ho nessuna paura, figurati, mangio anche i tavolini. Sono l'appetito di un camionista. No.
0: Per quanto? Allora, parliamo quindi di paure che sono venute con l'età. 393-777-7172 qua su Radio Globo.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: questo è il papataccio, vedi?
1: Fa così.
0: O l'ammazza somaro pure. Anzi, forse l'ammazza somaro è questo.

0: fatto venire i brividi col botulino. Io non è che ho paura, ma di più calcolo che quando andiamo a trovare i parenti al paese ci danno i melanzane, le zucchine, le marmellate, tutte preparate in casa. A mia moglie ce li dico sempre, gli faccio buttare tutte.
1: No, no, ma non a questi livelli. Allora, secondo me, se stappi, quando stappi la cosa, la conserva, se non senti questo...
2: Cos'è? La pubblicità del vino, della
1: è il ronco. Nella prossima puntata, se non ci sarà, mi vedrete scavalcare
2: le ringhiere
1: e fare l'olio.
2: Terrorismo psicologico.
1: Se
2: per
1: non
2: carità.
1: Senti, vero, vero, se non senti. E non devi fare schiumetta, non devi fare quella.
2: Ma perché se fa questo rumore vuol dire che ha tappato bene?
1: Ha tappato bene.
2: Altrimenti potrebbe
1: esserci. Sì. È pericoloso, è pericoloso. A proposito di attappati.
3: Succia! Eccola, l'impallata da Bologna.
4: Poche parole chiare e mordenti.
5: Arrivo con lo skiff.
6: Lo skiffit. Sì.
7: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
8: Presidente! Io
7: da Caselli!
8: Ma che fa?
9: Lascio via che ti do quattro capocciate.
5: Io non ci ho capito più niente.
7: Ma si sente

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Mi sei emozionata la stinga, hai visto?
2: Perché stiamo per parlare con Ileana Caselli, che la vedo particolarmente in forma in questa nuova stagione.
1: Hai fatto eccitare la stinger.
3: Succede, capita anche alla stinger ogni tanto. Ascolta, no, io sì, sono eccitata perché adesso io sto dando un po' spazio a quella che è la mia vera vena artistica, il mio vero talento, che è il canto.
1: Il canto,
3: sì.
1: E tu da bambina volevi essere una cantante?
3: Da bambina.
1: Ma posso dire una cosa, con un cognome come questo, Caselli?
3: Ma infatti, ma guarda, era già scritto nel cielo. E quindi io a sta roba sto lavorando da un po'. Io avevo una canzone che ho già proposto, ma volevo farvi risentire. Avevo già proposto alla Zecca d'Oro anni fa.
1: Addirittura?
2: Zecca d'Oro?
3: Sì.
2: Ma sì, anni fa eri bambina?
3: Ero piccola, sì. Ah. Ciao, sei anni.
1: Sentiamo il
2: Zecca d'Oro.
1: Sentiamo il Zecca d'Oro.
2: Versioni tutte sue di format. Vabbè, dai, sentiamo.

0: Raga, e mi sa che la Caselli va contagiato, perché anziché leggere dito nella piaga, leggevo ditonatella piaga. Stavo impazzito, ma che dita? Traffic News.
1: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo Traffic
2: News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca 7 chilometri di coda sulla A1 Roma-Napoli tra Ferentino e Colleferro in direzione di Roma. Per incendio, code su via Pontina all'altezza Borgo Pio verso Latina. Traffico intenso con rallentamenti a tratti sul raccordo anulare in carreggiata esterna tra la Pontina e l'Appia e in interna tra lo svincolo A24 e la Prenestina. Per il trasporto pubblico è terminato il blocco estivo da oggi. Oggi, lunedì, martedì, primo settembre, tornano a viaggiare. Si sono sbagliati loro, però. Tornano a viaggiare i treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Lo stop alla circolazione si era reso necessario per proseguire i lavori per la realizzazione del nodo Pigneto. La prossima interruzione della circolazione ferroviaria è prevista nel fine settimana dal 18 al 21 settembre. Se volete aggiornamenti sul traffico, potete andare sul sito di Roma Luce Verde. Verde.it.
3: Beh, facciamo un'ottima pubblicità sì, Luce Verde con questo, Radio Globo.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per tutti. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale Voci dalla città, dedicato alla realizzazione di podcast e videopodcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre e i progetti vincitori dovranno essere pronti per la pubblicazione entro il 31 dicembre. Contributi fino a 6.000 euro. Il teatro è vita, è lo slogan scelto per la nuova programmazione della stagione del Teatro di Roma. Vita è l'acrostico formato da Valle, India, Torlonia, Argentina. Le sale che ospiteranno a partire dal 16 ottobre una nuova stagione con 90 titoli sotto la direzione artistica di Luca De Fusco.
6: Wait for me. I'll be back.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
12: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2€. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88€. Frigitrice ad aria Hi-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90€.
4: Mauris. Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è sta la luna che ti spaccherei il culo.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorride e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Buonasera, potete avvertire la signora Roberta Marchetti che gli ho mandato un messaggio su Instagram, perché non si ricordava di me, sono il ragazzo che ha chiamato alla radio. Grazie.
6: Allora mi ha dovuto spiegare ancora meglio chi è. E lo aprirò. Allora sì, lui mi ha chiamato poco fa dicendo che i primi di agosto mi ha incontrato a Torbaianica. Pare che io non gli abbia tolto gli occhi di dosso, ora lo verificheremo.
7: Con chi? Andiamo a prendere le telecamere del locale.
6: No, perché io ora mi sono fatta riscrivere su Instagram, aprirò la foto, vediamo se mi piace. Se mi piace, effettivamente può essere che io l'abbia guardato.
7: Ma lo sai, come immagino te che vai lì al locale. Allora, tu adesso mi dai tutte le telecamere, tutte. Le voglio tutte adesso, ok? In chiavetta USB, possibilmente. Che poi chiederai magari ad Alessandro come si attacca. Oddio, no!
6: Oddio!
7: Oddio, come si attacca sta cosa USB qua vicino? Oddio!
6: Vediamo, vediamo. No, grazie per avermi avvisato, perché magari mi è finita in spam. Dopo apro e mi...
7: Su Instagram in spam?
6: Sì, tra le richieste di messaggi, capito? E quindi dopo vado a fare l'ispezione del profilo.
7: Le faremo sapere. Certo. È comunque un grandissimo le faremo sapere. Dai, 18:04. Allora, in molti sono là fuori. Io comunque quando si fanno le 6 vedo un via vai qua.
6: Visto? Io non lo vedo perché sono di spalle qui nello studio 1 di Radio Globo, però vedo sempre che salutano davanti a me.
7: Sì, sì, vanno lì, beggiano, è proprio tutta una corsa contro il tempo, incredibile, guarda. Allora, 18:05, come siamo messi là fuori? Nel senso, è veramente bloccata la strada? C'è stato o no questo rientro?
6: C'è stato, perché oggi un po' di traffico, devo dire la verità, a differenza anche di ieri l'ho trovato, poi è primo settembre, quindi veramente da oggi si è rimesso in moto tutto. Noi di tutto bloccato ci siamo rimessi in moto
7: ieri.
6: Da ieri, oggi martedì, come ogni martedì torna anche in questa stagione Top Secret,
7: che è un appuntamento bellissimo. Poi Top Secret, perché va a riprendere quelli che sono i problemi effettivi, cioè delle persone che ascoltano, no?
6: Sì, Top Secret è il nostro confessionale, ci arrivano delle storie, noi cambiamo la voce della persona che ci contatta per condividere un segreto o comunque un problema che gli pesa un po' addosso e quindi vuole insomma confrontarsi, e qua ne discutiamo, ne parliamo, ma soprattutto chi ci ascolta ci dà sempre delle grandissime perle.
4: Ora in tutto bloccato Top Secret.
8: Bella, allora io sono Fabrizio e niente, sono fidanzato da 3 anni e mezzo più o meno. Io sono innamoratissimo di lei e solo che in questi 3 anni diciamo che lei si è lasciata un po' andare, cioè un po' parecchio, raga. È ingrassata, è ok l'amore, però a me un po' mi è scesa pure esteticamente, non riesco a essere più così attratto da lei. E poi, cioè raga, sfuda una cifra, ma una cifra, cioè 5 minuti stai fuori e frascica la testa e i piedi. Ieri per dirvi, siamo andati a piangelato, al ritorno gli ho dato un bacetto, no raga, cioè pareva di baciare un muratore dopo 12 ore di lavoro al cantiere sotto al sole. Cioè io mi sento pure in colpa, però mi sto iniziando un po' a vergognare, come quando scimo, mi pare che la gente sta a guardare tutta a noi, e io non so sto fregno, per carità, però almeno cerco di stare in riga, mi tengo un pochetto, cioè comunque ci tengo che a lei io piaccio, a me però mi sa che a lei non gliene frega più di tanto. Poi posso capire, cioè, va bene stare a proprio agio con il proprio corpo, uno fa quello che vuole, però penso pure che sia una forma proprio di cura e di amore, non solo per se stessi ma pure per chi ti sta vicino, eh.
7: Insomma, chi ci scrive è proprio Fabrizio.
6: Sì.
7: Che ha questi problemi, cioè nel senso lui dice di essere innamoratissimo di questa ragazza, che però non ha un fisico, chiamiamolo, conforme, cioè
6: sì,
7: nel senso
6: si è lasciata un po' andare, ecco. Negli anni succede quando stai
7: suda.
6: Insieme da tanti anni, no?
7: Suda tantissimo
6: e lui si imbarazza un po'.
7: Che c'è da imbarazzarsi, però però dice di amarla. A questo punto siamo sicuri che la ama. Boh, non lo so.
8: E non lo so, non vorrei che poi col tempo, soprattutto sta situazione, vanna proprio a rovinare il rapporto. Poi ragazzi, io ci ho provato a parlarci, perché ovviamente la persona che ami, la prima cosa ci parli. Però mi ha rosicato subito, cioè è andata alla sua difensiva, non ha voluto capire quello che gli stava a dire. E probabilmente non so buono io, cioè poi non lo so come si può affrontare questo discorso. Cioè, non è che sono andato là e ho detto oh, sei diventata una cicciona, non lo so che non si fa. Però pure partendo delicato, a quanto pare ho sbagliato qualcosa, non so buono, aiutatemi voi, come si può iniziare questo discorso?
7: Ecco, Fabrizio ci chiede una mano alla Globo WhatsApp 393-777-7172 oppure 068928996. Me l'ho dimenticato un attimo il numero.
6: Certo, perché mica è facile dire alla persona con cui si sta insieme, soprattutto se si è innamorati, magari di stare un po' più attenta o attento al proprio aspetto fisico. Sì, sì.
7: Diciamo che è uno di quegli argomenti, soprattutto poi trattati in questo momento storico, veramente difficile, no?
6: Certo, perché poi c'è tutto il discorso, no? Della body positivity, quindi
7: del body shaming anche dall'altro lato. Poi come fai? Soprattutto se dici di amarla una persona, non lo so, veramente, guarda.
6: Ma sentiamo loro, i nostri ascoltatori, che sicuramente la sapranno più lunga di noi e soprattutto sapranno consigliare meglio di noi Fabrizio.
7: Infatti, quindi 068928996 oppure 393-777-7172.
4: Invia un messaggio alla Globo WhatsApp 393-777-7172 e racconta anche tu il tuo segreto inconfessabile. Top Secret. Solo su Radio Globo.

0: ora in tutto bloccato. Top Secret.
1: Bella raga, allora io sono Fabrizio e niente, sono fidanzato da 3 anni e mezzo più o meno. Io sono innamoratissimo di lei e solo che in questi 3 anni diciamo che lei si è lasciata un po' andare, cioè un po' parecchio raga, è ingrassata, è ok l'amore, però a me un po' mi è scesa pure esteticamente, non riesco a essere più così attratto da lei e poi cioè raga, sfuda una cifra, ma una cifra, cioè 5 minuti stai fuori e frascica la testa ai piedi. Ieri per dirvi siamo andati a piangelato, al ritorno gli ho dato un bacetto, no raga, cioè pareva di baciare un muratore dopo 12 ore di lavoro al cantiere sotto al sole. Poi io ho provato a parlarci, perché ovviamente è una persona che ami, la prima cosa ci parli, però mi ha rosicato subito, cioè è andato alla sua difensiva, non ha voluto capire quello che gli stava a dire, cioè, probabilmente non so buono io, cioè poi non lo so come si può affrontare questo discorso, cioè, non è che sono andato là e ho detto oh, sei diventata una cicciola. Non so che non si fa.
2: Allora andiamo alla Globo WhatsApp.
3: Cioè raga, ma che avete camuffato la voce di mia moglie? No, così e capì, così mi regolo.
2: Addirittura a sti livelli.
4: Secondo me non la ama. È un modo, comincia a essere un modo per lasciarla. È meglio che concludono subito, cioè che si lasciano a sto punto. Poi se è davvero innamorato devono parlarne insieme.
2: Anche questo è vero, eh.
5: Beh sì, no, ma guarda, secondo me parlarne assolutamente sì, ma non c'entra niente l'amore che è finito.
6: Ah Fabrizio, te ne frega più un cazzo, sta prendendo la palla al basso.
2: Ma pure secondo me comunque.
5: No.
2: Dici di no?
6: Secondo
2: no.
6: me, e lo dico perché più o meno ci sono passato pure io, devi essere più proattivo. Nel senso, se vai a correre, perché vai a correre magari e ti tieni un po' in forma, allora coinvolgi anche lei. Se vai in palestra, coinvolgi anche lei. Se non fai niente, chiaramente coinvolgi anche lei. Quindi magari cerca di fargli capire in questo modo che comunque ci tieni al suo stato di salute e alla sua forma fisica. Io la vedo così. Nel senso, parlare a nuora perché so ce ne intenda, no? Più o meno.
5: Vedi, senti, vedi, che proverbi.
2: Mamma mia.
5: Che impariamo.
2: Altolocati proprio.
5: Questo
2: qua.
5: È un bel modo di affrontare le situazioni. Ha ragione, perché senza che vai lì e le parli, magari con il rischio di offenderla o di essere poco delicato, perché poi quello che porta una persona a volte a ingrassare, a lasciarsi un po' andare, può avere delle radici molto profonde.
2: Molto, molto profonde. Cioè, calcola che addirittura c'è chi si nasconde per mangiare.
7: La retta nostro. Diglielo, se non capisci accannala, tanta la situazione peggiorerà e passa.
2: Allora andiamo al telefono 06 892 8996. Simone, benvenuto su Radio Globo.
8: Pronto?
5: Sì,
2: eccoci,
5: Simone.
2: Ciao Simone.
8: Sì, ciao, scusate, non si sentiva nulla.
5: Vai,
8: scusatemi.
5: Ti sentiamo.
2: Vai,
5: bene.
2: Dici tutto.
8: Volevo fare appunto il mio pensiero. Allora,
2: sì.
8: Non si tratta di essere innamoratissimo e poi dire al primo accenno di maturità della tua compagna perdi tutto il senso dell'amore ai tuoi occhi. Non esiste questo modo di essere.
2: Di maturità? Hai detto maturità?
8: La mia compagna, guardi, io ho 13 anni che la mia compagna da essere più di 170 kg, adesso ha perso più di 100 kg, ma io non ho mai smesso di guardarla con gli stessi occhi, non ho mai smesso un giorno di motivarla e dire che sono orgogliosa di lei, della sua bellezza, di quanto mi fa sentire bene. Non si tratta del fatto che mangia un po' di più, ingrassata o quant'altro, non esiste. Tu devi guardare la persona che hai accanto con gli stessi occhi, perché altrimenti vuol dire che era soltanto un'infocata, una cotta.
5: Simone,
8: che
5: questo ti fa onore assolutamente.
2: Sì.
5: Poi certo, l'aspetto fisico comunque è importante anche all'interno di una coppia.
8: L'aspetto fisico è importante, ma l'aspetto fisico, se lei mi carica di 60 kg in un mese, lo posso anche capire, si è sregolata. Però quanto potrà mai essere cambiata ai suoi occhi? Per definirla un muratore che suda come
5: certo,
8: fontana.
5: È stato poco carino.
2: Sì, è stato veramente brutta come dici tu.
8: Ma da dire una donna.
5: Simone, una domanda. Tu hai conosciuto quindi la tua compagna che pesava, hai detto tu, 170 kg?
8: più di 170 kg.
5: Ok, quindi insomma è un peso molto importante. E, sì. non l'hai proprio guardato? Cioè, di cosa ti sei innamorato?
8: Dei suoi occhi. Io ho guardato i suoi occhi, ho visto la donna che era e che sicuramente sarebbe diventata se la potevo motivare un pochino di più. Così è stato, è iniziato un percorso bellissimo che è cambiato ed è sbocciata e tuttora è una bellissima donna è diventata.
2: Ma sono delle parole bellissime, da dire, Simone, veramente, guarda, bello, bello, bello. Mi sto emozionando per tutti quelli che magari si guardano allo specchio e non si vedono belli e poi alla fine trovi la persona giusta, perché questo è l'importante, trovare la persona giusta per sé.
0: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
10: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Fino al 9 settembre da Coppi e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coppi e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: basta.
1: Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Ho trovato un'altra cosa, È il sogno di una vita. Si avvera finalmente.
0: Di confonderli là fuori.
1: Mamma mia, finalmente. È stato un piacere. Bellissimo, raga. Cioè, ma voi immaginatevi una persona che ha sempre seguito Roberto Marchetti per radio mettersi a giocare con sta roba.
0: Sembra che ti hanno messo davanti, infatti, i Lego come quando
1: bellissimo.
0: Avevi 12 anni.
1: Bello,
0: per me,
1: bello,
0: no?
1: Bello, raga. Bello, bello, bello. Grazie mille per questa esperienza. Roberto, se vuoi sta male, se vuoi, non so, prenderti altri giorni. Ah, è vero.
0: Comunque, no, hai fatto bene a stappare, perché questo è l'orario giusto per iniziare a fare gli aperitivi, anche perché in tanti saranno ancora in vacanza. Noi abbiamo più di mezz'ora abbondante qua di puntata, però poi io mi devo sbrigare perché devo andare a fare un'altra cosa importantissima, che è la spesa, perché c'ho il frigo vuoto, le dispense vuote, sono tornata da 5-6 giorni, non c'ho più niente e devo veramente riprendere tutto, tra cui anche i detersivi, ma neanche quelli, pure quelli ho finiti.
1: Ma i detersivi per me sono tipo delle cose che si autoriproducono dentro casa.
0: Tu sei convinto di averli?
1: Sì, bravissima.
0: E infatti ieri sera che stavo per caricare la lavastoviglie, sono andata là e avevo finito il detersivo per la lavastoviglie.
1: No!
0: Quindi mi sono dovuta mettere a fare i piatti a mano, che è una cosa che io odio.
1: Mamma mia, guarda, sfondi una porta aperta.
0: Questa cosa dei piatti mi ha fatto pensare a un altro cruccio, cioè quello della spugna, perché pure quella è un po' vecchiotta. E a quanto pare invece le spugne della cucina vanno cambiate spesso.
2: Su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Signore e signori, c'è la cosa più importante, una scoperta incredibile che a me e a Roberto Marchetti ci ha lasciato così di stucco.
0: Ma guarda, sì, scioccati, proprio scioccati. E poi la fonte autorevole è Focus, quindi insomma rivista scientifica di tutto rispetto, che ci mette in allarme sulle spugne, signori. Attenzione, le spugne quelle da cucina. Io non so ogni quanto le cambiate. Io un mesetto me la tengo la spugna da cucina, poi sto lì, la lavo, la risciacquo.
4: Ma certo.
0: La igienizzo. E invece no, perché le spugne da cucina vanno cambiate una volta a settimana, perché qua dice Focus, leggo questa cosa veramente scioccante, peggio delle spugne da cucina solo le feci. Cioè, praticamente sciacqui i piatti con la me.
4: Oh,
0: cioè,
4: esatto. Mi immagino, sai quelle vaschettine, no, dove ci appoggi la spugna? Esatto. Mi immagino uno lì un torcolo
0: marrone e belli in tinge.
4: Appoggiato lì.
0: Oh, però è vero, perché qua io leggo, c'è scritto, lo dicono gli scienziati, che lavare le spugne non serve a niente perché i batteri tornano a colonizzarle più resistenti e popolosi di prima. Sono batteri molto, tra l'altro, pericolosi, perché sono responsabili di malattie, qua leggo anche la meningite, la polmonite, insomma non è un giochetto. E anche lavarle con l'acqua bollente o metterle nel microonde, cioè chi li mette nel microonde, perché sai, comunque col calore ammazzi i batteri. Questo tipo di batteri non viene ammazzato perché tornano a ripopolare ancora più incazzati di prima le spugne.
4: Certo.
0: Quindi queste spugne sono un ricettacolo di batteri.
4: Mamma mia, queste batteri, io ad esempio non ce l'ho per minimamente con i batteri. I batteri sono i miei amici, anche perché il nostro corpo è pieno già di batteri e grazie a loro andiamo comunque avanti alla grande, questa macchina meravigliosa. Quando noi diventiamo supponenti, diciamo no, i batteri no, ma come no, invece sono fondamentali, quindi non ce l'ho con loro. Mai fatto una guerra ai batteri? Beh, a volte sì, quando ho dovuto prendere l'antibiotico, una piccola battaglia l'abbiamo fatta. Però sono stato il committente, cioè non mi sono fatto vedere, ho messo giù una pillola
0: e via, guarda, e via, colpa ci hanno pensato loro.
4: Ma colpa sua, non c'entro niente. Però ad esempio io la spugnetta la cambio solamente quando non ce la fa più, cioè nel senso che sai quando diventa praticamente una sottiletta, che ormai la parte verde è tutta mezza spellata, sembra un'alopecia, è tutta mezza con le chiazze, e poi ormai non riesce più a fare nemmeno la schiuma perché è proprio fina fina.
0: Vabbè, aroma, costa 2 euro una spugnetta.
4: Ma manco, costerà 20 centesimi l'una.
0: Perché ti incaponisci così tanto?
4: Ma dico, per non sprecare la roba, io sto lì, finché funziona, funziona, che me frega dei batteri?
0: No, capito, è pericoloso. No,
4: io
0: invece mi faccio condizionare, adesso torno a casa, subito cambio la spugnetta.
4: Ma
0: una volta a settimana, è giusto se ci pensi, anche perché comunque tu ci lavi il cibo, le cose, per quanto la puoi lavare bene.
4: Il cibo, ci lavo i piatti.
0: I piatti hanno residui di cibo.
4: Dai che, dai che lavo il pollo.
0: Esatto, con la,
4: con la spugnetta. Vieni, no, vieni qua, amore, vieni qui. Io faccio il bagnetto come al cane.
0: Nei piatti c'è
4: il
0: residuo di cibo, di olio, di quella roba là. Per quanto la puoi lavare bene, qualcosa si incastra. C'hanno ragione.
4: Ma chi se ne frega, mandate a zappare, maledetti, che ci volete terrorizzare addirittura con le spugne! Bisogna fare come una volta, altro che spugne, con la terra, con l'argilla a pulire, questa sgrassa che è una meraviglia, l'ho fatto la prova, perché l'avevo letta pure questa cosa qui, mi sono messa a lavare una pentola con l'argilla.
0: Con l'argilla.
4: Ed è ha sgrassato molto meglio di Spick, Span, Conde, Fring, Strand. Ah. Come le lenzuola, una volta all'anno è più che sufficiente. Questa, signori, è Radio Globo.
2: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On
1: Radio Globo. Forse sto per dire la cosa meno Marchetti.
0: Okay.
1: Cioè, io, per esempio, quando lavo le stoviglie,
0: i piatti,
1: parto sempre dalla cosa meno sporca per arrivare alla più sporca.
0: Perché?
1: Perché nella mia testa, però per favore ditemi se ho ragione o meno, ho paura che.
0: Io c'ho paura.
1: La cosa, insomma, lo sporco, cioè passa di stoviglia in stoviglia.
0: Te lo porti dietro.
1: E me lo porto dietro fino a più pulita. Quindi io parto direttamente dal bicchiere, perché nella mia testa il bicchiere è la cosa meno sporca.
0: Beh, però ha senso, perché in effetti, no, se pensi a un piatto sporco di sugo, a parte che quando lo lavi, io almeno lo pulisco con comunque con lo Scottex, no? E quindi il grosso lo tolgo. Però in effetti, se è tanto sugoso, un po' rimane, poi rimane un po' quel rosso sulla spugna che ti porti sul bicchiere, che ti però ogni volta dovresti riaggiungere sapone, l'aceto, che è fondamentale anche là, no? Per pulire le stoviglie.
1: Appena hai detto questa cosa del sugo, mi è venuto in mente il Tupperware, perché ogni volta che si mette il sugo nel Tupperware sembra scottato, sembra che l'hai portato al mare, non gli hai messo la protezione solare, è diventato rosso. È incredibile. 393 777 7172. Parliamo di spugnette, va, bello spugnette.

0: Ragazzi, mi potete mettere il clacson navali che sul raccordo è tutto bloccato? Namo!
1: Spostatevi! Via! Levatevi! Levatevi! Via, sposta! Quanto è bella questa!
2: Questa è quella fantasma!
1: Questa è la fantasma, c'è anche questa!
2: Ma questo è più il traghetto che arriva...
0: Il raccordo è tutto bloccato? Namo!
1: Spostatevi! Via! Levatevi! Levatevi! Via, sposta! Quanto è bella questa!
2: Questa è quella fantasma!
1: Questa è la fantasma, c'è anche questa!

0: Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
1: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
2: Mamma mia come parla bene Roberta.
3: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Quanto ti diverti, eh?
6: Mamma mia raga, ma quanto è divertente, è proprio divertente. Ma non
5: posso,
6: non venga messo agli atti, non voglio fare più flusso. No, scherzo, è bellissimo fare il flusso.
7: Io con le spugnette sto con Roberto, c'ha ragione lui, non si cambia fino a che non muore. Te pare che ogni settimana uno deve cambiare la spugnetta? Tu immagina se tutto il mondo lo facesse, sai che spreco di spugnette nel mondo, mamma mia che roba.
5: Ma no, a quel punto io mi metto a produrre spugnette perché sarebbe un gran business.
6: Ma poi una volta a settimana, ma è veramente tanto.
5: E però hai sentito, piano di batteri, comunque effettivamente.
6: Ma scusa, ma a questo punto non è meglio fare la lavatrice alle spugnette?
5: chissà se si può fare.
6: Se, ma è tipo che lavaggio si deve fare con le spugnette?
5: Dovremmo sentire uno spugnologo, se è possibile questa cosa. Se lavando.
6: Esiste lo spugnologo?
5: Esiste di tutto. Esisterà anche quello.
6: Allora, c'è qualcuno che fa le lavatrici alle spugnette? Scusate, dai.
8: Anch'io faccio così. Parto dalle posate, i bicchieri,
5: vedi?
8: Piatti. E mano a mano le pentole, quelle che sono più sporche e più grasse.
6: Vedi, meno male, non sono l'unico pazzo.
5: Che ti porti dietro lo sporco.
6: Guarda che è una cosa bruttissima portarsi dietro lo sporco. Cioè, ti sporchi poi tutto. No, brutto, veramente, dai. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: su Radio Globo.
1: Quanto mi piace la pannocchia!
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Condizioni anticicloniche sul Lazio nelle prossime ore, per una serata e una notte caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, anche la giornata di mercoledì vedrà un contesto stabile con il passaggio di qualche velatura al mattino, un po' di variabilità al pomeriggio lungo i settori montuosi della dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni. Le temperature tendono leggermente a diminuire, ma si mantengono su valori sempre estivi, massimi intorno ai 32-33 gradi sulle aree pianeggianti interne, un po' di vento di maestrale sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: E te lo voglio di...
12: Cosa?
11: E te lo voglio di...
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di... Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Vi do una bellissima notizia sull'accordo carreggiata esterna, Altezza Appia, è tutto bloccato.
15: E aspetta, ci pensiamo noi! Spostatevi! Via! Via! Levatevi!

0: on Radio Globo.
1: Buonasera belli, bentornati.
2: Bella.
1: Io in cucina ho quella per piatti e pentole, c'ho la spugnetta per i bicchieri, come al bagno. Io uso la spugnetta per tazze e bidè e uso la spugnetta soltanto per il lavandino, e come quella per lo specchio. Fa un po' maniacale.
3: Allora,
4: fermi. Allora, lei ha la spugnetta da bidet,
3: sì,
4: la spugnetta per i bicchieri, la spugnetta per le pentole.
3: Sì, ce n'è una per ogni stoviglie.
4: Come fa a riconoscerle?
3: Ma non capisco la spugnetta del bidet. Che vuol dire la spugnetta del bidet?
4: Allora, aspetta.
3: Cioè lo straccio con cui lavi il bidet, il lavabo, credo, no?
4: Allora, in realtà, perché c'è tutta una situazione. Allora, devi calcolare che... se i germi del bidet vanno a finire sul lavabo, non è giusto, non è una bella cosa. Quindi è giusto avere una spugnetta per ogni cosa.
3: A meno che non si lava proprio là con la spugnetta, ma spero di no, insomma.
4: Perché tu pensavi che
3: usavo... che ne so, la spugnetta e il bidet. Mi immaginavo lì saponetta e spugnetta e via. E non lo so, questi sono matti.
4: Quindi praticamente andava a grattarsi con la... Ma secondo te quale usava? Quella di vetro?
3: Quella d'alluminio, quella, quella che gratta bene.
4: Ma dai, su.
5: Lavare i piatti è come lavare il corpo. Parti da più pulito al più sporco. Non è che prima te lavi il culo, poi la faccia.
3: Lo vedi? È l'altra che usa la spugnetta. Lì.
4: Lei già sta così, a voglia. Sta proprio in situazione. Lei ha anche la spugnetta da aspetta, ce l'ho la sigla per lei, aspetta.

0: Semenate, mamma mia, cioè,
1: ma allora, sulla spugnetta.
0: Ma sulla spugnetta, ma io le pentole, io mangio direttamente dalla pentola.
2: Figurati, certo.
0: È comodo. E poi perché la devo lavare? Cioè, è bella sta cosa che il cibo del passato possa contaminare il cibo del futuro, se ci pensate.
1: Scusa, tu non lavi le pentole?
0: No.
1: Non lavi le stoviglie?
0: No, aspetto, cioè arrivo al massimo della crosta possibile.
3: Ma come?
0: Poi con un po' d'acqua comunque, cioè si ammorbidisce tutto.
1: Ma ci cucini sopra? Cioè, che so, ti fai un hamburger, poi non la lavi, ci fai un'altra cosa la sera o il giorno dopo?
0: Tipo il passato. Cioè, pensa che bello l'hamburger che poi in qualche modo si collega con il passato di verdura. Bellissimo, cioè crea un legame covalente tra i cibi. È romantico.
1: Certo, è proprio cucina molecolare quella di Anna Caselli.
0: Esatto.
1: Sì,
0: è vero.
3: È batteriologica, è un'arma batteriologica.
1: Io di certo se mi invito a cena alla Caselli, mi invento qualcosa.
0: Ti faccio un pranzettino.
3: Guarda, raga, comunque io se c'è una cosa che proprio non sopporto è uscire di casa e sapere che poi ci sono le pentole ad aspettarmi. Cioè, una di quelle cose che dici no.
1: Ti prego. Sì, io pure, devo lasciare tutto pulito.
0: Ti devi rilassare e lo puoi fare con delle ragionando. Io lo faccio ragionando.
1: Vai. Comunque la Caselli, no? Che ci ha lanciato questa idea della cucina molecolare molto particolare. Cioè, secondo lei, non lavando le pentole, il cibo si contamina e escono dei sapori buoni.
0: Diversi.
1: Ecco, ti vedo particolarmente in forma, lo ricordiamo, in questa stagione appena iniziata, ma tutto agosto che non ci siamo visti e sentiti poco, in effetti. Hai ragionato, hai tirato fuori sicuramente altre cose.
3: È una domanda tossica per noi.
0: Sì, ne ho un po'. Visto che parliamo sempre di aria condizionata, tra l'altro mi sono chiesta l'aria condizionata ma è condizionata, ma se non fosse condizionata che cosa butterebbe fuori? Cioè, senza pressioni, l'aria condizionata come
1: cioè, che aria sarebbe?
0: Che aria sarebbe? Non abbiamo mai veramente forse sentito.
3: Ma secondo te l'aria condizionata è condizionata dai pensieri, dall'inverno passata in silenzio, ferma?
0: Non so, può essere
1: condizionata dal compressore del condizionatore che modifica l'aria e la fa arrivare fredda, no?
3: No, secondo me è condizionata da altro. Che pensiero? Hai fatto un pensiero sulla condizione, diciamo.
0: Ma io mi faccio troppi pensieri. Io mi fermo lì al primo la prima difficoltà.
1: Ma qua dentro la vera condizionata è Ileana Caselli. da sostanze che conosciamo bene.
0: Poi però stavo pensando anche un'altra cosa, perché la gomma da masticare, no? Si ha gomma da masticare, ma perché altrimenti c'è il rischio che uno possa confondersi col gommone, quello del SUV. Dell'appunto
1: che ti mangi un copertone
0: cioè, però sarebbe
3: dopo
0: però potrebbe capitare, cioè magari sei fuori, dici oh vuoi una gomma e tu sei lì a denti
1: e dici,
0: magari è capitato
1: indeciso se darti no una Vigorsolo o una Pirelli giustamente ma certo,
3: ma in fondo chi è che non va in giro con una Pirelli nelle tasche?
0: È successo, chi può dirlo. Idem per la pasta al dente. Perché la pasta al dente? Cioè, perché la pasta al dente potrebbe essere una ricetta
3: e perché
0: che magari...
3: scotta? Perché la pasta si chiama scotta?
0: Scotta? Perché si chiama scotta?
3: Scotta e al dente.
1: Quando è troppo cotta la pasta
0: scotta,
1: si dice che è scotta.
0: È vero, sì. E non sciolta.
3: Non scotta che è calda e quindi è scotta che fa che dolore.
0: È scotta, sì, sì, poco cotta. Ci sta però poco cotta, cioè ci trovo logica lì, capito?
1: Invece al dente no. Al dente, perché essendo un po' duretta, non proprio morbidissima, no? Rimane al dente, come durina che...
3: Io invece
0: però
3: da
0: sai
3: bambino...
0: che bello un piattino di pasta al dente con denti da latte, cioè questo mixone dove è bello.
3: Io da bambino, quando mi dicevano la pasta al dente, immaginavo la pasta che si staccasse dai denti.
1: Ma cos'è?
3: Ileana,
0: è una roba.
3: Mi condizionavi come l'aria condizionata anche da bambino.

0: bloccato con io che di solito faccio il bippatore, Tommaso Di Vito, che però è arrivato in una giornata a sostituire Roberto Marchetti.
1: Comunque ci siamo tutti, Roberta Marchetti e di là insomma tutto il gruppo.
0: Sì, c'era anche Ileana che prima insomma stavamo lanciando delle domande tossiche a Ileana.
2: Io invece mi sono sempre chiesta perché si dice cucinare a bagnomaria.
3: L'aria è condizionata dall'odore delle ascelle, si accende automaticamente quando nella sala c'è una puzza orribile.
4: E perché invece se dice i gambe mi fanno Giacomo?
5: Perché se esiste il nome Massimo non esiste il nome minimo? E perché se esiste il nome Assunta non esiste il nome licenziata?
0: È vero.
1: Te lo sei mai chiesto?
0: Perché licenziata, prego, può entrare. Traffic News.
6: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buon pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.
7: Radio Globo Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. In tangenziale code tra le uscite Tor di Quinto e Salaria in direzione di San Giovanni. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente lungo Corso Italia, dove ci sono incolonnamenti a partire da Porta Pinciana fino a Piazza Fiume. Altro incidente nella zona di Mezzo Cammino, in viale Aurelio Galeppini all'intersezione con via Rinaldo Dami. Qualche problema per un altro incidente in via di Trigoria tra via Italo Torsiello e via Gustavo D'Arpe. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Gustavo cosa?
1: Darce.
0: E insomma, che dire ragazzi, è stato bello.
3: La poetessa in ritardo è arrivata e una brutta sorpresa è stata trovata. Manca del bel Roberto la voce suadente e un colpo l'è preso all'istante. Senza il grande Pavone di gioire non vi è ragione. Spero domani, a programma iniziato, di risentire la sua bellissima voce su tutto bloccato.
1: E noi speriamo di non sentire più la poetessa invece, che già dopo due giorni ce l'ha fatto a peperini, come si dice.
0: Ma quanto è bello il boomerang, guarda. Secondo te, se lo chiamo, cioè se lo lancio e lo chiamo, torna?
1: Torna.
0: Allora proviamo, lo lancio.
1: Chiama.
0: Vieni, boomerang.
1: Vedi, ecco. Torna.
0: E torna.
1: È addestrato bene.
0: Sei affezionato. Ciao.
1: A domani.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco. Agri Family.
13: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: in FM, TAM e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Un po' in ritardo, ma ci siamo, ragazzi. Effetto domino, ovviamente. Tommaso Di Vito ha fatto tutto bloccato e dalle 19 fino alle 23 ci sono i

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: umore a tenerci compagnia in questo martedì 1 settembre qua su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Dopo un mese nel Salento, torno a Roma e sono quasi tutti rientrati. Fila sul raccordo, fila sulla cassia, fila dappertutto. Ma senza traffico non sarebbe la nostra bellissima Roma.
0: Ma guarda, io ti devo dire che me lo sono fatto un po' di agosto, fine luglio a Roma. E a me andava bene anche la tangenziale vuota, il centro accessibile, trovare parcheggio sul Lungotevere. Non so te, ma io me lo accollo, eh.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati
4: Tem. Tem, ogni giorno il meglio.
6: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Ragazzi, per favore, non mi venite a parlare di 32 agosto, perché il 1 settembre è una data veramente traumatica, ma ci facciamo forza.

Jack Johnson. Upside Down, che bella questa dal 2006 su Radio Globo. Tra un pochino parliamo di vacanze, prima però Cat's Eye con Animal.

0: La voce di Nate Ruse, frontman dei Fun. Nate Ruse è lo stesso che ha fatto Just Give Me a Reason insieme a Pink. Con queste due canzoni ci ha campato di rendita. We Are Young dal 2011 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, prima avevo detto che avremmo parlato di vacanze alla Globo WhatsApp, perché ci è arrivato un audio, come potrei definirlo, particolarmente esotico. Sentite qua.
1: Le vacanze più belle le passo tutti gli anni io, da 4 anni a questa parte. Look, una città sperduta nell'Artico, favoloso. Per arrivarci ho messo 2 giorni e mezzo, però 25 giorni passati stupendamente. L'unico italiano che esiste là, che va lì per rilassarsi. Bello, sono tornato a Roma, voglio tornare là per sempre.
0: Vabbè, poi uno quando sta in vacanza, poi voglio vedere se ti abitui alla tranquillità, tu che sei romano, perché comunque siamo biologicamente portati a sbroccare in mezzo al traffico, in mezzo al tran tran proprio della città. Però è una scelta giustissima, nel senso che tanti quando vanno in vacanza dicono: oh, io mi voglio trattare con i guanti, mi voglio rilassare, vado là e non voglio nessuno. E poi tanti altri invece dicono: visto che non ne ho mai la possibilità, perché magari devo tornare a casa presto perché il giorno dopo devo lavorare, mi vado a fare una bella vacanza dove mi devasto tutte le sere, faccio le 6, le 7 di mattina e chi se ne frega. Quelle sono scelte. Voi da che lato siete? Lato vacanzina tranquilla e relax o lato vacanza un po' più crazy? 393 777

0: nostro ascoltatore che ha scelto di rilassarsi concedendosi ben 25 giorni in un posto un po' sperduto della Groenlandia, dicendo che stava da Dio, era l'unico italiano, comunque c'era un bel fresco, però ovviamente poi le provocazioni te le devi accollare.
1: Ma è ritornato pure raffreddato questo qua da

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

faticose o tipo avventurose alla trekking o quelle a devasto, magari discoteche tutte le sere. E vi leggo in particolare un messaggio che mi è arrivato alla Globo WhatsApp. Chi me lo fa fare? Già torno devastato ogni volta dal lavoro. Almeno quelle due settimane di ferie che ho, voglio andare a dormire ultra rilassato. A quelle sono scelte, perché poi andare a dormire dopo una serata a devasto, proprio crolli e dici: ma il giorno dopo mi alzo a mezzogiorno e che mi frega. Su Radio Globo adesso l'ultima di Noemi. Tu

sui calciatori video con le migliori giocate, no? E in sottofondo c'era sempre questa qua, questo capolavoro di Alan Walker, Faded, alle 19.50 su Radio Globo. Tra un pochettino l'aggiornamento con il traffico, prima c'è Joel Corry con Whisper.

0: un supermercato completamente rinnovato. Nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. 19.56, quasi 19.57, è arrivato il momento di collegarci con la centrale Luce Verde per sentire un po', visto che ne abbiamo parlato comunque nel corso di questa ora, della situazione traffico a Roma e dintorni. Questo ovviamente è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Tiburtina e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Ardiatina e la Romanina. Al Tufello, per l'incendio di un veicolo, momentaneamente chiusa via delle Vigne Nuove tra via Capo Sottile e via Cadibona. Le deviazioni sono segnalate sul posto. In programma questa notte la chiusura di via Isacco Newton tra via Albarese e il bivio con il viadotto della Magliana nelle due direzioni. L'interdizione al traffico scatterà alle 21 per protrarsi fino alle 5 di domani mattina. E a partire dalle 21 inoltre è chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6. Questi lavori avranno luogo tutte le notti fino al 25 settembre.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
4: Mauris. Solo le migliori. In FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV. Poco meno di una trentina di secondi alle 20 di questo martedì 1 settembre 2026. Buon inizio mese ovviamente a tutti. Da Marco Valerio Camillo.

facciamo due risate che vabbè, non si dovrebbe ridere delle disgrazie altrui, ma questa fa veramente molto ridere. Stavo scrollando così su Instagram e mi è capitato un video di una vecchia intervista fatta a un rapper, il rapper in questione si chiama Too Low.

0: Aspetta, mi serve un attimo la base giusta. Ecco, questo cretino, per fare il fenomeno, sai, i rapper fanno tutti un po' i gangsta, queste cose così, ha messo la mano in tasca. Peccato che poi aveva una pistola, perché ce l'aveva. Ha fatto partire un colpo, ragazzi, cioè si è sparato quasi sulla gamba. Poi fortunatamente non è successo niente, però a me solo una scena mi fa venire in mente.
1: Bel pistolone anch'io, ha visto?
2: Ah,
1: guardi,
2: bene.
1: Che meraviglia. Così adesso posso sparare anch'io.
0: Eccola.
2: Ma ragioniere, si è fatto male?
3: Assolutamente, solo leggerissimamente. Ho bisogno di un urologo.
0: Ho bisogno di un urologo, forse è quello che ha detto in inglese. Voglio sapere da voi invece, questa sicuramente è brutta, però qualche figuraccia veramente tosta l'avete fatto, comunque avete assistito, dai, almeno una volta l'avrete fatto, avrete visto una figuraccia di quelle brutte, perché questa ovviamente voleva fare il fenomeno, alla fine è finita male. 393-777-7172, vi aspetta la Globo WhatsApp, parliamo di figuracce, la più brutta che avete fatto. Intanto

italiana di nascita. Solo nostra. Ma brasileira nel cuore, Gaia, bossa nostra su Radio Globo. 20:17, stavamo parlando prima, no, di figuracce. La rivista Focus ha fatto, loro fanno sempre top 10, tipo Rolling Stone, quelle robe là. Ha fatto la top 10 delle figuracce più comuni. Allora, alla numero 10 c'è il saluto ingannevole, quando pensi, no, tipo di qualcuno ti stia salutando, in realtà non sta assolutamente salutando te. Al nono più o meno stiamo là, lo scambio di persona, siamo sempre su quella parte là, solo che questa volta sei tu che confondi e parli con un'altra persona e dice: guarda che io non sono quello di cui stai parlando, quella tosta. Poi vabbè, classica, la caduta quando cadi in pubblico, orrendo. Lo sfondone, quando spari una cavolata e sei convinto di aver detto una cosa intelligente, in realtà hai sparato, hai sbagliato un congiunto.

alla quinta, quella più brutta, la comicità da strapazzo quando fai una battuta e non fa ridere nessuno. La quarta è quando entri nel posto sbagliato e fai l'entrata ad effetto, tutti ti guardano e fai ops, ho sbagliato stanza, scusate, o ho sbagliato classe come ai tempi della scuola. La terza è attenti alle spalle, c'è scritto, quando stai parlando male di qualcuno e casualità vuole che te lo ritrovi dietro, quella proprio una delle peggio. La

0: blocco in pubblico quando non riesci più a parlare, tipo sul palco, a una recita, quando eri piccolo, cose così. Voi qual è quella che avete fatto più volte o quella che reputate la peggiore? 393-777-7172, vi aspetto, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Agri Family!
3: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio Ufficiale.

Su Globo Radio Globo. Lady Gaga, che ovviamente è indissolubilmente legata al nostro paese, al di là del sangue italiano che scorre nelle sue vene, si è concessa un'altra bella vacanzetta in Sardegna, questa volta non a Milano per le riprese del Diavolo Veste Prada 2 come l'anno

di Olbia e pensate al matrimonio, invitati così per gradire Lady Gaga e George Clooney. Mamma mia, io vorrei essere, non dico invitata a quei matrimoni, ma essere una mosca, no? Una mosca per vedere come interagiscono con le altre persone, con noi comuni mortali. Adesso i Quinitati Cinucchi.

0: Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake su Radio Globo. Questa canzone poi peraltro è ritornata in auge negli ultimi anni anche grazie ai social network. Sono tornate di moda parecchie canzoni che uno mette come audio per i TikTok che deve pubblicare o magari ci fa qualche balletto sopra. Ci sono le famose speed up, no? Speed up, quelle canzoni velocizzate e tutte queste cose qui, oppure la slow version, la versione più lenta. E tante canzoni, compresa questa Give It To Me, sono tornate anche in vetta alle classifiche, perché adesso ci sono anche le classifiche delle canzoni più virali del momento. Comunque 20:41, a proposito di momenti, sentiamo cosa ci dicono quelli di Trebi Meteo per quanto riguarda le temperature che ci saranno nei prossimi giorni. Speriamo non piova, ma speriamo neanche che si muoia di caldo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Condizioni anticicloniche sul Lazio nelle prossime ore, per una serata e una notte caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, anche la giornata di mercoledì vedrà un contesto stabile con il passaggio di qualche velatura al mattino, un po' di variabilità al pomeriggio lungo i settori montuosi della dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni. Le temperature tendono leggermente a diminuire, ma si mantengono su valori sempre estivi, massimi intorno ai 32-33 gradi sulle aree pianeggianti interne, un po' di vento di maestrale sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
4: i migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 € al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Mamma, io mi annoio.
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città.
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 20:43, quasi 20:44 su Radio Globo. Ripartiamo con una che ha 68 anni ma non le dimostra affatto. Madonna, Dance the Ria.

Many Me era Benson Boone direttamente dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Benson Boone che ha tutte le carte in regola per diventare il futuro della musica mondiale. Beh, oddio, già il presente non penso si discuta per le esibizioni che ha portato in giro per il mondo e anche i Grammy. Di cosa parliamo? Ecco, a tal proposito c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: l'altro Pepechegno, nuovo giudice insieme a Rose Villain di Nuova Scena 3. Vabbè, Rose Villain già lo faceva dalla prima stagione. Nella terza di Nuova Scena, che potete vedere su Netflix, c'è anche Pepechegno a giudicare le nuove leve del rap. Io ho visto tutta la terza stagione, molto figa. E poi Pepechegno, ma veramente, al di là della competenza, fa morire da ridere.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com. Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
10: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
1: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Le 9 in punto, qualche coraggioso che dopo cena se ne va in giro magari a bersi una cosa, c'è? Io sono Marco Valerio Camillaci, intanto su Radio Globo ripartiamo con Karol G e Manu Chao, ubiacando pure il mondo.

la magia di Avicii dal 2014. The Nights su Radio Globo. Radio Globo. Ecco, allora, queste sono le cose che mi fanno veramente, veramente arrabbiare con la A maiuscola. Stavo vedendo così su Instagram e mi è capitato questo video di questa turista che a Palma de Mallorca ha visto un cavallo, sapete quelli, quanti ne vediamo in centro, no? Quelli con le carrozze, vediamo che non sono trattati proprio nel migliore dei modi.

E adesso il comune di Palma de Mallorca ha avviato fortunatamente un'inchiesta, perché io posso anche essere d'accordo che i cavalli possano essere utilizzati, no, per queste cose un po' più turistiche, il giro in carrozza, io ci posso anche stare, ma che vengano rispettate le condizioni per cui i cavalli stiano bene e siano sani. Non tanto, basta poco ragazzi, però un po' d'acqua quando ha faticato, non forzarlo, poi quando mettono quelle bende lì bruttissime, mamma mia, tante volte vedo delle cose anche in centro a Roma che mi fanno rabbrividire. Voi cosa ne pensate? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Saif e Bresh con Parlar d'amore su Globo. Che bello!

0: Adams dal 2024 su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: 21:14, stiamo parlando di un fatto particolarmente grave avvenuto a Palma de Mallorca, dove questa turista ha visto un cavallo, sapete, di quelli, no, che si usano per fare il giro in carrozza, queste cose qui. L'ha visto particolarmente affaticato e ha chiesto al conducente del cavallo se poteva dare al cavallo un po' di acqua per farlo riprendere. E conducente ha perso la testa, ha detto che ci sono state delle provocazioni precedenti prima del video che poi è andato virale, però comunque sta di fatto che ha sbagliato, ha ammesso anche lui di aver sbagliato, ha perso la testa, ha detto: non ti devi permettere di dare l'acqua al mio cavallo, lo tratto come dico io e tutte queste cose, e tirando l'acqua in faccia alla turista. Abbiamo aperto il discorso dei cavalli, avete visto, no, anche in centro, questi cavalli trattati in maniera un po' particolare, no, queste cose, bende per gli occhi, no, per non far vedere, farlo andare dritto, trattati in modi decisamente discutibili in parecchi casi. Sentiamo il vostro parere alla Globo WhatsApp.
2: Ma questi che portano i cavalli si chiamano pezzi di merda, no, si chiamano, okay, pezzi di merda, perché sì, ok, il cavallo è fatto apposta, per carità del Dio, si usava fin da antichità, quello che cazzo ti pare, ma c'è sempre l'animale, c'è sempre una cazzo di divinità e pare che può portare rispetto all'animale.
0: Allora, amico mio, sono totalmente d'accordo con te, la prossima volta magari dillo in una maniera un po' meno francese, ecco, mettiamola così, ma io sono totalmente d'accordo con te, come ho detto prima, ci può anche stare, ma l'importante è che vengano rispettati i diritti degli animali, che sono comunque degli esseri umani, non devono essere trattati in maniera decisamente discutibile come se fossero degli oggetti. Voi, altri di voi in giro in questo momento, cosa ne pensate? 393-777-7172.

21:21, quasi 21:22. Tra un pochino torniamo a parlare di un argomento che vi sta facendo fomentare particolarmente alla Globo WhatsApp. La storia, ne abbiamo parlato, no? Di questo conducente del cavallo che si è arrabbiato con la turista perché la turista voleva semplicemente dare un

0: 8, sentite questa novità.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 21:24, appena scoccate, tra un po' torno da voi alla Globo WhatsApp, prima però ci godiamo il tormentone estivo degli Another, si chiama Soul to You.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Giovanotti. Buon vento su Radio Globo. Radio Globo. 21:30 precise. Allora, stavamo parlando di quella situazionaccia che si è andata a creare in quel di Palma di Mallorca, dove un conducente di quei cavalli per turisti, quelle carrozze per turisti, ha aggredito una turista che voleva semplicemente dare dell'acqua al povero cavallo che era visibilmente affaticato. Poi con quel caldo che c'è a Palma di Mallorca, quelle zone lì, che ve lo dico a fare. E ovviamente abbiamo sentito i vostri pareri alla Globo WhatsApp. Sentiamone un altro.

ne sono milioni e quindi diventa difficile un controllo su tutti. Basterebbe che le istituzioni, insomma, facessero dei controlli approfonditi sulle licenze e su

questo mi trovi totalmente d'accordo, nel senso che i maltrattamenti sono sbagliati, e questo lo stiamo dicendo già da un po', non voglio essere ripetitivo. Sul fatto delle istituzioni poi c'è da vedere, perché sicuramente le istituzioni fanno il loro lavoro, e sulle licenze poi sono particolarmente intransigenti molto molto spesso, abbiamo visto a proposito dei taxi tutte quelle situazioni che si sono andate a creare, e anche in questo caso sicuramente chi non rispetta le normative viene prontamente punito, e poi in tanti casi magari i furbetti vanno a cavarsela e possono cascarci anche le istituzioni, perché magari vanno a prendere quei cavilli che riescono ad arginare, vai a sapere. Torneremo a parlarne sicuramente alla Globo WhatsApp, che vi vedo particolarmente infervorati. Intanto l'ultima di OG Robert, Sumi.

0: globo. E sulle note di questa canzone estremamente romantica, fatemi dire una cosa romantica, la voglio dire a voi ascoltatori, e messaggi che mi sono arrivati alla Globo WhatsApp in merito al fattaccio avvenuto, no, per il cavallo maltrattato dal suo conducente. Ragazzi, veramente fatevi fare un bel applauso, perché è bellissimo sentire quanto amore viscerale c'è nei confronti degli animali, espresso anche in maniera particolarmente forte, ma va bene lo stesso. Fate conto, ragazzi, che io ho un cavallo tatuato sull'avambraccio sinistro, quindi nessuno più di me vi può capire. Veramente grazie. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao ragazzi, sono Massimo Vari con il Morning Show di Radio Globo. Siamo ritornati, lo so, vi siamo mancati, eh. Pensa che addirittura anche Gabri Venus sentiva la mancanza del Morning Show di Radio Globo e ne ha voluto fare una canzone.
2: Reload. Volevo condividere così tanta gioia di riessere qui con voi. Uno dice: ah, che bello, dopo un mese di ferie, chissà. No, io non vedevo l'ora proprio di tornare, di rialzarmi alle 4:03, di essere qui con voi. E mi sono sentito artisticamente ispirato e volevo condividere questa mia gioia con voi con una canzone.
1: Ieri mi ha mandato un messaggio, ha detto: oh, ho fatto una canzoncina perché insomma non vedevo l'ora di ritornare. Dico: siamo arrivati a 8:48 e ancora niente. Ma vogliamo sentire?
3: Ecco,
1: allora sentiamo la gioia del ritorno. Sì. Va.

0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il

terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

sono con voi. Questo pezzo fa venire senza proprio dubbio voglia di un bel aperitivo sul lungomare, no, queste cose così, crea proprio quell'atmosfera lì. Sto rosicando malamente. Nothing Lasts Forever, i Fast Boys, Radio Globo, c'è l'ultima di Charlie XCX.

Allora, il 2020 non ce lo ricordiamo sicuramente con piacere, non devo neanche stare a spiegare il motivo. Però in quell'anno arriva una collab totalmente inaspettata, Better Days, gli War Republic insieme ai Negramaro, appena riascoltati sulla radio che suona solo le migliori radio globe, un po' a livello degli Imagine Dragons insieme al rap di Ernia. Adesso Olivia Rodrigo alle 21:50.

Jamiroquai, più o meno quella vibe ci sta dentro tutta. Comunque 21:57, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme in questo primo giorno di settembre. Attenzione, perché tra poco arriva anche l'ultima ora con me e poi dopo, vabbè, ci sono le 11, poi c'è mezzanotte e poi se ne riparla direttamente domani mattina. Wait for me.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
6: TV. Una decina di secondi ci separa dalle 22 di questo martedì, primo settembre 2026. Arrivata l'ultima ora da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillaci su Radio Globo. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: questi anni 2000, però la vibe secondo me è un po' quella.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati
2: Dem. Ogni giorno il meglio.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
5: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 22:16, quasi 22:17 su Radio Globo. Ripartiamo con Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors, cioè Parteno.

0: Scocella si è esibito e ha cantato come cantava negli anni 2000, cambiando intonazione il pezzo Beauty and a Beat. Quanto è andato virale su TikTok, ancora oggi si vede anche quel frammento di live. E quindi è nota la passione di Justin Bieber per gli anni 2000. Non a caso ha scelto di mettere sul mercato un MP3. Che voi dite? Ma che c'entra l'MP3, che stiamo nel 2026, la musica si ascolta con le AirPods e tutte queste cose. Però io, per dire, sono ancora legato alle cuffie col filo. E anche la MP3 me lo comprerei, perché oramai in quel mondo lì ci sono tanti reseller che magari vendono, no, l'MP3 del 2005 a un prezzo spropositato. Invece lui dice: ma visto che piace a tanti, ma perché non rimetterlo in commercio per far rivivere ai millennials e anche alla generazione Z, o anche ad altre generazioni, la vibe vissuta all'inizio degli anni 2000. Grandissimo JB. Adesso su Radio Globo MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go.
2: Sounds good. Real good.

0: J-Ray Soul, che è la nuova voce femminile dei Black Eyed Peas, ma questa è la formazione originale. Will.i.am, Apple, The App, Taboo e quelli OK, e soprattutto Fergie. Era My Humps, i Black Eyed Peas su Radio Globo. Torniamo in Italia con Julia Bresh, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Brescia, questo è insieme a Julie, serenamente su Radio Globo. 22:32 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, primo giorno di settembre, speriamo che il tempo non ci tradisca.

0: traffico così, una via di mezzo che però a Roma non penso che esista. Comunque sono scoccate le 22:33, andiamo a sentire un po' cosa ci dicono quelli di Trebi Meteo, speriamo bene, va?
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sul Lazio nelle prossime ore, per una serata e una notte caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, anche la giornata di mercoledì vedrà un contesto stabile con il passaggio di qualche velatura al mattino, un po' di variabilità al pomeriggio lungo i settori montuosi della dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni. Le temperature tendono leggermente a diminuire, ma si mantengono su valori sempre estivi, massimi intorno ai 32-33 gradi sulle aree pianeggianti interne, un po' di vento di maestrale sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Whoa.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it. Cerca ottica.
5: Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di

0: 8.54, siamo arrivati al momento dei saluti per quanto mi riguarda ovviamente. Da Marco Valerio Camillaccio è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani sempre dalle 19 fino alle 23 qua su Radio Globo. Che dire ragazzi, buon inizio settembre a tutti, se siete a casa sotto le pezze perché domani tocca lavorare, giusto, fate bene, ma se siete in giro non fate danni e divertitevi, eh? Ciao!
1: Terremoto, il terremoto! Corri!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: AgriFamily.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: I'll be back.
1: Magra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia. Un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
2: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.

0: mattine dalle 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
1: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Su A Canzone di Sal Da Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.